0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Company, Radio Company.

Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Summer Vibes.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Disney.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: On Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dan Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Nick.
1: Piano piano stiamo andando avanti in questa settimana al ritmo di Botta 90. Buona giornata, buon mattino da Mauro Tonello. Salutiamo subito DJ Nick piazzato in console. Come sempre, da questo istante in poi, grandi successi marcati anni 90 e partiamo subito con Captain Jack, la loro Dream a Dream. Troviamo anche lei, Melanie C, I Turn to You, il remix per una delle Spice Girls, subito dopo It's a Limited con No Limits.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Senza limiti, No Limit, To Unlimited, Melody C e prima ancora Captain Jack. Una piccola pausa, tra un po' torniamo con Sandy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare.

0: Jam con Yet e Chiara Se, Sandy con Bad Boy in botta alla 90 ed ora Sin with Sebastian. Shut up, stai zitto praticamente. Subito dopo Summer is Crazy, la voce quella di Alexia.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: Alexia, chiudiamo anche questa bella puntata di Botta da 90, da Moro Torello e tutto, vi lasciamo con la family. Grazie di Genica, ci risentiamo e aspettiamo come sempre domani mattina puntuale ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
1: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Ma giustamente qualcuno chiede: ma vi si è sballata la frequenza o siete voi che state mandando gli Europe? Siamo noi, siamo noi.
1: Siamo noi.
0: Siamo solo noi. Rock the Night Europe qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, conta dei danni, tutto a posto, le vostre case, le vostre macchine?
0: Sì, sì, sì, perché ieri giustamente dopo queste due settimane di caldo è arrivata, cosa volete fare? È arrivata questa...
1: Quello che doveva arrivare.
0: Quello che doveva arrivare, questa temperatura che stamattina è gradevolissima, si sta benissimo, solo che giustamente, cioè non è giusto, però è così che funziona, quando fa troppo caldo, dopo un certo punto arriva questa corrente atlantica fredda e quindi grandine conseguenze, trombe d'aria, eccetera. Eccetera, ieri allerta meteo. Tra l'altro volevo salutare chi ieri non è potuto esserci perché proprio per l'allerta meteo al concerto del volo a Marostica, perché è stato annullato. Allora ragazzi, lo dico per chi si è collegato e per chi dovrà riandarci, probabilmente verrà rinviato a data da destinarsi, non si sa ancora.
1: Ah ok, quindi non è stato annullato,
0: è stato annullato e speriamo che possa esserci una data aggiuntiva dove inserirlo. Adesso starà a Due Punti Eventi, che organizza appunto l'evento, assieme al sindaco decidere se ci sarà questa possibilità, perché ieri sono stato contattato, dovevo essere lì prima del volo e insomma, cioè, l'ordinanza era del sindaco, non è che se li sono inventati loro, perché purtroppo quando c'è l'allerta arancione non è possibile più fare eventi, cioè quando scatta l'allerta arancione da parte e il sindaco firma, giustamente, ma anche per la sicurezza di tutti quanti ci
1: ma
0: sta.
1: È stato anche l'anno scorso, se non sbaglio, il volo anche l'anno scorso loro.
0: Allora 2024 il volo a Marostica, stessa cosa. L'unica poverini. Cosa è che l'altra volta comunque sono andati lo stesso in scena, quindi la gente si è presa l'acqua, però poverini, cioè nel senso
1: un concerto vuole fare, non riesce a farlo. Per il resto invece come va, come state? De Biasi, stai bene?
2: Abbastanza, dai, ho dormito bene.
0: Tutto bene, tutto bene.
1: Avete dormito con le finestre aperte questa notte?
0: No, io ho climatizzatore in ogni caso, perché comunque l'aria fuori era umidissima, quindi vabbè, ci sta. Non so come avete dormito voi, cari ascoltatori, se con le finestre aperte o con il climatizzatore, però io era solamente per deumidificare.
1: La nostra preoccupazione ieri sera, nel momento in cui è arrivato questo vento fortissimo, era la piscinetta, perché ci siamo detti: la piscinetta vola via, certo, 100% vola via. E quindi la nostra, qualcuno chiudeva casa e qualcun altro invece metteva in sicurezza la piscinetta per evitare di farle fare la fine, sai, tipo,
0: sì, certo, perché vola. Senti, allora due cose avevo da dirti, perché la prima è che oggi comunque è una giornata importante per la radio, perché il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi depositava il brevetto proprio per le comunicazioni via onde radio, quindi se possiamo fare questo mestiere e voi potete ascoltare noi che parliamo al microfono è grazie a lui. E poi una cosa, stamattina io ho scoperto, oggi compie gli anni Alba Parietti.
1: Alba
0: Parietti. Allora è definita.
1: Quanti anni compie?
0: Sai che non lo so, se volete vedere, anzi.
1: Facciamo il toto Alba Parietti, secondo me ne compie.
0: Allora, secondo me 63.
1: Ah, io sono
2: 58.
1: No, io dico 62.
0: Alba Parietti. Aspetta, fai tu la ricerca.
1: Sì. 64? Dai.
0: Sono andato più vicino. Allora, no, una cosa mi ha
1: ristoratori, quanti anni ha Alba Parietti?
0: Vabbè, 64. Allora, una cosa mi ha stupito, cioè non è che mi abbia stupito, però mi ha fatto un po' riflettere. Lei è definita conduttrice televisiva italiana e attenzione, opinionista. Ora sguinzagliamo la nostra searcher Carlotta per capire: ma qual è la definizione esattamente di opinionista? E soprattutto, quando cavolo è nato questa cosa dell'opinionista? Perché non è che ci sia da tantissimi anni, credo da una ventina di anni, perché prima non c'era una figura.
2: Grande Fratello?
1: Agevola la base, grazie.
0: Sì, vai, un po' di base, dai.
1: Un opinionista è un giornalista o un esperto che all'interno di trasmissioni radiotelevisive o articoli di stampa commenta e analizza fatti di cronaca politica, costume o sport. A differenza del cronista, il cui compito è riportare i fatti in modo oggettivo, l'opinionista esprime valutazioni ed elargisce interpretazioni personali. Attenzione, perché c'è quasi ruolo e funzione. Nei talk show e nei programmi di intrattenimento, l'opinionista ha il compito di animare il dibattito, fornire punti di vista contrapposti e guidare il pubblico nella comprensione di dinamiche complesse. Nella carta stampata scrive editoriali e commenti di apertura per guidare l'opinione pubblica su temi specifici. Competenza spesso è un giornalista specializzato o una figura autorevole del settore, ma nel mondo dello spettacolo può trattarsi anche di un personaggio carismatico che commenta le dinamiche del programma stesso.
0: Sì, certo, allora quindi praticamente non dico che potremmo farlo tutti.
1: Sì, potremmo farlo tutti.
0: Sì.
1: Alba,
0: allora,
1: Parietti, opinionista. Di cosa ha fatto lei di opinionista?
0: Ma io non ricordo che programmi ha fatto sinceramente Alba Parietti, però certo è che cioè, allora la domanda che mi viene spontanea, no? Perché a qualcuno dovrebbe fregare dell'opinione di Alba Parietti? Con tutto il rispetto per Alba Parietti,
1: perché
0: nel senso,
1: è un'esperta nel settore, cioè nel settore
0: che
1: della
0: settore?
1: Dello spettacolo.
0: Sì, ma dello spettacolo, ok.
1: Delle dinamiche dello spettacolo, sicuramente.
0: Sì, ma poi dà opinioni su vita comune, quindi non è che dà opinioni sullo spettacolo, non è che...
1: Vabbè, ma cioè in un reality, come faccio un esempio, il Grande Fratello, l'opinionista dà, cioè, secondo me quello che fa... adesso io devo guardare, lei cosa ha fatto? Guarda, sto guardando qui, Vita in diretta, Red Carpet, VIP al tappeto, ha fatto una cosa su Prime Video recentemente, Far West, Miss Italia, Dolly sulle Latin Nervi, insomma ha fatto, guarda che, cioè, lei ha fatto un botto di roba. Sto guardando qui,
0: caspita, sì, ha 64 botto... anni, è nata praticamente, cioè è nata come all'interno del mondo dello spettacolo negli anni 90, quindi sono praticamente 30 anni che
1: lei nello spettacolo, nel 1978 ha fatto la sua prima cosa nello spettacolo come programma televisivo, nel cinema nell'81. Comunque, al di là di tutto, c'è, cioè, secondo me nei reality le dinamiche, le commenti, sì, come dici tu, vita comune, però all'interno di una dinamica dello spettacolo, cioè non è che viene da te a commentarti la vita, capito? Commenta la tua vita all'interno di una dinamica dello spettacolo.
0: Sì, d'accordo, ma potresti farlo anche tu.
1: Ma io, no, allora, guarda, posso dirti che io sarei, chiaramente quello è il mio lavoro?
0: Sì.
1: Io sono sicura al 100% che se, certo, cioè, se io improvvisamente, per un qualsiasi motivo, venissi chiamata a fare l'opinionista da qualche parte, ad un certo punto qualcuno che mi conosce direbbe: eccola, lei questo deve fare.
0: Questo doveva
1: anche
0: fare.
1: Se,
0: certo,
1: anche se, Sisma, tu mi conosci, io non potrei dire mai cattiverie su nessuno.
0: E secondo me prima o poi tu cascheresti nel è una brava ragazza, un bravo ragazzo.
1: Però...
0: beh, certo, perché poi alla fine sì, li vogliamo bene,
1: però
0: mamma mia, ieri io e De Biasi, giusto per restare sempre nell'ambito spettacolo, abbiamo guardato l'imitazione di Fabio De Luigi di Pasquale del Gran... ve lo ricordate Pasquale del Gran...
1: scusami, tu non so se lo sai, ma ti ricordi quando Viviana qualche mese fa è stata la festa di Sgarbi?
0: Era lui,
1: era con Pasquale.
3: No, era con Patrick.
0: Era Patrick.
1: Ah, già, era con Patrick,
3: che è amico di Pasquale.
0: Comunque Pasquale imitato da
1: Pasquale
0: Fabio
1: la Ricchia, se non sbaglio.
0: Sì, Pasquale imitato da Fabio De Luigi, tanta roba, anche perché mamma, ragazzi, qua io ho capito come funziona lo spettacolo italiano, cioè gente sconclusionata che va, che è messa lì a dire delle cose. Tra l'altro ha fatto il Grande Fratello con una nostra grande conoscenza, che tu sai, conosci
1: come
0: benissimo.
1: Si chiama?
0: L'altra conoscenza,
1: la nostra conoscenza,
0: si chiama Pedro con la F.
3: Ah, ho capito.
1: Pedro.
0: Allora, amici, pronti per partire? Dai, questa è la parte dedicata ai sommersi fino alle 7. Vedo già Beppe.
1: Scusate,
0: che scalpita. Dica.
1: La vera domanda adesso, il domandone di questa mattina è:
0: domandone,
1: di quale programma vorresti essere opinionista?
0: Bello. Allora, Beh,
1: guarda, io sai quale?
0: Temptation Island.
1: Allora, sì, perché per esempio i The Jackal hanno fatto una cosa super carina. Quest'inverno è andato in onda, se non sbaglio, su, non mi ricordo su che canale, o forse, no, addirittura forse, non mi ricordo su che canale, se su Netflix o da
0: Prime. Non ha importanza.
1: Un programma stupido, tipo Too Hot to Handle, sì, capito? Quei classici programmi dove tutti quelli che vengono definiti tutto muscolo e niente cervelli,
0: sì,
1: vanno lì e vengono messi in queste case e fanno cose zozze, e i The Jackal commentavano con anche degli ospiti, però tipo Lapina e Diego, però Katia Follesa.
0: Però loro sono dei comici, quindi il commento da parte loro è sicuramente comico, no?
1: Sì, sì, no, in realtà, guarda, era un commento che avremmo potuto fare serenamente anche noi. C'era Fabio De Giacca che continuava a dire: io non voglio stare qui perché mi state facendo vedere questa schifezza. Era molto bello. E secondo me un programma tipo Temptation Island, che è la spazzatura per eccellenza, con diciamo, delle persone come i De Giacala a commentare, guadagnerebbero 100 punti. Io, se potessi, commenterei Temptation Island oppure anche tipo qualcosa tipo Quattro Matrimoni.
0: Bello Quattro Matrimoni.
1: Che invece che ha come commentatore Costantino della Gherardesca.
0: Sì, ok. Allora adesso ci pensiamo, anche tu ci pensi, De Biasi, ci pensate anche voi. Non lo so, in che programma vi sentireste di essere degli opinionisti top, ok? Cioè che ci state la paura lì. 3332688688 i messaggi.
3: 6:30 di mattina, iniziamo con le paranoie. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno
4: ragazzi, pesantini stamattina, eh?
5: 6:07.
6: Mamma, io voglio il freddo polare, voglio vivere al Polo Nord.
7: Lavoro prettamente con una clientela femminile e niente, confermo, siamo psicopatiche.
8: Io ho un sogno ricorrente che ho avuto un periodo che non volevo nemmeno addormentarmi, perché sognavo che non riuscivo a girare il polso per vedere che ora era, e questo mi era diventato un incubo, tant'è che andavo a letto la sera e non avevo paura di addormentarmi per fare quel sogno là.
9: Voi dite che i sogni non sono realtà? Io ho sognato, ho avuto l'incubo per 40 anni di essere sommerso da del materiale e di rimanere sotto. Nel 2023 è successo che il materiale mi ha sommerso e sono rimasto sotto.
10: Ciao a tutti da Nicola, il topografo. Penso che il sogno più ricorrente di tutti quanti sia di trovarsi in pubblico scalzi, vero o no?
11: Popol, o quel che è, insomma. Ciao da Michele.
12: Madonna Carlotta, già ho le crisi esistenziali e poi ti sento dire l'orario sbagliato e vado in palla, tipo, oh no, oh mio Dio,
13: Carlotta, ma è vero che eri il quarto re maggio?
14: Ciao pallottepisma.
15: Vai Carlotta!
16: Vergine!
17: Mamma che ansia!
18: Sì, i sogni io ne faccio tanti e nella mia vita ne ho fatti tanti premonitori. Tipo, una volta sogno di incontrare Woody Allen a Venezia, avevo 28 anni, non sono una fanatica di Woody Allen, l'ho sognato che l'avrei incontrato con la moglie e così è stato.
19: Ma scusa, ma dove vivi? No, perché io di questi pensieri non ne ho assolutamente. E soprattutto se esco dalla doccia mi vedono e scappano via subito, no? Così. Ci sono problemi seri da affrontare, Carlotta. Sì.
20: Gli sgabelli bassi sono poggiapiedi. E con questo ho chiuso la diatriba.
21: No, cioè, questi sono stati esclusi perché hanno fatto un video. No! Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente.
0: Bravo, bravissimo.
1: Che cattivi che siete.
0: Tra l'altro ieri ho visto, ragazzi, quello che, cioè, sui reel lì di Instagram,
1: quello
0: ho visto quello che scappa dal Temptation Island.
1: Mi sono addormentata, devo recuperarlo.
0: Ci sta, ragazzi, dai che si parte.
22: Top, Mr. Selector.

0: giusta, lei è Annalisa. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Come state? Dove siete? Che fate? Siamo partiti parlando di opinionisti e vi abbiamo chiesto, così pur fare chiacchiere, sapete, da colazione, di quale programma vi piacerebbe essere opinionisti. Secondo voi, in quale programma voi sareste degli opinionisti top?
1: Sì, esatto.
2: Praticamente quando sei alla carità vai a fare l'opinionista.
0: Ma non è vero.
1: Carlotta, Beppe, un po'.
0: Ma no, invece secondo me non è vero. Cioè, secondo me opinionista è più, l'opinionista è più forte del partecipante al reality.
1: Ah, del partecipante sì, ma non del conduttore. Quindi lui sta dicendo
0: che è una
1: retrocessione rispetto al conduttore, ok? O il co-conduttore. In ogni caso, sì, si parlava di questo per Alba Parietti, perché ha fatto l'opinionista.
0: Perché stiamo parlando di Alba Parietti?
1: Perché
0: poi
1: oggi ha compiuto gli anni.
0: Auguri Alba.
3: Ma guardate, allora farei il commentatore di quel programma, quello tutti nudi che fanno a una certa ora.
0: Bellissimo.
3: Non mi ricordo il nome, ma ecco, quello lì sì che mi piacerebbe, mi spiegherei dalle risate. Ciao.
0: Aspetta, Naked Attraction.
1: Sì, lo sai come si chiama?
4: Ma dove lo fanno?
0: Naked Attraction, su Prime Video.
1: Quindi,
0: ragazzi,
1: può guardare streaming.
0: Sì, ma Naked Attraction sono
1: porno.
0: Nudi.
1: Sì.
0: Ma nudi. Allora
1: vabbè, come andare in una spiaggia nudisti, cioè nel
0: No, è peggio, perché se è quello che intendo io, funziona così. Ascoltami bene. C'è la partecipante. Ah sì, perché c'è questa partecipante che trova, che va lì o il partecipante che cerca fidanzato o fidanzata, ok?
1: Sì.
0: Davanti a lei e lui ci sono, che ne so, 5 ragazzi o 5 ragazze.
1: Sì.
0: Che sono dentro queste sorta di queste cupolette, no?
1: Sì.
0: E man mano che va avanti il programma si scoprono parti del corpo, anche le parti intime.
1: Ok, uno strip poker.
0: Sì, cioè no, sì, lei potrebbe o lui potrebbe scegliere di vedere di uscire con uno di quelli dei partecipanti basandosi solo sulla parte intima.
1: Fantastico.
0: E te la fanno vedere ed è bellissimo, perché se tu lo guardi e sei un po' in festa con gli amici,
1: sì,
0: e siete tutti sul divano e fate la serata Naked Attraction, è molto divertente.
1: Beh, vabbè, cioè, sì, certo che è molto divertente. Sai chi vedrei a Naked Attraction?
0: Come partecipante o come opinionista?
1: Come partecipante.
0: Al De Biasi, che è superdotato?
1: No. Viviana.
0: Vediamo se riusciamo ad iscriverla a Naked Attraction.
1: Sarebbe bellissimo. Senti, a proposito di nudi, ho trovato questa sorta di... Sì, vabbè, è un... Allora, non è uno studio, non è un... È semplicemente una dicitura. Ok, allora, 7 minuti è la durata corretta di un rapporto sessuale. 7
0: okay.
1: minuti. 7 minuti.
0: Non per niente esiste il gioco 7 minuti in paradiso.
1: A me è venuta in mente un'altra cosa, cioè nel senso...
0: 7 minuti, no, solo per parlarmi di te.
1: No, a me è venuta in mente 7 minuti solo, vedrai.
0: Delle panatine, ti innamorerai.
1: No, a parte tutto, io volevo chiedere, visto che gli uomini non si sbilanceranno mai, perché non diranno mai effettivamente quanto durano, donne all'ascolto, sondaggione. Donne all'ascolto. Ovviamente sei inclusa anche tu, Carlotta, in questo sondaggione, se vuoi esporti. Ma... il vostro partner, ok, attuale, qual è la durata media? Qual è la durata media del vostro partner? E se avete avuto dei partner che duravano tanto, ce lo potete dire? E se avete avuto dei partner precoci, ce lo potete svelare?
0: Stai lì 7 minuti, non è che stai lì con l'orologio. 7 minuti, ragazzi, possono sembrare molto pochi o possono sembrare veramente tanti.
4: Attendiamo consigli per durare anche tanto, nel caso.
0: Guarda che
1: involontariamente hai detto che duri poco.

0: Ottimo, torniamo tra poco con brano nuovo e poi la sigla.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Destination Calabria. Adesso invece a quest'ora c'è un brano nuovo. Arrivano Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti che è stato sul palco assieme a Gabri Ponte a San Siro perché è stato il suo ospite. Pensa un po', Jovanotti ospite di Gabri Ponte. Cioè, ti faccio capire come si sono rivoluzionate le cose. Ora esatta!
1: Bravo Conte!
0: Ma perché?
1: Ma cosa c'entra Conte? Non ha fatto niente, sta dormendo sicuramente.

0: Sono le 7:06.
1: Radio Company Time.
2: Non andreste ad accarezzare Conte in questo momento? Sul viso,
0: sì,
2: finché dorme?
0: In effetti Ale ha sollevato una questione: la tenerezza delle persone che dormono.
2: Che no, è vero. Poi quando
0: in
2: si
0: generale
2: svegliano. Vabbè, tutti. Poi quando ci svegliamo.
0: Ma quando dormono.

0: Orange.
1: Ah già,
2: è vero.
3: Oggi è giovedì.
1: Ah già.
3: Il giorno già. Che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato.
4: Non sono in aereo, tranquilli.
1: Sì, sembra.
3: Non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Hello, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, come state? Ma soprattutto, quanto dura il vostro partner?
1: Aspetta, allora, io non so se ad oggi causa centri estivi, cose come, perché... Oh, gli esami sono finiti, vero? Sì, gli esami sono finiti, basta.
4: Sì, basta, dai. Ma, oddio, adesso ci sono sicuramente gli orali, ma perché sì. Sono spalmati.
1: Comunque, io non lo so se ci sono bambini all'ascolto, quindi parliamo di durata di rapporti. Allora, il rapporto bambini è quello della polizia, ok? Il rapporto che fa la polizia al proprio comandante.
4: Sì. Cioè, quando voi siete in macchina per dire... Cioè, quando mamma e papà tipo sono in macchina, ok, e c'è la polizia, no? Che tira fuori la paletta e li ferma perché giustamente deve fare il controllo. Quanto dura quel controllo?
1: Può
4: durare un minuto perché magari il poliziotto dice vabbè dai vada. Può durare 5-6 minuti perché magari il controllo impiega un po' di tempo. A volte può durare anche un'oretta.
1: Sì, perché bisogna studiare tutte le cose della macchina, eccetera, eccetera. In ogni caso.
4: Sì, certo, controlla il motore.
1: Da questo studio sembra che 7 minuti sia la durata corretta del rapporto. Adulti ci siamo capiti. Il rapporto quindi con la polizia.
4: Certo, okay. ma sette minuti, non, cioè, allora, facciamo così, sono le 8.
1: Allora,
4: adesso sono le 7 e 9 in questo momento.
1: Non è specificato, ragazzi, con tutto?
4: Ma non è possibile.
1: Cioè, dalla fermata alla ripartenza.
4: A quando vi saluti?
1: Sì.
4: Cioè, dalla paletta arrivederci, grazie, può andare. Che è quel momento in cui tu dici, ok, metti la freccia perché sì, ti stanno guardando.
1: Sì.
4: Lì da 7 minuti oppure 7 minuti solo il momento in cui tu gli dai la patente?
1: Mi sento un po' pischello in questi momenti. Sai che loro fanno sempre quel gioco, eh?
4: Una cosa che puoi dire mentre fai questo.
1: Esatto,
4: sì.
1: Perché sai, metti la cintura di sicurezza.
4: Ragazzi, mi raccomando,
1: sempre.
4: La guida protetta, sempre.
1: Certo, la guida protetta. Comunque, la media è quella lì, 7 minuti. Però, siccome, secondo me, i maschietti sono un po' più imbarazzati a parlare dei loro controlli con la polizia. Ok? Facciamo dire magari alle donne.
4: Non è vero che. Guarda che non è vero, che i maschietti quando vengono fermati dalla polizia, loro hanno questa cosa.
1: Abbassano
4: o ti
1: l'aspettativa.
4: Cioè allora quasi tutti abbassano l'aspettativa e ti dicono: no, vabbè, io ho tutto in regola, un controllo veloce, me ne vado.
1: È vero, giusto, è vero. Comunque,
4: allora, mi sento di dire che secondo me, adesso non voglio parlare ovviamente per tutte le donne, però secondo me alla donna piace essere fermata dalla polizia, però secondo me deve essere una fermata, come dire, giusta.
1: Sì.
4: Cioè se tu mi tieni ferma lì in piazzola di sosta per un'ora e mezza a controllarmi i documenti, per carità, bello, però dopo un po', cioè io magari ho anche le mie cose da
1: certo.
4: fare, la spesa, la passeggiata,
1: impegni della giornata.
4: Comunque
1: qualcuna, io non vorrei fare nomi perché non ci ha specificato, un secondo il mio partner. Io ho risposto ci dispiace e lei ha detto a me no.
4: Perfetto.
1: Quindi, cioè, nel senso il controllo.
4: Un secondo, dai ragazzi, un secondo.
1: Ma si vede che ha tante cose da fare, Carlotta.
4: E
1: le va bene, e le va bene così il controllo della polizia, capito? Poi sentiamo.
5: 2 minuti sono più che sufficienti, anche perché se ti butti giù di morale, prova a pensare 2 minuti in mezzo al fuoco. Sono infiniti,
4: certo.
5: No? Sono tanti. E lo stesso vale per me in un rapporto.
1: Allora,
4: adoro questo modo di
1: certo,
4: pensare.
1: Ma certo, perché è quello che hai detto tu prima, il tempo è relativo.
4: Il tempo è relativo, è vero. Cioè 2 minuti d'amore o 2 minuti. Ma allora diciamo che 2 minuti fermi con la polizia potrebbero non essere piacevolissimi.
1: No.
4: Ma effettivamente 2 minuti nelle fiamme, no, cioè,
1: poi
4: infiniti.
1: Sai, dipende molto, secondo me, anche da diciamo la qualità degli agenti che ti trovi.
6: Polizia più avanti.
1: Cioè dipende da quanto la polizia è insomma sono bravi
4: sì,
1: agenti.
4: Sì, è piacevole perché certo. a volte ci sono dei poliziotti che ti fermano che sono un po' sgarbati e ti mettono anche un po' a disagio sì, e magari non rispettano al 100%
1: il codice stradale,
4: magari si fanno un po' i fatti loro e poi invece ci sono dei poliziotti che invece sono bravissimi, che sono anche molto simpatici ti viene da dire e ti viene anche da dire senti ma se vuole rifermarmi tra un po' volentieri.
0: Radio Company. The summer is magic.

0: Amici, buongiorno, come state? Questa è la Family e siamo pronti per un disco da scegliere, un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro. Voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 3332688688 scrivendo 1 o 2. Facile e veloce, la canzone numero 1 è questa.
1: Luci accese, accendini, cellulare. La canzone numero 2 è questa.
2: Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola.
3: Che pezzoni,
1: che voci. 3332 688 688 per votare
4: la Family Beach Club.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: un'emozione da poco qui su Radio Company, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Allora, buongiorno amici, abbiamo cominciato con questa notizia cercando di parafrasare, perché non sappiamo se ci sono ancora bambini all'ascolto, ok?
1: Quindi certo, bimbi che vanno al centro estivo, al Gress.
0: Quindi ragazzi, insomma, seguitemi bene, si parla di 7 minuti di durata di rapporto. Il rapporto è quello della polizia che fanno quando vi fermano.
1: Occhiolino.
0: Ci siamo capiti? Qualcuno secondo me ha cominciato a raccontarci invece di quando effettivamente lo fermano i
2: carabinieri. Ciao family, allora io ho fatto un periodo che i carabinieri mi fermavano sempre. Praticamente partivo dal lavoro, prendevo i miei figli da mia mamma, andavo a casa, i carabinieri, se li incontravo, pam, ferma.
0: Con i figli forse.
2: Che mi sono venuti a rubare a casa i ladri, e quello che mi fermava era quello che è venuto a casa a fare il verbale.
0: Allora, dipende da
1: che punto di vista l'ascolti.
0: Sì, esatto.
1: Cosa?
0: Cioè, qui le cose vanno molto ad interpretazione, ok? Però i figli mi sembra un po' too much.
1: Sì, allora diciamo che quando andavano a prendermi, cioè è la questione dei figli che mi fa capire che probabilmente stiamo parlando di due cose diverse. Se lei avesse detto: c'è stato un periodo in cui i carabinieri mi fermavano spessissimo e quello che mi fermava quando ero in macchina spesso veniva anche a farmi il verbale a casa.
0: Ecco, allora lì la cosa che... Allora cerco di leggere un altro messaggio sempre parafrasando, ok?
1: Vai.
0: Allora,
1: Sisma.
0: Ciao Radio Company, sono Francesca, mio marito fra una cosa e l'altra insieme quando si fermano con la polizia una mezz'oretta, ok? Perché probabilmente il marito, non lo so,
1: Vabbè, però... magari ha una faccia losca e quindi i carabinieri hanno bisogno di un po' più tempo per controllare.
0: Brava, però vi ricordo che in gioventù di essere stata fermata dalla polizia, certo, molto anche popolare, probabilmente conosciuta abbastanza nel paese, ok? Che oltre ad avere una paletta piuttosto corta, ok? Sì, mi hanno fatto anche un rapporto molto veloce, cioè tipo 5 secondi.
1: Ah, caspita, paletta corta, rapporto veloce, devo dire. Diciamo che a noi piace in generale, secondo me, essere con la legge, essere a posto con la coscienza. Quindi ci piace che comunque la polizia faccia i controlli a dovere. Quando torni a casa, tu sai che comunque quello che è stato controllato è tutto
0: un giusto equilibrio, no?
1: Un giusto equilibrio.
3: Controlli dipendono. Vanno da una mezz'ora, 40 minuti, ma può succedere anche 5 minuti, dipende.
1: Può succedere.
3: A volte dico: basta, non ne posso più di questi controlli, lasciatemi andare.
0: Comunque devo dire che molte donne che ci scrivono a un certo punto dicono che diventano una tortura questi controlli.
1: Ma allora, una tortura magari no, però diciamo che a volte il controllo, quando si protrae per troppo tempo, può essere
0: stancante.
1: Sì, allora sì, a volte, ogni tanto. Perché poi è il controllo che ti fanno i carabinieri può essere anche molto meccanico, capito?
0: Certo.
1: E quindi di conseguenza,
0: sì, allora
1: dopo
0: dici...
1: sai, 40 minuti, alla fine cosa vuoi? Stanno lì sempre a controllare.
0: Sì, senza magari un sorriso, senza qualcosa, magari una chiacchiera, giusto? Perché
1: deve essere un controllo coinvolto, questo sì. Una chiacchiera, parlami di te.
0: Certo.
4: A me personalmente non è mai capitato di trovare dei poliziotti sgarbati. Non che mi fermino ogni volta che esco dalla porta di casa con la macchina, però mi è successo ovviamente qualche volta che per controlli mi fermassero. Certo è che se tu ti presenti con un sorriso, cioè con una buona predisposizione, di conseguenza sono anche più ben predisposti anche loro. Se invece ti presenti con un muso lungo da qua alla Cina, ovviamente anche loro, già che comunque, voglio dire, non è che trovino proprio gente educata in giro per il mondo, facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
0: Allora, e qui
1: ma stiamo parlando della stessa cosa?
0: E qui sondaggione.
5: Non sto più capendo
0: niente. Sondaggione. Ma secondo voi la ragazza stava parlando realmente di carabinieri?
1: Comunque ha ragione in ogni caso, posso dirti. Ha ragione in ogni caso. Cioè, comunque tu
0: dove
1: un sorriso lo devi fare.
0: Allora, in ogni
1: dove la metti sta questa
0: discorso? Da ogni angolazione lo guardi, cioè da ogni argomento tu posso prenderlo, diciamo che potrebbe starci.
1: zero. Devo dire.
0: No, muso lungo. Sorriso. Sempre. Certo.
1: Sempre, ragazzi, ma posso dirti: ma chi è che ha voglia di controllarti se hai il muso lungo? Ma... Nessuno. Nessuno.

0: Mi piace perché metà degli ascoltatori non ha capito una benemerita mazza di quello che si sta parlando.
1: Sì. Ciao company. Sì. Sì, ma 40 minuti sempre fermi sotto controllo della polizia o 40 minuti da quando tirano fuori la paletta, rallenti e tutto l'ambaradan e magari anche i saluti finali? No, perché 40 minuti sempre fermi sotto controllo,
2: Sì, e poi Carlotta, mi viene in mente anche un'altra cosa. A volte ti trovano la macchina sporca. Oppure no, loro sono fermi in una piazzola che è un po' disordinata e sporca, no?
3: No, però posso dirti, cioè la macchina tu devi averla sempre pulita.
2: Sempre pulita.
3: A me dispiace, ma la macchina, la ragazzi, deve essere

0: qui su Radio Company. Allora amici, qualcuno giustamente scrive: io non sto capendo, ragazzi, ma è un troll, non capisco di cosa state parlando. Allora, se non capite
1: bellissimo
0: di cosa state parlando, io c'è un vincitore, ragazzi, di tutto questo, secondo me. Ad adesso, poi magari ci sarà un altro vincitore.
1: Sì.
0: Allora, mettimi un drone, Alessandro, perché questo merita. E niente, io sono un poliziotto che quando completa il controllo,
1: sì,
0: deve pagare lui la multa.
1: Ma porca miseria.
2: La Family Beach Club.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: soluzione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
5: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
6: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi. Occhio.
8: Anzi, orecchio.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: critici nucleari, sorry, scusa lo stento, e adesso lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, avete una mente veloce che neanche Flash. Siete velocissimi, i vostri colleghi non reggono il vostro ritmo. Siete bionici. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Toro, anche se avete le energie a mille, ogni tanto ricordatevi di prendere una pausa e riposare, che può farvi solo bene. Sfigometro meno 17, rotometro 86%. Gemelli, se il vostro cuore è solitario da un po', vedrete che arriverà qualcuno a farvi compagnia. Per le coppie ben consolidate invece va tutto molto bene, grandi dimostrazioni d'affetto. Sfigometro meno 18 e rotometro 99%.
2: Ciao condominio!
0: Ma come cancro, rimanete concentrati, avete tante cose da fare e rischiate di perdere un po' la bussola. Sfigometro meno 13 e rotometro 43%.
3: Cotta! Mi Leone, budellare!
0: Grazie. Leone, giornate frenetiche a lavoro, vi sembrerà di non concludere molto per colpa di tanti imprevisti, fate quello che riuscite a fare, cercate di non esagerare. Sfigometro meno 13 e rotometro 42%.
4: Sì, è vero Carlotta, hai proprio ragione, brava, brava.
0: Sempre. Poi Vergine, è vero che avete recuperato le energie, siete più in forma, più concentrati, cercate però di non esagerare, cercate di dosarle bene per arrivare poi al weekend con almeno la forza per fare qualcosa. Sfigometro meno 10 e rotometro 15%.
5: Carlotta, per divorziare, sì? Bisogna essere sposati prima.

0: Bilancia, meno tensioni in coppia. Davanti a voi, voi avete forse magari trovato l'equilibrio giusto col vostro partner. Comunicazione, tante coccole. Bravi, sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
1: No, t'hai detto per caso sondale?
0: No, mai detto. Scorpione, nonostante qualche momento di stress, tutto sommato l'energia psicofisica è buona, siete abbastanza in forma. Sfigometro meno 18 e rotometro 89%.
2: Prega per noi.
0: Sagittario, il lavoro vi sta dando grandi soddisfazioni, soprattutto se non dovete stare per forza dietro ad una scrivania. Siete pieni di progetti interessanti da portare avanti. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
2: Prega per noi.
0: Capricorno, nonostante stanchezza e stress, le energie vitali sono comunque buone. Diciamo che, insomma, le occhiaie, se le avete, le portate comunque bene. Sfigometro meno 13, rotometro 40%.
3: Buongiorno Radio Company. Io sono Nicolò Alex e credo che il segno di oggi è proprio Vergine. Credo, scusate del disturbo.
0: Oh, non disturbi, Acquario, che tenerezza, Acquario. Qualche imprevisto di metà settimana ci voleva per rendere le cose un po' movimentate. Comunque, insomma, voi avete le carte in regola per affrontare tutto al meglio. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
4: Dai!
0: E poi pesci, sul lavoro periodo super variabile. Per alcuni di voi potrebbe essere molto interessante, anche stimolante. Per altri invece un pochino complicato. A questo punto in bocca al lupo. Sfigometro meno 16, rotometro 67%.
5: Gemelli, soggere di Pieve, vicino a Treviso, in Veneto.
6: Sì, ma perché questi effetti super lunghi?
0: Sì, non lo so, Jeremy.
6: Allora, amici, anzi, io e te, De Biasi.
7: Capricorno.
0: No.
6: Scorpione.
0: No.
6: Cancro. No. Bilancia.
0: Bilancia!
6: Oh, yes!
0: Complimenti, Enrico, hai vinto 100.000 euro.
6: Oh, De Biasi. Oh,
7: basta, perdo sempre.
6: Vabbè, ho capito, ma chi se ne frega? Cosa c'è, Carlo?
0: Sì, questo programma sta diventando veramente no sense.
6: Ma dai, è da un bel po' che no sense, Carlotta.
0: No, niente, volevo fare i complimenti a Sisma, che è veramente sempre il migliore. Peccato per Ale, invece, che invece è sempre il peggiore.
6: 3 punti per me, De Biasi.
8: Hola!
6: Allora, niente, abbiamo decretato il vincitore. Vincitore che poi non vince niente, semplicemente il segno più fortunato, che è, hai detto, la bilancia.
0: Bilancia.
6: La bilancia, e sulle note di questo tango c'è il disco al savorme di oggi.
9: Ora alza il volume.
10: Savor, savor, the inside of music.

0: Energia 90, il puro energetico suono anni 90.
1: Cosa hai detto?
0: Energia 90.
1: Cosa hai detto?
0: Energia 90.
2: Che cosa hai detto?
0: Energia 90.
2: DJ Panda, It's a Dream, qui su Radio Company. Questa era una canzone che, caro De Biagi, tu forse non è, forse eri nato da due anni, si ballava o sotto la piramide al Cocorico o al Circo Loco ad Ibiza. E poi tutte le discoteche del mondo comunque. Ah, che tempi, che tempi. Proprio da Energia 90. Era il disco alza volume di oggi, torniamo tra poco.
3: La Family

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica alle 8 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Sono almeno 10 i morti nel massiccio attacco russo di stanotte su Kiev. 56 i feriti, riferiscono le autorità cittadine. Colpiti vari edifici residenziali, un hotel, un pronto soccorso. Registrati danni in una trentina di località all'interno del distretto della capitale. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti. Tennis, Jannik Sinner fatica ma vince in 3 set col portoghese Borges e centra il terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto a ritirare a Roland Garros.
4: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risuccera.
3: Il caldo concede una tregua, oggi solo 2 città bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. La protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: La Family di Company. Radio Company con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Harry Styles, American Girls, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la Family che regala oggi, forse è l'ultimo giorno, tra l'altro, anzi è l'ultimo giorno per John Legend, ok? Perché poi di eventi, con due punti eventi, ce ne saranno tantissimi altri: a Bassano Music Park, Asiago Live, Este Music Festival, Vicenza in Festival e attualmente siamo a Marostica Summer Festival Volkspunk. Il 6 luglio c'è John Legend e adesso stiamo per regalare a Giulia da Vicenza due accrediti. Ciao Giulia!
1: Ciao Giulia, buongiorno.
0: Ciao, come stai?
2: Ciao, buongiorno. Bene.
0: Tutto bene?
2: Bene.
0: Che stai facendo?
2: Sto andando a lavoro, ero in macchina, vi ascoltavo e ho detto proviamo, visto che è un artista che mi piace molto.
0: Ok, allora,
1: è andata bene.
0: Ok, abbiamo saputo che però vuoi regalarli, cioè nel senso sarebbero per i tuoi genitori, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Perché adorano John Legend. Allora, molto bene.
2: Esatto.
0: Bel regalo, brava Giulia.
1: Bel regalo e brava, perché in realtà sei un artista che piace anche a te, ti privi della possibilità di vederlo gratuitamente, però per una buona causa, diciamo, perché mandi mamma e papà, quindi ci sta.
2: Sì,
1: bello.
0: Senti Giulia, allora niente, noi ti facciamo un in bocca al lupo per tutto quanto e compiono gli anni vicini, cioè compiono gli anni prossimamente i tuoi genitori, qualcuno dei due?
2: Tra un mese.
0: E allora è un regalo perfetto, direi. Ti sei risparmiato, sì, esatto, il regalo di compleanno.
1: Sì, mi raccomando, sì. Quando darai gli accrediti di questo è un regalo di compleanno in anticipo.
0: Esatto.
1: E sennò poi non si sa mai.
0: Va bene Giulia, allora, grazie.
1: Un abbraccio, ciao Giulia, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie.

0: Killa, la testa giro, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 siamo insieme. Adesso buongiorno anche al nostro Vittorio Ferro, buongiorno Vitto.
1: Ciao,
2: buongiorno. Accompagnato oggi da
1: Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele.
0: Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, ma a quanto pare il peggio è passato, almeno al nord e nord-est, Daniele.
3: Ah sì, ha rinfrescato, ieri è arrivato questo fronte da nord-ovest, che oggi poi sta evolvendo anche al centro-sud, quindi sì, avremo ancora una giornata piuttosto instabile, però quest'oggi diciamo dall'Emilia-Romagna verso il sud, in Emilia questa mattina poi anche lì andrà migliorando, mentre al nord sostanzialmente il tempo è già migliorato, c'è ancora qualche nuvola, qualche addensamento sul basso Veneto, sull'alto Adriatico, ma anche lì andrà poi chiarendo nel corso del giorno, ma la cosa più importante è che sono calate temperature e umidità, quindi per qualche giorno torniamo finalmente a respirare, questa lunga e intensa ondata di calore ci darà qualche giorno di tregua, quindi almeno fino a domenica sì, le temperature rimarranno comunque estive, per carità, non è che farà freddo, ma appunto di notte si scende intorno anche sotto i 20 gradi e durante il giorno le massime saranno intorno ai 30-31, quindi valori abbastanza tipici di questo periodo, con tassi di umidità più bassi. Poi appunto nel weekend il tempo sarà bello, già domani al nord il tempo appunto sarà ben soleggiato, anche nel weekend più qualche lieve disturbo sui rilievi, ma ecco, ma basso il rischio di temporali sulle zone di pianura.
1: Vabbè, insomma, stamattina serviva un po' il maglioncino, no?
3: Un po' più pesante rispetto a quanto erano abituati.
2: Va bene. Grazie mille, Daniele.
1: Buon lavoro.
0: Grazie, Daniele. Buon lavoro. Ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amici, buongiorno alla family, fino alle 9 insieme. Allora, si parlava di questo studio che ha una statistica, più che altro sembra che siano 7 i minuti della durata media di un rapporto, e giustamente noi dobbiamo parafrasare perché ci sono anche dei minori all'ascolto e quindi dobbiamo diciamo parlare in maniera diversa. E per rapporto si intende rapporto quando la polizia ti ferma, e quindi da qui noi abbiamo tutti i vostri messaggi che ci parlano di polizia che lo ferma e in qualche modo ci spiegano quanto dura il rapporto e quante volte a settimana, quante volte al mese,
1: sì, anche le modalità
0: all'anno.
1: A volte,
0: sì,
1: insomma.
0: Esatto. Sentiamo.
2: Beh, diciamo che nell'ultimo periodo non mi fermano più i carabinieri, proprio basta. Però comunque di norma dipende dalla fermata, dipende dalla situazione, dipende dai carabinieri, si va dal 3 minuti scarsi a anche un'ora e mezza, due. Dipende.
1: Certo, non lo fermano più perché ha un bimbo piccolo, e sai che quando hai bimbi piccoli tendono magari a non fermarti,
0: esatto,
1: o comunque fermarti poco.
0: A lasciarti andare.
1: Comunque dipende anche quanto sono bravi i carabinieri, cioè a volte la polizia, insomma, in generale chi ti ferma, se sono molto bravi può durare anche molto poco.
0: Certo.
3: Ho una coppia di amici che lei ha una station wagon, lui ha un furgone, eppure lui gira con la macchina della sua amica. Quindi,
1: ma porca miseria.
3: E ti dirò perché: viene fermato spesso con la macchina della vicina, ma col suo furgone e con la sua station wagon nessuno li ferma. Dopo non so quanto possa durare questo controllo, però vedo che non si lamenta, quindi vuol dire che va tutto bene.
0: Allora bisogna vedere quando la moglie, che ha la station wagon, dice: ma come mai non adoperi la mia station wagon?
1: E poi lì, se usi la macchina di un'altra persona, per forza di cose devi essere fermato in determinati punti.
0: Certo.
1: Non è che puoi essere fermato dappertutto.
0: Di notte.
1: Anche magari di notte, non proprio alla luce del sole, magari in posti un po' coperti, un po' loschi, un po' all'ombra. Lì è un po' più complicato
0: gestirla. È un po' più complicato.
4: Sono un poliziotto e devo dire che ho la paletta a norma di legge, e quindi il controllo fatto questa mattina, tutto bene.
1: Perfetto.
4: E ti ho controllato, è stato molto contenta. Ciao.
0: Allora Carlotta, una domanda per te.
1: Grazie per il suo lavoro, gente.
0: Grazie, gente. Una domanda per te. Perché qualcuno scrive: mio figlio di 8 anni mi ha chiesto la differenza tra la paletta corta e la paletta lunga.
1: Allora, bimbo. La paletta lunga serve per quando una macchina è molto distante. Molto spesso i guidatori non vedono i carabinieri perché sono distanti, quindi la paletta lunga serve per farsi vedere bene, e invece la paletta più corta serve per essere visti quando sei un po' più vicino. Quindi quando sei più vicino il carabinieri dice: sai che c'è, tiro fuori la paletta un po' più corta, tanto è una cosa così veloce,
0: io,
1: capito? Cioè
0: io
1: al volo.
0: Non l'ho mica capita questa.
5: Quindi le ha tutte e due a portata di mano.
1: Esatto, secondo me il poliziotto potrebbe averle entrambe a portata di mano.
0: Ma
1: dipende,
0: ma
1: polizia, carabinieri, sono tutti diversi.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: ancora. Ciao a Vivi.
1: Ciao.
0: Benvenuta. Come va?
1: Tutto bene.
2: Ciao Vivi.
1: Ciao,
0: stavamo
1: Carlotta
0: parlando di, sì, come in realtà Viviana dorme, ma durante l'inverno, sì, hai capito Carlotta? Lei sta praticamente sotto la coperta a rischio soffocamento.
1: Ma di brutto, delle volte davvero mi sono sentita. Sì, io mi imbozzolo completamente avvolta dalle lenzuole della coperta.
0: Perché sei un bruco che poi, sì, si spiega farfalla.
1: Bravo per questo.
2: Ma tipo che quando ti svegli nel cuore della notte non trovi l'uscita.
1: Anche sì, succede delle volte. Davvero. Ma infatti ora cerco di non farlo.
0: Vabbè, certo.
1: Vabbè, poi con sto caldo niente
0: no,
1: lenzuola.
0: No, ma è impossibile.
1: Mezza nuda.

0: di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Dopo non essersi fermato a un'alta, un posto di blocco, è finito fuori strada dopo un impatto frontale con una gazzella dei carabinieri. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria, da bollino rosso all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancioni in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud isole, comprese frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, danni anche in Liguria. Tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon. Tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fils e Coboli, Duckworth. Nel torneo femminile Grant, Buscova e Paolini, Golubic. Mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana altri 3 incontri dei sedicesimi, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Radio Company 80 Italiano.

0: evento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4320.

0: Honey I'm Good su Radio Company, molto country questa canzone. Allora, siamo soli nell'universo, c'è vita oltre la Terra? Queste sono domande che ci facciamo quotidianamente. C'è chi studia per capire se davvero ci possano essere gli extraterrestri, se possano esistere. Oggi comunque si celebra la giornata mondiale degli UFO, perché molti ci credono. Addirittura oggi, a parte che è il giorno in cui nel 1947 un oggetto misterioso si schiantò in un ranch locale nel New Mexico, dando vita proprio alla moderna ufologia. Ci sono un sacco di cose che possiamo fare, che sono state organizzate, diverse attività, tipo l'osservazione collettiva. C'è chi si raduna all'aperto per guardare il cielo alla ricerca di luci insolite o fenomeni inspiegabili. Dopo c'è il TSO collettivo, o quantomeno un bonus psichiatria. Io scherzo, nel senso che io non è che ci creda tantissimo, però in realtà rispetto chi invece ci crede, soprattutto chi studia, perché la vita oltre la Terra magari esiste, magari su Marte, magari sì, magari no. Speriamo, sarebbe bello comunque, no? Avere dei vicini di pianeta. E ancora c'è chi organizza maratone cinematografiche, perché ci sono tantissimi film sugli alieni, sugli extraterrestri. Mi viene in mente beh, E.T. forse è il più famoso di tutti. Anch'io lo nasconderei comunque, se mi venisse a bussare un extraterrestre come lui, lo nasconderei. Sì, anche voi? No? Dai, no, Martino non gliene frega niente. Poi, che c'è? Incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg, che è uno dei primissimi che ho visto, ce l'avevano fatto vedere a scuola addirittura alle elementari e mi piacque un sacco, ma ce ne sono un miliardo. E poi anche dibattiti, approfondimenti, discussioni per quanto riguarda anche i file ufficiali che sono stati rilasciati dalle autorità internazionali in merito a fenomeni aerei non identificati. Perché anche i capoccioni studiano queste cose. Noi scherziamo sul fatto se vabbè gli UFO, e invece li studiano sul serio. Ci sono dei file che sono stati tenuti segreti anche per un sacco di tempo. Allora sentiamo voi, Matti del Matinè.
1: Ciao Viviana. Ciao. Allora, secondo me gli extraterrestri passano dalla Terra, accelerano e se ne vanno quando vedono com'è vivere qua. Dicono no, meglio lasciare perdere, andiamocene. Poi, se proprio dovessi trovarmelo davanti alla porta, una cosa che mi verrebbe da chiedere è se nel loro paese sono anche loro grassofobici.
0: Ah, vedi? Bella domanda.
1: O se esaltano la magrezza estrema. E quindi deciderei, a seconda della risposta, di andarmene con loro.
0: Magari loro hanno dei canoni estetici diversi, chi lo sa, effettivamente potrebbe essere, ma ce lo auguriamo anche da un certo punto di vista. E poi sentiamo.
2: Toc toc. Ecco, posso entrare? Sono Ali. Ali? No. Ali non può entrare.
0: Va bene, Ali Eno, non Alibaba, poteva essere anche Alibaba. Vivi dipende dall'alieno, se è figaccione lo faccio entrare volentieri, ci dice Chiara da Mestre. Ti credo. 333-2688-688, bussa alla vostra porta un alieno. La prima cosa che gli chiedete qual è? Lo fate entrare? Lo nascondete? Come succede nel film E.T.? Io sì. Oppure subito chiamate la polizia perché avete paura? Va bene,

0: Fairmont, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Stiamo regalando proprio i biglietti per i The Colors al Milano Summer Festival, quindi state con noi fino alla fine, potreste essere i super fortunati. Stiamo parlando del fatto che oggi è la giornata mondiale degli UFO, degli extraterrestri. È un tema che ci affascina, che ci ispira anche a livello cinematografico, tantissimi film proprio su questo argomento. Sentiamo voi se ci credete, come ve li immaginate, se bussano alla vostra porta, che cosa gli domandate? Sentiamo.
1: Vabbè, ma io non ci credo sinceramente, ma anche se fosse, che cosa gli vuoi chiedere? Non sai nemmeno che lingua parlano. Comunque io, cioè, non credo essenzialmente agli UFO, ma credo che ci possa essere un'altra forma di vita
0: da qualche parte.
1: Non è che possiamo esserci solo noi.
0: Ma
1: secondo
0: infatti
1: me c'è qualcosa, ma ovviamente non detto e ridetto come tutti i film o come ci vogliono far credere.
0: Dici?
1: Poi non si sa. Secondo me qualcosa c'è, sicuramente.
0: Qualcosa c'è, ma non sappiamo cosa, e noi siamo lì che ci scervegliamo, che un po' ci speriamo, anche se ne abbiamo paura, dai, essere soli noi nell'universo, che noia, speriamo che ci sia qualche altra forma di vita, di qualunque genere. Abbiamo un altro
2: Company, se trovo un UFO davanti a casa che mi bussa alla porta, la prima cosa che gli chiedo, gli dico: mi fai fare un giro sulla tua navetta spaziale? Ciao, buongiorno a tutti.
0: Carino, beh, un sacco di persone avrebbero questo sogno, vedi? Fammi fare un giro sulla tua Vespa. No, Cremonini e Luna Pop devono cambiare il ritornello della canzone 50 Special. Continuate, se vi va, a dire la vostra sugli alieni, se ci credete, se avete mai visto, avete mai avvistato nei cieli qualcosa di strano. Cosa gli chiedereste, se siete curiosi magari di conoscerli meglio, nel caso in cui vi capitasse che una forma di vita strana, diversa, bussi alla vostra porta? Messaggi vocali 333-2688-688.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo, almeno 13 morti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, ma altre città dell'Ucraina. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Dopo non essersi fermato a un'alta, un posto di blocco, è finito fuori strada dopo un impatto frontale con una gazzella dei carabinieri. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria, da bollino rosso all'allerta maltempo. È rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, danni anche in Liguria. Tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon. Tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fils e Coboli da Duckworth. Nel torneo femminile Grant, Buscova e Paolini, Golovic. Mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana altri 3 incontri dei sedicesimi. Alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. sali in sella. Al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: e Yandel, Hey DJ su Radio Company. Buon giovedì mattina, matti del mattinè. Sono Viviana, sono un'aliena? No, non credo, non lo so, penso di no. Però gli extraterrestri sanno di esserlo, io non credo, cioè loro pensano di essere come noi, quindi per loro gli extraterrestri siamo noi. Mamma mia, qui entriamo nel filosofico. Abbiamo un estratto? Sentiamo.
1: Quattro tipi di alieni. Questi che vedete in foto sono stati descritti da un fisico di Stanford, ex direttore del programma Stargate della CIA, advisor del Pentagono, un curriculum incredibile. E lui dice che, secondo le persone con cui ha lavorato negli Stati Uniti, sono stati recuperati quattro diversi tipi di esseri non umani da UFO precipitati. Grigi, nordici, rettiliani, insettoidi. E su questo il pubblico si divide. Da una parte c'è chi dice, ecco la prova, da anni lo diciamo. Dall'altro c'è chi dice, ma quali prove? Sono solo testimonianze, non c'è uno straccio di evidenza fisica. E sapete una cosa? Avete ragione entrambi. Perché Puthoff stesso ha ammesso di non avere mai visto direttamente questi esseri. Si fida delle persone con cui ha parlato.
0: Si fida, capito? Quindi, boh, vabbè, salutiamo Puthoff. Ragazzi, molto più semplicemente, ci credete o no? Che cosa ne pensate? Gli extraterrestri sono anche tra noi? Boh, vabbè,
2: buongiorno,
0: sentiamo. Ciao.
2: Se mi dovesse suonare il campanello e sì, fuori c'è un alieno, gli dico che per il permesso di soggiorno deve andare a Roma o chiedere, ecco, in un ufficio particolare. Grazie e buona giornata da Gianluca.
0: Ciao Gianluca, perché a Roma? Prova a noi, ce lo vuoi accollare? Vabbè, io me la collo, figurati. Mi sono accollata di ben peggio che sarà mai un extraterrestre. Lo adotto, guarda, visti i precedenti.
3: Sentiamo. Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Ma io andrei sulle domande esistenziali, ecco, visto che in questa terra tutti si sono chiesti se esiste Dio, l'origine della vita, eccetera. Chiederei, se ovviamente ci fosse la possibilità di parlare la stessa lingua, ma esiste Dio? Per capire poi se veramente è una costruzione culturale per cui l'uomo crea Dio e poi finisce per credere che Dio lo abbia creato, oppure se effettivamente questa credenza è un bisogno anche di altre entità.
0: Oh mamma, ma noi abbiamo davvero ascoltatori così, cioè così colti, che si fanno queste domande, ma sono veramente esterrefatta, però anche molto contenta. Vabbè, sentiamo un altro, non so
4: sicuramente
0: rispondere
4: alla tua domanda. Sicuramente che ci sarà della vita sparsa da qualche parte nell'universo e sicuramente sarà più intelligente di noi. Io credo anche che stiamo andando verso un'era che rispecchia perfettamente il film di Matrix, dove noi viviamo dentro ad un programma, pochi ci sono fuori. Ciao a tutti.
0: Ciao
4: Matteo.
0: Grazie Matteo. Sì, Matrix, quindi stiamo, in pratica in realtà stiamo dormendo e stiamo vivendo un sogno, direi più un incubo. Potrebbe essere un po' più bello, ma no, nella maggior parte dei casi. Va bene, dai, torniamo sulla terra, perché adesso c'è Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina su Radio Company.

0: perché viene da Marte, vedi, lui ce l'ha nel cognome il fatto di essere un po' extraterrestre, anche perché ha una voce veramente fuori, proprio non umana per quanto è bravo. Oh My Soul su Radio Company, stiamo parlando proprio di alieni matti del matinè. Dai, se arriva un extraterrestre e vi bussa alla porta, cosa gli dite, cosa gli rispondete, qual è la prima domanda che gli fate, ma soprattutto ci credete? Sentiamo, vai.
1: Ma guarda, sicuramente ci sarà qualche altra forma di vita, sicuramente, magari più evoluta, magari anche meno evoluta, chi lo sa, ma sicuramente c'è.
0: Ok, quindi in qualche modo ci credi. Vai, un altro matto del mattinè.
2: Io gli chiederei se fanno ricrescere i capelli. Ah.
0: Bella, questa domanda ci sta. Magari loro hanno, non devono andare in Turchia, insomma, hanno altri metodi. E ancora?
3: Volevo informare sì. A quelli che non credono agli UFO
4: che siamo già tra di voi da molto tempo.
0: Ecco, grazie per avercelo detto.
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo.
9: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Paradise, agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente, dal passato. Kate Bush con Running Up That Hill. Vai col matto del matinè.
1: Comunque, se mi si presenta davanti, gli offrirò uno sprizzetto.
0: Ecco, dai, fatelo amico l'extraterrestre. Noi siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: All City Fireflies su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, buon giovedì mattina che per noi è la vigilia del weekend. Allora, per quanto riguarda gli extraterrestri, chiudiamo con un matto del mattino che ci scrive: certo che esistono gli alieni, ve lo posso confermare, uno in particolare mi bussa tutte le sere alla mia porta, mia suocera. È proprio un'aliena, vero? E poi ancora c'è chi scrive: ciao, io ci credo e me li immagino tutti con la faccia di Massimo Ceccherini. Ma perché? Tappami Levante, tappami. E non lo so, lui se li immagina così. Beh, effettivamente ognuno di noi magari ha una sua idea di come potrebbero o dovrebbero essere gli alieni. Allora ragazzi, cambiamo argomento. Adesso vorrei sapere qual è il vostro segno zodiacale. Se vi va, me lo mandate, me lo scrivete o con un vocale al 333-2688-688, perché in base al segno zodiacale io vi dico qual è la vostra meta estiva perfetta, quella giusta per voi, ok? Quindi mandatemi il vostro segno al 333-2688-688.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Veste lui!
7: Veste lei!
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miley Cyrus su Radio Company. La Mattel le ha dedicato una Barbie, non è la prima volta che succede, infatti aveva già negli anni reso omaggio ad artisti come Mariah Carey o anche Kylie Minogue, Gloria Estefan, David Bowie, Elvis Presley ed Elton John, ed entra anche lei quindi in questa magica famiglia di bambole. Molto molto bella, devo dire, anche la bambola che costa 68 euro. Vabbè, manco troppo, dai, se siete vabbè, 68 euro, se sei proprio un collezionista potresti anche acquistarla, dai, non è un prezzo esorbitante, per quanto neanche poco. Allora, mi state mandando un sacco dei vostri segni zodiacali, perché vediamo dove vi mando io in vacanza. Allora, sentiamo un matto del mattinè, di che segno è?
1: Ciao, ciao, sono Lorenzo di Sovizzo, il mio segno è Acquario. Grande Acquario, Acquario.
0: Grande. Allora è bello perché poi ognuno di voi mi scrive tipo, che ne so, Ariete, il segno migliore di tutti. Non scrivono solo il segno, ma rivendicano anche con grande orgoglio. Allora, Acquario, devi andare in Svezia. In Svezia perché è perfetta per chi è curioso, innovativo, interessato a design e tecnologia, e magari per chi vuole in questi giorni prendere anche un po' di fresco. Probabilmente lì si spera che lo trovi. E ancora, io sono Laura da Carré e sono il segno del leone. Leone, tu mi vai a Barcellona, tra spiagge, arte, movida, rispecchia il tuo carattere solare e vivace. Ne avete mandati tantissimi. Buongiorno, sono Acquario ascendente Ariete, cerca di non mandarmi a Sottomarina, no? Qua vicino non vi mandiamo, ma l'Acquario l'abbiamo già detto, quindi Svezia per te. Ciao, visto che devo ancora prenotare, ci dice Fabiola, io sono del Cancro, come mio marito. Oh, tutte e due, quindi insomma, quantomeno come meta è unica. Magari riesco a convincerlo a fare un po' di vacanza. Dove va il Cancro? Ah beh, lo convinci subito, perché voi dovete andare in Costiera Amalfitana. Vabbè, ma che ve lo dico a fare? Stupenda, meravigliosa, romantica, suggestiva, perfetta per gli animi sensibili, ma veramente un panorama incredibile. E poi Massimo da Vicenza è Gemelli. Cari Gemelli, voi dovete andare a New York, città dinamica, ricca di stimoli, adatta a chi non sa stare fermo. E poi, dai, ne leggiamo ancora un altro. Il segno dei pesci non l'abbiamo detto, vero? Isole greche. Ma pure io vorrei essere dei pesci. Una meta romantica, mare cristallino, tramonti spettacolari. Perché a me e tanti altri matti del mattino che siamo del Capricorno, dov'è che ci manda questa ricerca, questo articolo che sostiene di capire qual è la meta perfetta in base al segno? Ci manda in Irlanda. Ma come in Irlanda? No, scusa, Irlanda no. Con i suoi paesaggi verdi, sì, le leggende, i pub tradizionali, la birra. Sì, ho capito, io vorrei andare alle Maldive, semmai. O comunque al mare, mi va bene anche Ischia. Non lo so, una Ponza. No, senti, in Irlanda ci andate voi.
2: Vai a Sottomarina.
0: Ma guarda, vado a Sottomarina, va bene. Radio Company, the summer is magic.

0: Offenbach, remix spaziale, mi piace tantissimo. Star Sailor, Fall to the Floor su Radio Company nella nostra mattinata insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, ci state scrivendo il vostro segno zodiacale, in base a quello vi mandiamo in vacanza e scegliamo la meta. Allora sentiamo intanto un vocale.
1: Allora, io sono gemelli, sì, ma a New York ho il cavolo che ci, ecco, vado, io vado in Puglia.
0: Bravo, ma io concordo, no, bella New York, però magari in autunno, c'è pure il film Autumn in New York, in primavera, ragazzi, d'estate, tanti di noi vogliono il mare, se no scapocciano. Allora, ci state scrivendo Barbara e Milena di Este e Katia da Trieste, sono Ariete. Ariete, devi andare in Australia? Beh, ma neanche male, eh. Perfetta per chi ama l'avventura, la natura selvaggia e le esperienze emozionanti. Certo, vi dovete accollare un bel viaggetto, un bel volo di più o meno 20 ore, però la meta sicuramente, insomma, vale la pena. Fabio, tu sei Scorpione, Marocco, bello, una destinazione intensa, ricca di storia, mistero e tradizioni. Mi piacerebbe andarci prima o poi. Thomas, ciao bella gnocca, sono Sagittario, dove mi spedisci? E anche Francesca, Sagittario, ci chiede dove mi mandi in ferie. Voi in Islanda, ragazzi, insieme ai pinguini tattici nucleari che hanno fatto la canzone Islanda, ideale per gli amanti della natura incontaminata e dell'avventura. Tutto bello, sta andando molto di moda anche negli ultimi anni, costa tantissimo, quindi io ve l'ho detto, preparatevi.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
11: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona.

0: Nirvana su Radio Company. Adesso è il momento della novità, quella di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa. Si chiama Girl Next Door.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track. New track.
1: Una nuova traccia.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Company. Allora, avete mandato tanti messaggi con il vostro segno zodiacale. Ciao, sono Federica, sono una leonessa. Dove mi mandi in ferie? Leone, l'abbiamo detto. Leone, Barcellona, quindi ti è andata secondo me anche molto bene. Ciao Viviana, sono gemelli, ma non New York. Io me ne vado a Los Angeles a fine agosto. Ciao a tutti. Baci Giustina, quindi scegli la West Coast. Lo farei anch'io. E poi Viviana, è vero che i toro vanno in Polinesia francese? Beh, il toro sud della Francia, ideale per chi cerca relax, eleganza e buona cucina, dai, lo possiamo considerare un po' il sud della Francia in qualche maniera, c'è di mezzo la Francia, quindi dai, nel tuo caso ci ha quasi azzeccato. E poi quelli che sono rimasti fuori, bilancia, che ci sono delle matte del mattino che ci hanno scritto, voi andate a Parigi, simbolo di eleganza, arte, moda e raffinatezza. Certo, se adesso vi accollate sti 40 gradi che fanno lì, ma io aspetterei un attimino. E poi chi abbiamo lasciato fuori? Nessuno, li abbiamo detti tutti. Hanno la Vergine, Giappone, bello, meta, ordinata, affascinante e ricca di cultura. Siete pronti adesso invece per vincere? Abbiamo un regalo, eh sì. Quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno è cominciato e andrà avanti fino al 18 luglio. Ci sono grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 3 luglio, domani, appuntamento imperdibile con i The Colors in concerto dal vivo. Biglietti disponibili su Ticket

Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Voi volete andarci gratis, due biglietti disponibili, cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Questa volta vi vogliamo un po' creativi, dai. Cabriolet e qualcosa che fa rima con panorama. Che ne so, cabriolet, so Viviana. Oppure cabriolet in settimana. Dai, potete inventarvi qualcosa. Messaggi, vocali, 333-2688-688. Dai, un po' più difficile.

0: Boss su Radio Company e noi stiamo giocando con la musica, con il Milano Summer Festival, perché domani, venerdì 3 luglio, ci sono i The Colors e in tantissimi ci avete mandato messaggi e vocali per provare a vincere, a entrare gratis al Milano Summer Festival, di cui noi siamo media partner, Radio Company. Allora, dovevate fare una rima con Cabriolet Panorama, vediamo i matti del mattino cosa hanno combinato, sentiamo.
1: Cabriolet, mio figlio li ama.
0: Dai.
1: Grazie Company.
0: Prego.
2: Cabriolet, Avaiana.
3: Cabriolet, è quasi fine settimana.
0: È vero,
3: na.
1: Cabriolet, parmigiana.
0: Buona.
3: Cabriolet, so una frana. Cabriolet, lavoro in settimana.
0: E dai, ne avete mandati tanti, veramente tanti. C'è chi scrive Cabriolet con i rama. Non so, i The Colors. Oppure Cabriolet in pigiama, Cabriolet melograna con Viviana, di tutti i tipi, ma a vincere è lui. Sentiamo, non c'è il nome, non ho capito come si chiama.
4: Lointo, come va da Padova?
0: Chi?
4: Lointo, come va da Padova?
0: Va bene, hai vinto, non so come si chiama, i The Colors. Complimenti, due biglietti per te. Domani sera porta chi vuoi, divertiti, fai stories, tag Radio Company. A proposito, tra poco io metto una foto che dovrete ricreare se volete vincere una vita da Viviana, perché giochiamo anche sui social, quindi proprio su Instagram Radio Company, sul mio Viviana Rapi, e lì scoprirete tutto quello che dovete fare, appunto, e cosa si vince nel dettaglio. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi ci salutiamo e tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: aspetta. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Enrico Gabbani, Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato, Ziggy Marley con Tomorrow People. Ci salutiamo, ma io vi aspetto questa sera al Bassano Music Park perché facciamo un po' di animazione prima di un grande concerto internazionale, quello di Rod Stewart, quindi vi aspettiamo lì, sarà bellissimo, insieme a me DJ Nick, Due Punti Eventi, Radio Company, quindi venite a vedere questo concerto e prima ci saremo noi, ma ci sarò io anche domani dalle 9 alle 11, sempre più matti perché sarà venerdì e vai, il weekend proprio ormai c'è, è arrivato, è ufficiale da domani. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La capitale ucraina Kiev è stata teatro di una notte d'inferno. Il bilancio dei raid russi è ancora in aggiornamento, ma si contano almeno 13 vittime e 54 feriti. Decine di missili da crociera e balistici, oltre a droni, hanno colpito la città. Si registrano crolli, incendi e distruzioni. Edifici residenziali sono stati danneggiati, così come un albergo nel centro. Le autorità ucraine riferiscono anche di un attacco ad un pronto soccorso. Massicci attacchi di droni hanno interessato anche altre zone del paese. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra. La cifra reale però è probabilmente più alta perché non si conosce il numero di bambini sepolti sotto le macerie. Lo denuncia Save the Children. Oltre 800.000 bambini sono sfollati, l'80% dei minori di Gaza. Di questi 7.000 sono non accompagnati o separati dalle famiglie. Si stima che 245.000 minori siano a rischio malnutrizione. Soccorritori da 7 nazioni hanno lavorato per 3 giorni senza sosta per raggiungere Hernan Gil, la guardia giurata di 43 anni rimasto intrappolato nella sua cabina sotto le macerie di un edificio a Katia Lamar. L'uomo era sepolto da 8 giorni a seguito del devastante sisma del 24 giugno. Ieri sera le squadre d'emergenza erano a meno di un metro da lui, intensificando gli sforzi per l'estrazione. In Venezuela il bilancio provvisorio di oltre 2.200 vittime e 11.000 feriti. I guadagni di Trump sono aumentati significativamente da quando è tornato alla Casa Bianca con le sue dichiarazioni dei redditi che toccano i 2 miliardi di dollari. Nonostante le crescenti cifre, il presidente respinge ogni accusa di conflitto di interessi. Trump afferma di non essere a conoscenza di questi introiti, poiché gli investimenti sono gestiti da professionisti con cui non ha contatti diretti. Guadagno perché sono ricco, ha dichiarato, aggiungendo che con la borsa che sale tutti i ricchi che investono guadagnano. Dopo giorni di caldo intenso, l'aria fresca in arrivo in quota promette temporali improvvisi. L'Emilia-Romagna e la Lombardia, le regioni più a rischio, si attendono piogge anche sul centro Italia con un generale calo delle temperature. Ieri maltempo forte sul Vicentino e sul Milanese.

0: Jason Derulo, Melody e DJ Goya, si chiama... L'ho persa!
1: Non ti preoccupare, si chiama Mishieko.
0: Mishieko, grazie. Grazie mille, che inizio delirante.
1: Aiuto, che succede qua? Mamma mia, sta incastrando tutto. Buongiorno a tutti! Buongiorno, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È un corso di sopravvivenza, è presente. Per entrare in studio ci sono le reti, quelle basse, devi andare di gomito.
0: I park adventure, quelli dove ti devi arrampicare ovunque. Sì, va bene, sì. Mettiamo la sigla.
1: Arrivo di Power Rangers
0: piano piano.
1: Ce la facciamo.
0: Tragico, ragazzi.
1: Ma no, e quindi è tutto meglio, vedi? Quando hai toccato il fondo, il resto è tutto migliore. Vai.

0: piaceva. Ogni mattina. Perché cantichi le cose.
1: Perché sto provando a essere sul pezzo, ma sto facendo grandissima fatica.
0: Ma no, ma non è vero.
1: Non è vero, insomma.
0: No, non è vero che ci stai provando.
1: Pensa come sto messa. Non solo difficoltà cognitive stamattina, anche cessa.
0: No, non perché sei cessa.
1: Io volevo condividere con tutte le persone all'ascolto in questo momento, siccome è arrivato luglio, comincia ad essere periodo di ferie per tante persone, il disagio che si prova quando hai già fatto la valigia, partirai tra il giorno dopo, un paio di giorni, e quindi quei giorni devi farli con i vestiti, quelli orribili che sono restati nell'armadio che hai deciso di non portare
0: infatti,
1: via.
0: Infatti, magari quelli che non metti più perché sono un po' cortini.
1: Brutti.
0: Quelle magliette corte,
1: quelle cose che usi per tenere, da mettere in casa, sai, bruttina.
0: Ti guardi allo specchio e dici: beh, dai, però sto ancora benino.
1: Come Winnie the Pooh quando si guarda la panza e si dice: ma ti dirò che tutto sommato la mia porca figura la faccio comunque.

0: Chavosi con A Bar Song. Allora, giusto per capirci sul discorso dell'armadio e della valigia, perché tu stai per partire per le vacanze.
1: Ah sì, ragazzi.
0: Hai fatto la valigia.
1: Sì, o meglio, ho fatto la lavatrice con tutte le cose che voglio portare in valigia.
0: Ah, quindi ti porterai la lavatrice direttamente.
1: Lo stendino, perché le cose le ho stese. Non sono sicura che si asciugheranno, quindi partirò con lo stendino in spalla.
0: Che bello, sai fare lo stendino a tracolla? Sarebbe meraviglioso, un'invenzione stupenda.
1: Certo, ti giri, spacchi tutto, perché hai 4 metri dietro di te.
0: Lo tieni chiuso, poi ti fermi un attimo al sole, lo apri, sfrutti il calore e poi lo chiudi.
1: Mi chiedo, Leo, come mai nessuno l'abbia inventato prima?
0: Ma perché non ci sono menti così brillanti.
1: Brevettalo, prova.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 4 luglio con Mixatone al Galzignano Beer Festival a Galzignano Terme. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
7: Globo, svuota tutto.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: C come Company, C come C Radio.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 80.

0: Swims con Mr. Know It All alle 11:21. Ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Snack, Giulia Pegoleo e Martino. Sta spopolando sul web una frase, un post che ha pubblicato una ragazza.
1: Sì. Ok, vogliamo ovviamente.
0: Sì, Lizzi.
1: Lizzi. Credibile, Lizzi. Credibile molto. Ciao Lizzi.
0: In realtà la stanno massacrando a questa povera Lizzi.
1: Sì.
0: Perché scrive: "So che probabilmente ho un'opinione impopolare, ma trovo del tutto com'è che si definisce una cosa? Un'asciugata.
1: Ah, seria, assolutamente.
0: Poco attraente. Poco attraente per un adulto giocare ai videogiochi. Molte donne probabilmente fanno finta che a loro vada bene.
1: Sì.
0: In realtà non è così.
1: Quindi avere uno zombie in casa che non reagisce a nessun tipo di stimolo, a nessun tipo di parola e emette dei suoni strani. Poi alla fine è quello.
0: Puoi anche giocare in maniera normale.
1: Ma no, perché ci sono le persone che abbaiano e via.
0: Ok. Fatto sta che da lì si è scatenato il dibattito. Ci sono un sacco di piattaforme, anche di forum, dove si sta chiacchierando di questa cosa qua. E sembra essersi acceso proprio questa.
1: Quindi a quanto pare se il marito e il fidanzato gioca ai videogiochi,
0: sì, asciugone,
1: arrivano dei problemi a livello di coppia, quindi
0: sì,
1: magari la tensione, magari anche l'intimità, magari anche la complicità, insomma avere questa persona che si isola non è il massimo.
0: Beh, spopolava sempre sul web, sui social, la foto di questa ragazza con la mutandina tutta un po' così, dietro al ragazzo invece lì che giocava ai videogiochi.
1: Scusa,
0: quindi
1: un
0: manco
1: attimo
0: si accorge che sono qua.
1: È ovvio che non se ne accorge, di spalle, come fai a vedere le cose di spalle? Mettiti davanti, ti metti tra il televisore, lo schermo e la persona, vedrai che questo un attimo ti piglia la felicità.
0: Non lo so, perché è proprio quello il problema, quando l'uomo dice non lo so, preferisco fare questo piuttosto che quell'altro.
1: Allora, voi vi succede in casa che magari qualcuno in famiglia, ne so, nella coppia ovviamente, o lui o lei, ha una passione particolare che voi non condividete, che non vi piace, vi crea problemi questa
0: allora,
1: cosa?
0: Intanto così ne parliamo al 3332 688 688.

0: Sì, ciao Leo.
1: Ciao.
0: Allora, io sì,
1: ciao.
0: Ho i videogiochi a casa, la PlayStation, ogni tanto gioco con mio figlio, ma la mia passione rimane sempre una sola, la gnocca.
2: Eccola,
1: eccolo
2: ma il problema
1: lì.
2: Non è che a te piaccia o no, è che a tua moglie continua a piacere...
1: No, nel senso che la situazione ti porti diciamo così, a concretizzare questa passione.
2: Anche perché nascondersi dietro alla scusa del no, ma gioco un po' con mio figlio, quando tuo figlio è lì che dice papà basta
1: non sai neanche giocare,
2: fammi andare a fare i compiti ti prego, e tu no, la scuola, quella ci penserai domani perché papà deve giocare con te.
1: Papà ma non mi dai neanche il controller, guarda
2: guarda e impara, bambino.
1: Però
2: stupido.
1: Ci sono, allora noi ci siamo, ovviamente siamo partiti dai videogiochi perché questa era un po' la ricerca che era stata fatta dopo questo post.
2: Sì, abbiamo Lizzie. Anche abbiamo effettivamente anche commenti che appoggiano il fatto che un uomo adulto che giochi ai videogiochi sia poco attraente. Lei dice: mamma mia, cosa mi fate dire? Non dite il mio nome, perché lui ascolta Radio Company.
1: Ah, ok.
2: Ho il vicino di casa. Ho il vicino di casa super mega rimbambito. Ora ne capisco il motivo. Quando è a casa gioca sempre con la PlayStation, lo sentiamo urlare, imprecare, gridare a destra manca anche alla famiglia, sbattere le porte, apriti cielo quando manca internet.
1: Mamma mia, beh, lì si arriva un po'. Non è proprio una passione, si arriva un po' anche all'estremo. Però abbiamo parlato di videogiochi, ma ci sono tante altre passioni.
2: Certo.
1: Che ne so, o lui o lei hanno una passione particolare, che ne so, lui ogni domenica va a pescare, quindi ogni weekend è andato.
2: E tu altre dici cose. Ma pesca altro, amore mio, che sono
1: certo.
2: qua per te.
1: Oppure
2: certo.
1: giardinaggio ossessivo, la tifoseria, anche magari
2: anche
1: quello,
2: quello
1: che segue la squadra
2: sì.
1: del cuore, il collezionismo, magari lei colleziona paperette di ceramica e tu hai la casa invasa delle paperette che ti guardano.
2: Questa è una cosa che hai inventato o ti è successo? Perché l'hai detto con una foga.
1: No, io quando entro in casa di qualcuno e fa io colleziono rane. Ho capito.
2: Vive?
1: È bello. Magari almeno se ne vanno da sole. No, queste sono lì in queste vetrinette che ti guardano.
2: Poverina. Va bene, dai, ne parliamo insieme. Stanno arrivando i vostri messaggi, ma cerchiamo di capire insieme a voi se c'è qualcosa nel partner, qualche passione particolare che proprio non riesce ad andarvi giù. Non l'ho capito. Capite?
3: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania. Un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: È tempo di pensare all'estate.

0: 2017, How Long, lui è Charlie Puth.
1: No, no, Dill.
0: Che ha una sorella che si chiama Anna.
1: Va bene, che salutiamo anche lei, perché la salutano in tanti, soprattutto nelle ore
0: poverina,
1: tarde.
0: Poverina, ha avuto un sacco di problemi a scuola con le interrogazioni, quando sai vanno per cognome e poi nome, sì. Era sempre un problema,
1: sì.
0: Poverina.
1: Ah, che carina. Eccola, lo sapevo. Comunque, allora, parliamo di queste passioni che danno un po' fastidio, che magari voi non capite del vostro partner, o anche passioni che voi avete, che il vostro partner o la vostra partner non hanno mai compreso l'importanza di avere questi scaffali di rane di porcellana.
0: Anche se ci rendiamo
1: io ce l'ho qua,
0: infatti ci rendiamo conto, però, leggendo i vostri messaggi, che fare mea culpa è molto difficile, perché stiamo tutti incolpando il partner. Ecco. Lei per esempio dice: ciao ragazzi, delle volte anche a me capita questo problema, non con una passione specifica, ma con TikTok. Quando torna mio marito dal lavoro si rimbambisce e tutto quello che è attorno non lo riguarda più. Poi che classe, principessa.
1: Sì?
0: Aggiunge: gliela devo proprio spiattellare davanti, perché
1: mamma
0: se ne accorga.
1: Mamma mia, ma cos'è? Ma voglio mamma mia, sembra
0: è arrivata la carrozza, regina.
1: Allora magari sui social un attimo si rilassa, dice: dopo una giornata infernale di lavoro mi rilasso un attimo, mi riprendo, mi decomprimo e dopo via.
0: Guarda,
1: cioè, non è che
0: io credo che
1: così
0: credo, scusami,
1: no, tranquillo, soffocati pure con calma.
0: Credo che l'attaccarsi al cellulare sia TikTok che Instagram, nello specifico, sia 100 volte peggio che giocare alla Play.
1: Ma no, ma allora,
0: perché sentire essere lì e sentire questo con la faccia, con lo sguardo completamente vuoto, perché non sta ascoltando neanche lui quello che sta guardando, sta solo scrollando, e sentire 3 secondi di ogni video.
1: Allora, e poi
0: è veramente una cosa che no, ti fa dire e poi
1: eccola,
0: puntualmente sì. Anche questo, mamma, puntualmente: oh, però vieni qua, oh che bella che sei stasera. Ma devi darmi comunque qualcosa per accendermi,
1: sì. Comunque,
0: no?
1: Questo è
0: cioè, non è che schiocchi le dita.
1: Questo,
0: questo
1: è reciproco, questo è reciproco.
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Le cose. Però c'è chi dice, per esempio: io ho la passione dei videogiochi, ma assieme alla mia compagna, spesse volte giocano assieme. Tipo lei coi platform ci va matta. Noi giochiamo spesso, ma capita in certi momenti di giocare volentieri insieme, vedi, è una cosa bella così.
0: Sì, alla fine l'importante è riuscire a passare del tempo insieme. Lo dice anche la scienza,
1: Sì.
0: Che passare del tempo insieme, anche se magari state facendo cose completamente diverse, comunque fa bene alla relazione.
1: Sì, c'è cioè questa, si chiama parallel play.
0: Sì.
1: Praticamente è stare nella stessa stanza e due persone fanno due cose diverse.
0: Ecco.
1: Una fa l'uncinetto, l'altro gioca.
0: Ho capito, la sciarpa la faccio tutta storta, però se mentre io sto facendo l'uncinetto sento tu, che cazzo, spara, poi ti viene una sciarpa con 8 buchi.
1: Pensa se lui sta giocando tipo al tennis virtuale, lei dritto, rovescio, dritto,
0: ma lì si crea una complicità pazzesca.

0: Quindi? Tutto a posto?
1: Pensavo partisse okay? il messaggio. Allora, Malika Ayane, una possibilità per il successo okay. del presente, per il passato.
0: No,
1: no, sbagliato.
0: Ah, ragazzi, è quello che è. Sentiamo intanto un
2: Ciao,
0: vostro messaggio.
2: Company. Allora, una mamma di un mio amico ha praticamente una collezione enorme di bambole e porcellane dell'Atun, ma cioè, tu vai dentro in casa e sembra di essere dentro un negozio di porcellana. E no.
0: Che
2: cioè,
0: angoscia.
2: Devi muoverti stando attento, perché se butti giù qualcosa fai effetto domino.
0: Che angoscia.
1: Sai qual è il divertimento più grande? Spostargliene uno.
0: Mi impazziscono.
1: No, o lo nascondi
0: Guai.
1: Dietro quello più grande, metti quello più piccolino. Tu vedi, sta gente impazzisce, impazzisce!
0: Sì, poi che angoscia. Guarda, quelli della Thun anche, perché non è la classica bambola di porcellana che ti fissa.
1: Ma quelle sono belle, almeno, quelle della Thun. Io non
0: scusatemi. Ho capito, quelle di notte si alzano.
1: No!
0: Quelle di notte
1: no.
0: vengono da te a fissarti.
1: Ma ti tengono la manina! Se tu vuoi dormire
0: che
1: tranquilla.
0: Paura! Ma che paura!
1: Sì, ti tengono la manina e si accertano che tu dorma bene, per quello ti guardano.
0: Madre, che angoscia.
3: Beh, mia moglie ha una fortissima passione per collezionare i maialini, peluche, miniature in vetro, in porcellana, salvadanai. A un certo punto ho detto, ascolta, basta, perché abbiamo più maiali noi di un allevamento, insomma. Però per il resto non manca nient'altro, ecco.
0: E lei ti ha risposto, ok, cominciamo da te,
1: no,
0: fuori.
1: Sì. No, mi piace perché il finale, comunque non manca nient'altro. Ho detto, ok, metti mai che cominci un'altra collezione, perché un po' uno si stanca.
0: Cioè, non vuoi più fare, non vuoi più i maialini?
1: No,
0: rane.
1: No.
0: Così sei felice anche tu,
1: e
0: Leo.
1: Poi dialogano tra rane e maialini.
4: Su Radio Company.
5: Snack. Come on!
4: L'estate da mordere. Spot.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
5: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: C-Come Company. C-Come C-Radio.

0: successo del presente.
1: Eccolo,
0: eccolo qua, che è Elisa con Amore è il successo del passato, invece era Rockwell con Somebody's Watching Me.
1: Qualcuno mi sta fissando, potrebbe essere la bambolina quella con l'occhio.
0: Sapevo che arrivavi là.
1: Così, in tutto questo si è fatto

0: 195 morti e oltre 11.000 feriti, il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
1: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella del direttore tecnico.
0: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesano. Archio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato, SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 105

0: 50 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Sciolto con Jamaican Bam Bam qui su Radio Company. Abbiamo cominciato raccontandovi quella che è una piccola vendetta nei confronti di una persona Karen, cioè sì, una persona cacacazzo.
1: Sì, comunque una reazione a una maleducazione, ecco.
0: Ecco, se volete abbiamo altre idee da proporvi.
1: Benissimo, perfetto.
0: Si vendica con la sua ex inviando oltre 50 ordini di cibo alla sua porta. Quando io ho letto questo titolo ho detto... Top! Ti prego, se sei il mio ex, inviami ma tutto il cibo
1: tutto.
0: Che vuoi.
1: C'è anche il freezer magari per mettere dentro tutte le cose e poi
0: tutto.
1: Mangiarle con calma.
0: Aggiungi una birretta, così guarda, oh no, il mio ex si è vendicato.
1: Ragazzi, nuggets per tutti.
0: Che triste. In realtà, andando ad approfondire poi l'articolo, ho letto che quest'uomo ha inviato 50 ordini di cibo da 50 ristoranti diversi.
1: Sì.
0: Tutti organizzati per arrivare nello stesso momento e tutti con l'opzione di pagamento alla consegna. Quindi questa donna si è trovata 50 fattorini sotto casa, tutti lì alla stessa ora a consegnarle cibo che lei non aveva mai ordinato, tutto da pagare.
1: Fantastico.
0: Carino, bella
1: carino,
0: idea.
1: Carino, lei poteva giocarla però.
0: Pagarli e avere cibo per il prossimo mese.
1: Siccome erano tutti lì, vuol dire se l'ha lasciato lui vuol dire che è single, aveva tutti questi fattorini da serie. Ragazzi, mangiamo tutti insieme.
0: Ok.
1: E magari così.
0: Io pensavo, ragazzi,
1: l'occhio.
0: Non ho soldi perché non l'ho ordinato io, però... Pagamento. Salite.

0: E quei pinguini tattici nucleari, pipini tattici, che bella
1: tattici.
0: Cosa.
1: Io consiglio, guarda, a Riccardo dei pinguini tattici nucleari, se ci sta ascoltando, guarda, farei un pensierino su un cambio nome in pipini tattici.
0: Sì,
1: oppure una cover band.
0: No, no, poi facile da ricordare, anche da pronunciare. Cioè...
1: i pipini tattici.
0: Dai che tra poco si gioca, per cui state molto attenti perché potrebbe essere vostro il buono spesa del valore di 50 euro in palio oggi.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City, a San Nicola Manfredi, e da oggi il nuovo punto vendita.
5: Company Disc.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: disco dal 2002, quello dei Planet Funk, si chiama Who Said. Quando amici e amiche è arrivato quel momento del giorno, ovvero si gioca
1: Snackpot. Che buono!
2: I 50 euro sono pronti in formato buono spesa per essere aggiudicati a una o uno tra di voi che giocherà insieme a noi. Ricordiamoci che grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervo abbiamo la possibilità di regalarvelo e nelle varie sedi di questi supermercati voi andrete a spenderlo.
0: In queste sedi troverete anche tutti i prodotti che insieme a noi di Radio Company appoggiano l'iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia a sostegno di tutte le imprese e le famiglie del nostro territorio. Una però è la regola da seguire, ovvero rispondere correttamente alla domanda che stiamo per porvi e mandarci un messaggio scritto, mi raccomando, al 333-2688-688 con in aggiunta il vostro nome e la vostra provincia di provenienza.
2: Asaspansas.
0: Sì. Bello, sembra un paese vicino all'Arkansas,
2: c'è cioè l'Asaspansas. Allora, questa è la domanda. Quale alimento è stato il primo ad essere cucinato in un forno a microonde durante un esperimento? A. Uovo. B. Patata. C. Barretta di cioccolato.

0: collaborazione tra Karol G e Manu Chao nel disco che si chiama Viajando por el Mundo. Quando amigos y amigas, è arrivato il momento di premiarvi.
1: Sì, però prima facciamo la verifica, perché la domanda era una domanda non facilissima,
0: no,
1: diciamo,
0: vero,
1: così, perché gli abbiamo chiesto quale alimento è stato il primo ad essere cucinato in un forno a microonde durante un esperimento, e lì fu per puro caso che il personaggio che stava costruendo questa cosa si accorse che aveva una barretta al cioccolato in tasca, e lavorando col microonde questa si sciolse.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: subito dopo ha provato a,
0: esatto,
1: a scaldare delle altre cose.
0: Quindi la risposta corretta era la barretta di cioccolato, e a dare la risposta appunto giusta, quindi a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro è...
1: Jody!
0: Brava
1: Jody! Di Vicenza!
0: Bravissima!
1: Sarai tu ovviamente a ricevere il buono spesa, e tra poco anche il messaggio che ti confermerà la vittoria.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, ogni giorno c'è un buono spesa in palio per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
3: Ghiaccio facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
1: Allora, Vittorio Ferro, il momento dei titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo la Svizzera.
4: In effetti si riparte da lì, perché arriva la scomunica dopo lo scisma dei Lefebvriani. Sono stati scomunicati in sei da Papa Leone, poi la notte d'inferno a Kiev, molte vittime, molti danni. In Venezuela i soccorritori scavano ancora, pioggia e vento interrompono l'AFA nel nostro paese. Ladri sommelier, rubate 3.000 bottiglie pregiate in Piemonte. Poi mondiali, Stati Uniti e Belgio agli ottavi, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Spot.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile.
8: disponibile.
13: Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
14: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.

0: insieme a Salmo e con la pesce per queste cattive abitudini, il successo del presente, per il passato lip sync con How Long.
1: E come sempre la puntualità è svizzera, quindi amici e amiche ci diamo l'appuntamento a domani, che ricordiamo sarà l'ultima puntata di Snack al completo fino ad agosto praticamente.
0: Sì, perché da lunedì ci alterneremo un po' di ferie l'una, un po' l'altro.
1: E quindi comunque ci salutiamo ufficialmente domani. Per oggi ancora fate i bravi, ascoltate Radio Company, soprattutto ascoltate Vittorio Ferro che è arrivato in studio per l'edizione delle 13 di Company News. Noi ci sentiamo domani
0: alle 11 come sempre. Ciao a tutti,
1: fate i bravi, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego,
3: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Caro Vittorio, tocca a te, sono le 13 in punto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il Vaticano ha pronunciato la scomunica ipso facto per i 6 religiosi lefebvriani. La decisione segue l'ordinazione episcopale avvenuta ieri a Eikon in Svizzera senza il permesso del Papa. I 4 vescovi neoconsacrati insieme ai 2 consacranti sono stati appunto scomunicati da Leone XIV. L'accusa di aver compiuto un atto sismatico attraverso la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio. Il Vaticano invita i fedeli a rimanere saldi, precisando che nozze e confessioni sono invalide. Le operazioni di soccorso continuano in Venezuela, dove i team internazionali scavano senza sosta. L'obiettivo è estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Catia la Mar, una zona devastata dal disastro del 24 giugno. Hernan Gil, questo è il suo nome, è una guardia giurata di 43 anni, rimasto bloccato nella sua cabina all'interno dell'edificio dove lavorava. Le squadre provenienti da Venezuela, Cile, Stati Uniti, Portogallo, Costa Rica, El Salvador e Messico sono impegnate in una corsa contro il tempo per salvare l'uomo. 17 persone sono morte e 86 sono rimaste ferite nei raid russi su Kiev la scorsa notte. Il servizio statale d'emergenza ucraino ha comunicato inoltre il salvataggio di 34 residenti. La Russia ha lanciato decine di missili e droni danneggiando edifici residenziali e un hotel nel centro della capitale. La premier estone Kallas ha dichiarato: le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi. Solo un sostegno militare costante e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Intanto il generale Zaluzny avrebbe espresso al presidente Zelensky la volontà di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali posticipate dalla legge marziale. E torniamo in Italia. A maggio si registra un calo degli occupati pari allo 0,1% con 22.000 unità in meno. Il dato, certificato dall'Istat, riguarda principalmente i contratti a termine e tutte le fasce d'età, eccetto gli over 50. Nonostante questo rallentamento mensile, il quadro annuale rimane positivo. In 12 mesi si contano ben 228.000 occupanti in più. Questa crescita è frutto dell'aumento dei contratti a tempo indeterminato, più 275.000, e dei lavoratori autonomi, più 198.000, a fronte di una diminuzione nei confronti dei contratti a termine, meno 244.000. Il tasso d'occupazione scende quindi dello 0,1% su base mensile, attestandosi al 63%. Si è conclusa con un incidente mortale la fuga di Massimo Ciarelli, 43enne, avvenuta al confine con Città Sant'Angelo. L'uomo, che si trovava in regime di semilibertà e avrebbe dovuto rientrare in carcere alle 21, non si è fermato all'alta dei carabinieri di Monte Silvano, dandosi alla fuga. Ciarelli era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della procura di Teramo. A Milano le esequie di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale deceduto il 22 giugno. Imprezzabile è morto mentre era in moto all'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. La città si è stretta nel dolore con il lutto cittadino e le bandiere a mezz'asta. A portare il feretro i 6 colleghi, mentre un altro teneva il suo casco. Il conducente del SUV, un 26enne, è stato posto ai domiciliari con bracciale elettronico, accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Ancora cronaca, ladri in sommelier, oltre 3.000 bottiglie di vino pregiato, in particolare Alta Langa di OCG, sono state rubate nella notte tra domenica e lunedì dalla cantina Banfi a Strevi, Alessandria. I ladri

0: Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalle controllate Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea. La questione riguarda le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone. Cambiamo argomento, i saldi estivi prendono il via ufficialmente sabato 4 luglio, ma per molti consumatori sono già di fatto iniziati. Una rilevazione Ipsos per Fismo Confesercenti rivela infatti che il 36% degli italiani ha già approfittato di acquisti a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ma sentiamo Francesca Recine di Fismo Confesercenti, sabato una data attesa da commercianti e consumatori.
1: Soprattutto direi dai consumatori, come ha detto bene lei, che hanno già cominciato ad approfittare delle offerte che si propongono, offerte che sono sempre più disordinate, che troviamo non solo nei 30 giorni antecedenti quando sarebbe inibita la vendita promozionale di qualsiasi tipo, ma anche durante tutto l'anno, e che quindi vanno a svuotare sia il valore del prodotto stesso che poi un po' il significato di quella che è la data dei saldi, che era un evento atteso a fine stagione.
0: Sullo sfondo c'è un settore, il vostro, che è in sofferenza strutturale, no? I negozi purtroppo scompaiono.
1: E sono 20 anni che c'è una serie di concause molto aggressive, dagli outlet alla grande distribuzione nelle nostre città, nelle vetrine a fianco alla nostra, e poi con l'avvento dell'online, insomma, c'è stata tutta una serie di problematiche che sono cascate come una valanga sui negozi tradizionali che non sono stati tutelati, per cui bisogna mettere mano alle normative.
0: E voi avete organizzato una petizione, no?
1: Noi abbiamo fatti depositato alla Camera dei Deputati una petizione online che chiunque può firmare, basta avere uno SPID o una carta d'identità elettronica, proprio per posticipare la data dei saldi e poter avere di nuovo delle tempistiche normali con cui lavorare e avere armi pari, norme rispettate sia offline che online, poter lavorare con una concorrenza ad armi pari.
0: Lo sport ai mondiali di calcio, oggi Spagna-Austria alle 21, Portogallo-Croazia nella notte all'1 e poi alle 5 di domani Svizzera-Algeria. Ieri Belgio-Senegal 3-2, USA agli ottavi, battuta la Bosnia 2-0, Kane salva l'Inghilterra col Congo, finisce 2-1. Il meteo sole su Alpi e Nord-Ovest con schiarite in estensione, piogge e temporali localmente intensi su Emilia-Romagna, centro Sardegna e il nord di Campania e Puglia. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno a gran parte del sud della Sicilia. Le temperature subiranno un sensibile calo, soprattutto al nord-est, centro Campania e Sardegna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
3: Su Radio Company, il Belli Conte.

0: sento un po' un volume forte oggi.
1: Ma non vuoi farti esplodere il cervello come ho fatto io?
0: No, vorrei evitare. Già sono diventato per un periodo non udente da un orecchio. Ti ricordi quel periodo che non ci sentivo da un orecchio? Non sta mica bene.
1: Eri anche particolarmente nervoso.
0: Ma
1: non
0: va
1: ti
0: come mai secondo te che ti prospettano? Sai, potresti non sentirci più da quell'orecchio.
1: E
0: lì.
1: Che sarà mai? Hai sempre l'altro.
0: Cioè. Sì, ma sai che è roba allucinante? Se tu senti da un orecchio solo. E tipo senti solo dal sinistro e ti chiama uno da destra, tu ti giri a sinistra perché il suono perché entra solo da una parte, no? Quindi veramente sembri uno psicopatico. Te lo dico perché è così. Vabbè,
1: che è?
0: Sta cercando di rendermi non udente con una mi è esploso il cervello.
1: Ti è esploso.
0: Credo fosse quello, sì, l'idea. Va bene, amici e amiche, bentrovati. Belli Conte 4.0 direttamente dalla spiaggia.

0: letto, ragazzi.
1: Finalmente, con 24 gradi, 21, 22.
0: Oggi, mamma. Ho dormito fin troppo. Cioè, mi sono svegliato da solo per quanto rossavo.
1: Perché ti sei svegliato?
0: No, no, presto. Però il problema è
1: che ora sei andato a letto.
0: Sono andato a letto alle 2.
1: E ti sei svegliato? Alle 12.
0: Mi sono svegliato che saranno state le 8 e mezza.
1: Vabbè, insomma, non è che hai dormito chissà cosa.
0: No, però ho dormito bene.
1: Però hai dormito bene.
0: Il problema è che io sono uno che è russo. Cioè,
1: ok. Sì.
0: E devo aver russato talmente tanto che mi sono svegliato.
1: Ma ti sei svegliato da solo. Ti rompevi le palle in autonomia.
0: Esatto.
1: Pensa che bello, ti rompi talmente tanto.
0: Dormo da solo, non rompo le scatole a nessuno.
1: Che meraviglia. Dici, certo.
0: Solo da solo, a chi rompo le scatole?
1: A te stesso. Ma oddio, qua qualcuno avrebbe qualcosa da ridire. Perché voglio dire, no? Però detto questo, giriamo la ruota, che altrimenti la puntata diventa un po' difficile. Buongiorno a tutti, Daniele Belli, Stefano Conte, il DJ Megalo. Questo è il Belli Conte 4.0. Di cosa parleremo oggi?
2: Secondo.
0: Gusta.
1: Ce lo dice in maniera lieta e gagliarda la nostra ruota. Allora. Mi stavo un po' così. Allora, attenzione, oggi parliamo di, diciamo così, ricerca del fresco. Spesso e volentieri,
0: sì,
1: per andarti a cercare il fresco, vai in luoghi di un certo tipo,
0: sì,
1: tipo i musei.
0: Ok.
1: Allora, la domanda che vi volevamo fare oggi è questa: qual è stato l'ultimo museo che avete visitato, ma soprattutto in che modo strutturate la visita? Cioè, l'altro giorno parlavamo del museo di San Pietroburgo.
0: Sì, perché c'era l'amica che aveva fatto la crociera che non era riuscita a visitarlo tutto.
1: Esatto.
0: Perché ci vogliono almeno 2 giorni,
1: esatto,
0: 3 giorni.
1: Se andate in un museo,
0: l'Ermitage, bravissimo.
1: Vi focalizzate, come dire, sul percorso, cerco di vedere tutto alla massima velocità, quindi noleggio il monopattino e zoom, e via, oppure vi focalizzate su quelle opere che sono fondamentali da andare a vedere, o magari, se siete degli studiosi, approfondite un determinato periodo.
0: O siete di quegli snob che invece di andare al Louvre andate al Museo d'Orsay?
1: Beh, perché
0: per esempio,
1: però tu non è che puoi andare al Museo d'Orsay senza aver visto il Louvre, con te.
0: Però uno magari dice: io, a me non me frega niente fare il Louvre, faccio il d'Orsay, perché sono snob.
1: Sono stato ad Amsterdam. Ok. Chi è il king di Amsterdam?
0: Chi è il king di Amsterdam?
1: Van Gogh.
0: Esatto.
1: E c'è il museo di
0: Van Gogh.
1: Quindi io che museo sono andato a vedere?
3: Un altro
1: di cui non ricordo neanche il nome. Ma perché? Perché dovevi prenotare tipo 6 mesi prima per andarlo a vedere. Roba terribile. Comunque, oggi parliamo di musei. Quali sono le vostre strategie? L'ultimo che avete visitato, magari di recente o tanto tempo fa, e soprattutto qual è la vostra strategia? Cioè, tutto velocissimo oppure vi focalizzate sulle cose principali o che vi interessano di più? 3332 688 688. Radio Company. The summer is magic.

0: Chelsea Dagger qua su Radio Company, Belli Conte 4.0 dal Bagno 13. Oggi parliamo di musei, che poi sono luoghi, questi giorni di calura, oggi un po' meno mi pare, di
1: dover
0: rifugiarsi. Non vorrei parlare troppo presto, dove effettivamente magari andare a rifugiarsi e magari andare a guardare. Poi può essere, come abbiamo già visto, che c'è chi non gliene può fregare di meno,
1: sì,
0: e quindi musei zero. Però se vi è capitato di andarci, se ci andate ogni tanto, come gestite la visita? Cioè corsa per vedere tutto, oppure vi focalizzate
1: museo
0: su alcune
1: Egizio,
0: cose?
1: Museo, Uffizi,
0: esatto,
1: cioè anche il Madame Tussauds, se siete andati.
0: Sì. Precedenza ovviamente nel raccontarci qual è l'ultimo, quello che vi è piaciuto di più, che avete visitato negli anni. 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del Bagno 13. Spot!
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Beh, sotto casa magari no, nel senso che può essere che c'hai dei musei vicino a casa, come canta Max Gazzè, sotto casa per l'appunto. Però insomma stiamo raccogliendo delle informazioni dai nostri ascoltatori che sono andati a vedere delle cose
1: musei interessanti
0: e soprattutto molto fuori mano.
1: Allora, un museo visitato è stato il museo della Lindt a Zurigo.
0: Ah, quindi nella Svizzera, quella proprio dei soldi veri.
1: Che non vedevo l'ora di visitare. Mi sono
0: focalizzata.
1: Mi sono focalizzato soprattutto nella degustazione.
0: Puoi ripetere? Focalizzata.
1: Mi sono focalizzato soprattutto nella degustazione.
0: Immagino che alla fine
1: lo consiglio per chi ama il cioccolato.
0: Sì, non deve essere male, anche perché poi, se non sbaglio, è uscito il libro che racconta tutta quanta la storia della famiglia Lind Sprungli. Ricordi che è anche Sprungli?
1: Sprungli. Sapevo sta cosa.
0: Che racconta tutta quanta la storia e poi giustamente, insomma, hanno un sacco di materiale, però io credo che sia un po' come andare a visitare la fabbrica di cioccolato, come il film. Che fra parentesi è un film che a me fa
1: non ami la poesia.
0: Ma è mai piaciuto?
1: Allora, quale? Quello vecchio?
0: Quello vecchio, Willy Wonka originale, proprio quello vecchio in bianco e nero, terribile. Ma anche gli altri che sono usciti dopo non mi hanno mai appassionato particolarmente. Viva la degustazione.
1: Io l'ho visto, sia l'originale che quello. Allora, ciao ragazzi, ultimo museo visitato Hiroshima. Quindi qua siamo veramente distanti.
0: Hiroshima
1: a novembre. Impressionante, ti rimane impresso ogni fotografia o documento, comunque da vedere, perché ovviamente la tragedia della bomba atomica,
0: sì, effettivamente. Poi era venuto a trovarci un amico, ti ricordi, qualche anno fa,
1: il nostro
0: amico il Polentone in Giappone che lui fa la guida, insomma, proprio a Hiroshima, e ci ha spiegato che si dice Hiroshima, non è Hiroshima, insomma, bella storia. Allora, quindi questi musei lontanissimi, bellissimi, quasi esotici, incredibili. Chi c'è al citofono? Pronti? Sentiamo. A sorpresa, così.
1: Sì.
0: Una puntata della nostra
1: colta
0: teleweb radio colta.
1: Una puntata che sarà andata a vedere un museone di quelli.
0: Che ci porterà, vediamo in quale po' di museone.
1: Uffizi, Egizi.
2: Ciao, belli conti.
0: Amsterdam.
2: Io quando entro in un museo voglio imparare bene.
0: Okay.
1: Quindi guarda
2: il museo che ho visitato
0: è
2: Vaticano. Delle api e del miele.
1: Ma porca miseria.
2: H Cappellino. E voglio visitare il museo archeologico
0: Egizio.
2: Di Adria.
0: Come
2: ciao
0: di
2: belli
0: Adria.
2: Conte.
0: Come di Adria. Guarda che bello però il museo delle api e del miele.
2: H Cappellino.
0: Un po' troppe.
1: Troppe api, troppe.

0: Certo che questa cosa dei musei vi sta appassionando, nel senso che abbiamo scoperto che oltre al Museo delle Api e oltre al Museo Archeologico di Adria, io potrei rilanciare personalmente con il British Museum, che più o meno siamo lì.
1: Sì.
0: Ci sono un sacco di cose, cose carine.
1: Prego di quelli delle api.
0: Vorrei salutare gli amici del Museo comunque Archeologico di Adria, che non sapevo esistesse, quindi se avete voglia veniamo a visitarlo.
1: Perché noi ignoriamo.
0: Se ci invitate veniamo a visitarlo.
1: Buongiorno, sono Nicoletta, una mia passione è visitare musei perché insegno storia dell'arte e sto cercando di far appassionare i miei figli e mio marito senza farli annoiare. Durante le visite cerco di focalizzare l'attenzione l'attenzione sulle opere d'arte più iconiche senza tralasciare del tutto il resto, quindi diciamo quelle più iconiche. Oggi sono in partenza con la mia famiglia per la Grecia e questo giro solo siti archeologici, comunque fra Louvre e Museo d'Orsay, 100 volte Museo d'Orsay. Vedi che dà ragione.
0: Oh, hai trovato qualcuno che sta con
1: te. Ma perché insomma se vai a vedere gli impressionisti.
0: Esatto, sì. Allora, sicuramente, però, se c'è un ordine, cara amica,
1: sì, ma c'è,
0: dimmi tu che sei studiosa,
1: scusa,
0: di storia dell'arte.
1: Ma poi l'hanno ricavato anche da una vecchia stazione, quindi c'è anche il fatto che
2: si vede che hai dormito. Sì,
1: che...
2: sì, si vede.
0: Si vede che ha dormito. Sei diventato. Cioè, Piero Angelo ti fa un baffo. Chiama Alberto Angela, per favore.
1: Scusate.
0: Che lo mandiamo a condurre
1: l'ultimo
0: le meraviglie.
1: L'ultimo museo è stato quello di Trento, Museo della Scienza. Secondo le loro indicazioni, visitabile tutto in 3 ore, ok? Ma non è vero, perché l'ho visitato tutto abbastanza veloce in 7 ore. Cioè, ragazzi, 7 ore è un giorno di lavoro.
0: Ce l'ho. Sai quando vai in montagna a camminare e ti scrivono che il rifugio è 1 ora e 20 di camminata? In realtà tu dopo 6 ore sei lì che stai morendo e ancora non vedi la fine della salita. È la stessa cosa. L'uomo di montagna, anche nel museo ti dà delle tempistiche che non sono realistiche.
1: 7 ore, bellissimo, su struttura disegnata tra l'altro da Renzo

0: piano.
1: Bravo, vedo che hai capito dal mio gesto.
2: Il gesto era eloquente.
1: Super consigliato anche per bambini. Davide da Vicenza.
2: Oh, va bene, segniamo, grazie. Se avete altre proposte, volentieri sentiamo che c'è il citofono.
3: Ciao. Allo. L'ultimo museo che ho visitato è stato il Palazzo Ducale Venezia.
2: Bello,
3: lo consiglio perché è di una bellezza rara e contiene anche una delle sale più grandi d'Europa, perciò non ci facciamo mancare nulla.
2: Che se non sbaglio dovrebbe essere la sala del consiglio.
1: Sì, se non sbaglio c'è anche il passaggio che ti fanno fare quando fai il Palazzo Ducale per il Ponte dei Sospiri.
2: Per il Ponte dei Sospiri.
1: C'è questa.
2: Come vai lì e sospiri.
1: Sospiri.
2: E vai.
1: Sospiro perché è l'ultima volta che vedevi.
2: E poi vai nelle carceri.
1: E là ti lasciano.
2: Esatto. C'è un bellissimo pianoforte che se non sbaglio era appartenuto a Mozart o a Beethoven. Così. Se volete proprio che facciamo grande cultura.
1: Proprio
2: figa. Potrei aver detto una cazzata grande, però so che c'è questo pianoforte che è stato di qualcuno di forse Vivaldi, Verdi, li dico tutti.
1: L'ultimo museo che ho visitato è stato a Venezia per una gita, sono Agata e ho 10 anni.
2: Oh, brava Agata, complimenti, ci piace così, grande.

0: A Kiss Kiss.
1: È bello, bello. Kiss Kiss, Radio Company, con Olly Valance qua proprio dal vivo che l'ha appena cantata. Allora, parliamo di musei oggi, sì. Parliamo della vostra passione per visitare i musei. Quale avete visitato recentemente? Siete stati come Agatha 10 anni a visitare un bel museo, ce lo raccontate. E qual è la vostra strategia? Vedete tutto, tutto, tutto, tutto alla velocità della luce oppure vi focalizzate solo su alcune cose? 333-2688-688.

0: il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo.

0: Allora sentiamo subito chi c'è al citofono, prego.
1: Sì. Buongiorno Radio Company, ultimo ciao. Museo visitato, il Muse di Trento.
2: Che era quello di prima.
3: Ultimo museo visto, Museo Gemma.
2: Ah, bello, bellissimo.
4: L'ultimo museo che ho visitato è il Museo della Pilota di Parma.
0: Ah. Parmigiano. Noto pilota di Formula 1.
2: Allora, il Muse di Trento è quello che abbiamo citato, che sì, ci ha messo 7 ore al posto di 3. Il Gemma è il grande museo, museo egizio.
0: Ah, okay. Torino, quindi?
2: No, è quello, credo, del Cairo. Se vado, quindi è proprio
0: bene. Ah, si chiama Gemma?
2: Credo, adesso devo verificare.
0: Gemma?
2: Gemma.
0: Chiaro Volar?
2: Sì. E poi quello del pilota di Parma, non so se sia un pilota di prosciutto.
0: Adesso ci informeremo se è parmigiano, parmigiano reggiano, oppure non lo so. Vabbè ragazzi, salute. Questo programma è una roccia veramente. Andiamo nel club degli ignoranti? Andiamoci una botta del club.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Cairo,
0: è arrivata la conferma. Il Gem è il museo del Cairo. Grazie, molto gentile per la conferma in tempo reale, in real time. Oh.
2: Allora,
0: un altro, vedi, museo egizio del Cairo. Sì, una cosa meravigliosa, enorme. Bello, l'ho visto anch'io.
2: Enorme, enorme, credo che sia.
0: Il sarcofago di Tutankhamon è una roba che, cioè, un po' inquietante, ma dici. Proprio. Vabbè.
2: Allora, adesso torniamo però all'ignoranza, per così dire,
0: esatto.
2: Perché sennò mi sento fuori sede e non va bene.
0: Esatto.
2: Volete partecipare al club degli ignoranti? Mm-hmm. Semplicissimo, stiamo per dare una parola, di questa parola non definizione esatta, bensì definizione sbagliata, per potervi entrare.
0: Faccio un esempio così è più chiaro: se la parola fosse guarda te caso pofferbacco museo.
2: Ah.
0: Cos'è la museo, le museo, il museo, lo museo, lo museo? Dicesi museo. 3332688688. Potrebbe essere anche museo o museo, perché l'accento
2: mi
0: si
2: raccomando,
0: mette.
2: Siccome è una cosa
0: spezzate,
2: che secondo me. No, ma non
0: cadete,
2: andate sull'errore di fare la.
0: Non fate cose
2: traduzione più
0: troppo
2: banale.
0: Semplici. Esatto. La parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato, è museo.

0: andate sulla definizione più facile? La prima che arriva. Beh, ma lui ha fatto un discorso di velocità, ha detto sono il primo perché è uno dei più veloci.
1: Passerò.
0: Dice sul museo il volto dell'asino.
1: Museo?
0: Asino.
1: Asino.
0: Allora, se d'inverno. Vabbè, questo però te lo lascio per te perché secondo me è simile a una risposta vocale che ci è arrivata. Quindi, ciao Radio Company, museo, tutto puntato, mangiare un sacco e evita occasioni.
1: ci piace la creatività.
0: Le museo è una razza di mucche che pascolano solo intorno al lago di Iseo.
1: Le famose mucche del lago di Iseo, sì, bello. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: E lui? Ciao belli Conte. Sei donna è la tua musa, sei un uomo è il tuo museo.
3: È un animale mitologico, metà asino e metà uccello.
4: È un noto uccello del Sudafrica, intento in una danza di accompagnamento.
5: Mi sembra museo è una lingua parlata esclusivamente dai boomer.
1: Noi parliamo il museo. Cioè, quindi, vabbè, ma io non sono boomer. Io sono
0: non
1: X.
0: Siamo boomer.
1: Anche tu sei X.
0: Sono X.
1: No, tu no. Cosa c'è prima della X Generation, ragazzi? Mi sa che ci sono i boomer.
0: X. No, sono.
1: Sei sicuro? Sissimissimo.
0: Sì, faccio ancora parte
1: della. Non lo so, adesso controlleremo.
0: Adesso verifico.
1: Detto questo, quelli dell'uccello mi facevano venire in mente il gufo antiuccello di ieri. Non so perché, ci deve essere un'interconnessione. Comunque, 3332688688, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è museo.

0: 2.0 qua su Radio Company, alla venerata, no, com'è che si può dire, dalla nostra postazione, dalla nostra,
1: sì, andiamo, so, avanti.
0: Volevo dire che eravamo al mare, al bagno 13, non mi viene.
1: Allora, Musea è quella stanza in cui si va a dare l'ultimo saluto al defunto, famosissimo. Okay. Museo è il luogo di smaltimento rifiuti destinato al riciclaggio.
0: Ah, sì, ci sta, dai, non male.
1: Museo era il figlio di Teseo, il fondatore di Atene.
0: Beh, questa mi piace.
1: Allora, museo è la parte interiore del monopattino elettrico.
0: Ah, ok.
1: Museo sono oggetti che da casa piccola viene una magia dal nulla e diventa grande.
0: Magia, magia, magia, portami via.
1: E poi c'è qualcuno che dice il museo, anzi scusami, perché è il nostro Daniele che dice antico nome del Mar Egeo, Mar Museo.
0: Il Mar Museo, famosissimo. Bravo Daniele, sentiamo il citofono, lui ovviamente gode.
2: Ah, sì,
0: di
2: buono museo. Musetto servito con biscotti d'oreo, ah, buono museo.
3: Il museo è il museo dello scarabeo, è logico, no?
4: È una tipica razza di asino veneta.
1: Non la mucca del lago di Iseo,
0: ma è un coso bello, mi piace. Allora 3332, no, stop, no, basta.
1: Dobbiamo scegliere che vince.
0: Dobbiamo scegliere? Sì. E allora scegliamo momento Luna Park e tra poco scopriremo chi si porta a casa la tessera.
5: Animale mitologico, metà mucca, metà porseo. Ciao.
6: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: E così con Cynical chiudiamo questa puntata del Belli Conte 4.0. Pronti a premiare? Chi vince?
1: Oggi vince Samantha.
0: A chi regaliamo la tessera, l'ammissione?
1: Mi ha mandato questo messaggio qua.
0: Sentiamo.
2: Il museo è il museo dello scarabeo, è logico, no?
0: Sapevano tutti questo. Soprattutto se hai visto il museo egizio, insomma. Bene.
1: Samantha, mandaci i dati.
0: Esatto, grazie Samantha per essere prossimamente dei nostri. Domani, insomma, riassegneremo un'altra tessera, per cui, insomma, lo spazio c'è. Vi salutiamo con la musica dell'estate del nostro Alessandro Ristori. Da Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megalo. Appuntamento a domani col Belli Conte 4.0.
1: Ciao!
0: Saremo sempre al bagno 13. Le 2:02.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: No, no, fidati, mi è entrato tutto J-Ax, tutto non è entrato.
1: Contatto di cappello e camperos.
0: Bravo, soprattutto mi piace come usi le parole tu all'interno di questo programma. Perché? Tra l'altro, scusami.
1: Italiano.
0: No, sì, infatti. Tra l'altro tu hai dei costumi tipici messicani, tipo il cappello, il camperos. No, a caso io ce li ho e allora pensavo.
1: Hai anche quelli da pagliaccio?
0: Quelli li porto spesso però in giro con me. Anzi, ad esempio ora sono vestito in questo modo.
1: Beh, le scarpe sono quelle.
0: Infatti. Va bene amici, buon pomeriggio, 2 di luglio, giovedì si incomincia. Ciao.

0: Buon pomeriggio, ci siamo anche oggi, penultima puntata della settimana. Dai che il weekend piano piano si avvicina.
1: Amico mio, mai pensavo di dirlo, ma non vedo l'ora che arrivi il weekend. Ma non perché non voglio fare la diretta con te, non perché non voglio portare avanti questo programma.
0: Ho spaccato la tastiera.
1: Tutto a posto? Ti sei fatto male le dita?
0: No.
1: Vedo del sangue uscire, tutto ok?
0: Tranquillo.
1: Ok, di chi è quel sangue?
0: Adesso lecco tutto.
1: Lecchi la tastiera, bravo. Sai, ci sono delle persone che su quella tastiera hanno fatto delle cose incredibili.
0: E allora non
1: so se tu lo vuoi sapere.
0: Vado
1: però
0: a lavarmi le mani.
1: Vabbè, dai, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli, giovedì 2 di luglio. Ciao, Chicco.
2: Ciao, Gio.
1: E ovviamente ciao anche a tutti voi. Una giornata impegnativa. Una giornata impegnativa perché prima stavamo parlando di dormite.
0: Sì.
1: Ci spieghiamo meglio. Allora, ieri è rinfrescato, però le case sono ancora calde. Per chi magari non ha il condizionatore, quindi non è che hai fatto proprio uno di quei sonni che dici mamma mia che
0: io
1: dormita.
0: Io ho un'equazione matematica,
1: sì,
0: chiesta a ChatGPT con tutti i calcoli possibili, perché io mi ritrovo che la sera vado a dormire e imposto altre 2 ore di clima
1: okay.
0: A 22 gradi
1: un
0: con
1: po',
0: la porta
1: un po' basso 22 gradi comunque
0: in modo che rimbalzi e arrivi verso la camera.
1: Certo.
0: Però al mattino mi sveglio e fa caldo.
1: Sì.
0: E quindi se X sta ad Y come 21 gradi sta 22 gradi sta a 29 che trovo al mattino, all'incirca io dovrei spegnere il climatizzatore alle 5 per ritrovarmi alle 6 con la stessa temperatura di prima.
1: Ma scusami, fai una roba del genere, tu imposti il programma del tuo condizionatore, ok? Cioè, nel senso, dici vai avanti fino a, tu hai letto alle 23 per esempio,
0: sì,
1: fino a 1 spari aria,
0: sì,
1: poi ti spegni, poi sì, verso le 4:30 ti riaccendi in maniera tale che al tuo dolce risveglio da fanciullo ci sarà l'aria fresca.
0: Adesso non ridere. Non ridere. Io so spegnerlo, ma non programmare l'accensione. Cioè, potrei mettermi lì a capire, ma non c'ho voglia.
1: E quali sono i programmi del vostro condizionatore? Quante ore rimane acceso il vostro condizionatore?
0: La domanda potrebbe essere: a casa vostra, a quanti gradi tenete il climatizzatore?
1: Beh, raga, secondo me 23-24. 22 è troppo basso.
0: Ma non è vero, ha voglia. La casa è grande.
1: Dai, 3332-688-688. Partiamo così con questa domanda pazza proprio. Inutilissima, crazy a livelli estremi. La temperatura del vostro condizionatore, a quanto l'avete impostato e effettivamente a quanti gradi ci avete poi
0: siete
1: la
0: felici
1: temperatura dentro,
0: non
1: ecco.
0: Siete felici. Nel frattempo il nuovo singolo di Katy Perry.

0: Watch It Burn su Company 14:12. Che bella questa canzone di Katy Perry. Proprio bel ritorno, un po' un welcome to the past, proprio back to the past.
1: È ritornata giovincella.
0: È tornata alle prime sonorità. Va bene, amici, buon pomeriggio, siamo i Pischelli. Perché questa colonna sonora che ci accompagna?
1: Perché parliamo di clima. Quanto tenere il climatizzatore in casa o un vocale?
2: Beh, allora, a casa mia il condizionatore dipende, perché c'è quello nuovo che lo metti a 25-26 e senti fresco. Ma invece c'è il condizionatore vecchio che lo metti a 17 e senti caldo comunque, che è da cambiare.
1: Magari il gas è da reinserire.
0: 17 gradi is new 37, una roba del genere.
1: Ma poi, non è che è il telecomando sotto sopra.
0: C'è Marco che scrive: già Pischelli, a casa mia ho 5 climatizzatori. Non ci si annoia a casa di Marco.
1: No.
0: 3 split da 12.000, che cosa sto leggendo?
1: BTU.
0: E 2 da 18.000 BTU. Lui è uno che di BTU se ne intende.
1: Sì.
0: In cucina di giorno tengo 24 gradi, mentre nelle camere di notte siamo sui 26/27, che effettivamente è bello fresco, cioè fresco, ma è una temperatura alta, no, se ci pensi, no? Sono accesi 24 ore su 24, non mi pongo il problema dei consumi perché ho il fotovoltaico che riesce a coprire tutti i consumi, e aggiungo, tengo pure un sacco di soldi.
1: No.
0: PS, ciao poveri anche.
1: Ciao
0: non lo
1: poveri,
0: so.
1: Vabbè.
0: Dai, scherzo Marco.
1: Poi
0: scherzo.
1: C'è Jessie qua, io vendo la casa piccola, ho la bellezza di 27 gradi, quindi caldissimo, il condizionatore l'ho imposto a 20, giusto per non avere quella differenza che poi ti ammazza.
0: Giusto così, brava Jessica, che la schiena a quanto pare lei non l'ha più da anni, veramente,
1: no,
0: le cervicali esaurite proprio, la persa.
1: Ancora col triciclo.
0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo! Spot!
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.

appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Immortali su Radio Company alle 14:20, pronti per il Millennium Mix, il penultimo della settimana, dischi scelti da Mauro Tonello. Partiamo dal 2005 con The Magic Numbers, Love is a Game.
1: Millennium Mix, i successi del

0: da viaggio per quanto riguarda questo Millennium Mix. Si conclude proprio con Lenny Kravitz e la sua Again, poco prima invece Blue con Curtain Falls, mentre all'inizio The Magic Numbers dal 2005 con Love's a Game. Tre dischi scelti da Mauro Tonello, che ovviamente torneranno anche domani e speriamo in un altro viaggio musicale.
1: E che scelta, come sempre, insomma, i complimenti arrivano anche dai muri.
0: Assolutamente sì, dalle mura arrivano,
1: dalle
0: soprattutto
1: mura, dai sassi, dalle
0: allora,
1: luci.
0: Salutiamo Mauro Tonello, che ieri purtroppo non ha potuto tirare fuori il meglio di sé con l'80 Festival, l'hanno rinviato per ovvi motivi.
1: Però ho visto che alle 21 era sul divano disteso, che si stava rilassando.
0: Ma tu non devi dire che cosa fa Mauro. Guarda che lui, guarda che lui, Mauro, pensa che noi non sappiamo che lui sia sui social.
1: Ma lo sa,
0: ma
1: dai.
0: No. È da una vita che io mi rifiuto di seguirlo solo per dargli.
1: Io lo seguo.
0: Appunto. Vabbè, dai, allora, comp'anniversario, due chiamate da fare, due posti liberi, quindi 333-2688-688. Ma spiegaci meglio.
1: Allora, mandateci tutte le informazioni della persona da chiamare. In primis il numero di telefono, il nome, la ricorrenza, un mini messaggino. Va bene, soltanto un auguri, poi fate voi e ci inventiamo noi le cose.
0: Esatto, poi alla fine a noi arriva la mail e poi facciamo tutte cose.
1: Sì.
0: Allora, 333-2688-688, altri canali ufficiali sono per esempio la nostra applicazione, quindi la scaricate. Nel vostro telefono avete la possibilità di compilare il forum del comp'anniversario e anche di ascoltarci ovunque voi siate.
1: E per gli amici dell'internet,
0: bravo,
1: quelli che utilizzano i computer, radiocompany.com, sezione comp'anniversario, ci schiacci sopra. Abbiamo fatto un test anche ieri per vedere che tutto sia ok e funziona.
0: Sì, sì, a parte quando ci rimanda in un'altra radio, per il resto è tutto ok.
1: Ti rimanda in un'altra radio?
0: La pagina di un'altra radio, dai, scherzo, non succede.
1: No, a me non interessa.
0: 333-2688-688, vi aspettiamo per il comp'anniversario.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo! Spot!
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggio.
9: Company. Non è un canto d'amore.
10: Radio Company.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company. State ascoltando i Pischelli. Ricordiamoci, ancora un posto libero al 333-2688-688 per il companiversario.
2: Dai, mi raccomando, avete poco tempo, quindi vi aspettiamo. Almeno una persona da chiamare in questo caldo giovedì di 2 di luglio. Appunto, sarebbe utile averla questa persona da chiamare. Allora, senti, esiste un sito dove si può trovare l'ombra in ogni ora del giorno, in ogni posto del mondo.
1: Come si chiama il
2: si
1: sito?
2: Si chiama Shade Map, Shade con l'H in mezzo. Map, shade
1: light
2: map.
1: Dell'estate?
2: No, shade, che significa appunto ombra in inglese, shade map. E in queste settimane
1: sheet
2: di
1: map, ok, va
2: no
1: bene.
2: Sheet map, quella è un'altra, lascia stare. Comunque, in queste settimane di caldo, tralasciando quello che è successo ieri, che sicuramente ha abbassato le temperature, però obiettivamente fa ancora caldo, diciamo che è un sito di cui sicuramente potremmo aver bisogno, perché una volta entrati su questa mappa si possono cercare indirizzi precisi e scoprire se in un determinato orario e giorno ci sarà dell'ombra o no. Ed è un'applicazione, o meglio, scusatemi, un sito davvero molto molto utile, perché poi ad un certo punto, esplorando alcune città, potete anche vedere dove effettivamente ci sono aree verdi e dove effettivamente potete godervi un pochino di ombra. Tra l'altro, questo sito non è del tutto nuovo, perché già in passato è stato utilizzato proprio da tantissimi fotografi per capire qual è il momento giusto per fare ovviamente determinate fotografie.
1: Allora, aspetta, sto cercando la radio. 58.
2: Vabbè, ho capito. Vabbè, l'ombra, non c'è ombra qui, amico mio. È sempre, siamo sempre soggetti al sole in questo caso.
1: Beh, un po' d'ombra effettivamente c'è.
2: Dove?
1: È a forma di nuvola.
2: Vabbè, ma in che parte? Cioè...
1: questa è la radio, a occhio, ma anche qua sopra qualche pezzettino d'ombra.
2: Vabbè, comunque, indipendentemente da noi, è una info utile, soprattutto per quelle persone che magari hanno in programma dei viaggi e devono andare, che cavolo ne so, a Roma. Magari sapere dove c'è l'ombra e dove ci si può fermare per fare un power nap potrebbe essere un'idea utile.
1: Ho una piccola domanda, ma sono ombre dovute da le nuvole oppure ombre dovute da posti che creano ombra, quindi che ne so, grattacieli.
2: Allora, chiaramente questa è una domanda stupida, però vabbè, non importa, io rispondo perché
1: sai
2: che
1: non sai la risposta.
2: No, la risposta è semplice, per entrambi i motivi. Cioè, loro fanno una previsione e dicono: guarda, ci sarà una nuvola che passerà in quella ora X e quindi potresti trovare ombra. O per esempio, se tu vai a vedere un parco e vicino a questo parco c'è un monumento, se vai alle ore 12 può essere che nel parco non ci sia ombra, ma se ritorni alle 4 e quindi con il sole che si sposta, o meglio con noi che giriamo e quindi cambia la luce, potresti trovare dell'ombra.
1: Ho capito, però un monumento, che ombra vuoi che faccia? Cioè, un millimetro quadro, stai lì
2: ma
1: così.
2: Ma puoi prendere la notizia com'è, invece di dire esiste un sito, figo, perdetevi in questo sito e capite anche voi.
1: Allora,
2: capisci anche tu.
1: Mi do un sito più utile.
2: www.radiocompany.com.
1: Ah, è grazie, nostro, grazie. Dai.

0: con David Guetta, si chiama Save Me Tonight su Company. Ancora buon pomeriggio alle 14.45. Allora amici, se prima abbiamo parlato di una bella applicazione, o meglio di un sito internet che si chiama Shade Map e vi dà la possibilità di capire dov'è l'ombra a seconda della vostra posizione, adesso da cose utili tipo passeggiate o fotografie parliamo di cose che riguardano il mondo del gaming.
1: Per tutti quelli che sono dei videogiocatori là fuori,
0: eccomi,
1: tipo te.
0: Eccomi.
1: Io
0: sì.
1: Non c'entro niente.
0: Vabbè, neanche così tanto, però ogni tanto gioco.
1: C'è una notizia che ieri ha sconvolto un po' il mondo dei videogiocatori, ovvero che Sony abbandonerà per il 2028 la creazione, diciamo, dei dischi, dei CD proprio,
0: sì,
1: con cui si inserisci, vabbè, poi nella console, eccetera.
0: Inevitabile
1: per
0: comunque.
1: Per i nostalgici che vogliono avere cose in mano, ok?
0: Sì.
1: È una perdita.
0: Allora.
1: Anche perché magari adesso ti daranno comunque la confezione.
0: Certo.
1: All'interno c'è un codice per il download della versione digitale del gioco.
0: Allora, questa cosa esisteva già in passato.
1: Fermo alla PlayStation 2.
0: Per quanto riguarda, allora, qual è sostanzialmente la differenza? Tu compri il gioco fisico, hai il CD, lo inserisci, il tempo che installi il gioco ci mette veramente poco e sei a posto. Invece nel momento in cui compri il gioco nello store online, quello di PlayStation per esempio, ma anche quello di Xbox,
1: devi scaricare 87 giga.
0: No, 87 giga, e parliamo di un gioco che non pesa neanche così tanto. Cioè, immagina per esempio GTA 6 che uscirà a novembre, ok? Nel caso di GTA 6 parliamo di centinaia di giga, e sicuramente non te li scarica in due ore, ma devi metterti lì con tanta pazienza. Poi tra l'altro, quando uscirà, figurati, i server saranno intasati, dovrai aspettare mezza giornata, se non 24 ore, per poi giocare. E poi una volta che avvii il gioco dovrai magari scaricare un altro pacchetto. È questo il problema.
1: Stava meglio quando c'erano i floppy.
0: Poi no, vabbè, questo no, chiaramente c'è un risparmio dal punto di vista della, forse,
1: della stampa,
0: sostenibilità ambientale
1: del CD.
0: Esatto, sicuramente. Però, per quello, però,
1: se Sony vuole, noi ci mettiamo a disposizione, perché Gianluca Baccini, che è tornato a casa, giù a Siena,
0: sì.
1: È tornato con degli scatoloni pieni di CD.
0: Sì, ma non
1: sono,
0: credo,
1: audio, va bene lo stesso. Se qualcuno,
0: appunto,
1: servono, ne abbiamo.
0: Sì, non credo vadano bene.
1: Per
0: comunque
1: PlayStation ha smesso.
0: Sì, perché tutti
1: ce li ha lui.
0: Tutti Gianluca ce li ha. Comunque, per quelli che giocano, effettivamente, non credo che sia una notizia che cambi effettivamente molto le carte in tavola.
1: Ma
0: diciamo
1: che per una persona come me, magari, che vive in un paese disperso nel nulla, dove la connessione a internet,
0: certo,
1: ti fa navigare su Google e basta, sai, avere il CD da inserire e pace, non è male, che scaricare 150 giga in 16 settimane.
0: Quindi il problema qual è? Che Sony ha deciso di togliere i CD, o il fatto che tu stia continuando ad abitare in una casa sopra la montagna?
1: Allora, non è che adesso devo spopolare il paese perché internet non arriva, bisogna trovare delle soluzioni alternative.
0: Vabbè, comunque, amici del gaming, questa era la notizia. Se eventualmente volete dirci anche voi che cosa ne pensate, 333 2688 688.

0: Jenny con Dracula, la versione remix. Abbiamo già fatto il summit, abbiamo già fatto tutto, abbiamo l'argomento per la seconda ora. È una
1: sapete
0: cosa che
1: generalmente il giovedì si gioca a un solo gioco, non rispettiamo sempre questa regola qui, però
0: solo in
1: oggi,
0: emergenza,
1: però oggi è quel giovedì. Dai, 333-2688-688, tra poco torniamo. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo! Spot!
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Magnetic The Bosa su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Un'ora praticamente passata, un'ora di questo giovedì 2 di luglio, ma tra poco appunto avremo bisogno di voi.
1: Accadranno cose tra pochissimo, nel frattempo sono le 15:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Una bella scoperta, Sienna Spyro con Material Lover su Company 15.5. Amici, buon pomeriggio dai Pischelli. Giovedì 2 di luglio è giovedì, quindi significa che si gioca a frasi che potete dire sia lì che lì. E cioè frasi che... Ma come, dai, frasi allora, che potete dire sia a letto
1: che mentre state utilizzando un computer o che avete a che fare con la tecnologia in generale.
0: Quindi
1: tecnologia,
0: tecnologia e letto. Ovviamente quelle frasi che possono stare bene in entrambi i contesti, ok? Cerchiamo di avvicinarci al doppio senso senza ovviamente superare quel limite, quel confine.
1: Sbaciucchiate il doppio senso, arrivate fino lì, fate...
0: Lo sbaciucchiate per bene, va bene anche una bella limonatina, quel doppio senso
1: lingua,
0: lì.
1: La lingua trapassa.
0: Trapassa?
1: Va bene.
0: Appoggiatela questa lingua,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: non fate di più, non oltrepassate questo confine. Più il doppio senso è appunto doppio senso, più ci fa ridere, più siamo contenti.
1: Tipo, è troppo grande, non entra. Potrebbe essere, che ne so, il cavetto sbagliato.
0: Ah,
1: no?
0: Okay.
1: Porta USB difettosa.
0: Sì, che poi la porta USB con la chiavetta un paio di volte così non entra, poi la rigiri non entra, poi entra di nuovo. Poi, c'è un
1: poi scalda tantissimo quando lo usi per molto tempo.
0: È vero. Soprattutto il telefono, magari tipo il mio iPhone 13 che inizia ad essere un pochino vecchiotto, si scalda velocemente. E io faccio muy caliente.
1: Molto bene.
0: Poi
1: devi spingere forte finché non senti il click.
0: In quale caso?
1: Beh, potrebbe essere un connettore con un gancetto di quelli che aggancio.
0: Ah, tipo
1: una volta
0: il
1: sola.
0: Cavo Ethernet, tipo quella roba lì. Perché sto diventando chicco? Ma cosa sta succedendo? Dai, allora 3332688688, frasi che potete dire sia a letto quando state facendo le cose e sia magari quando usate qualcosa di tecnologico.
1: Potrebbe
0: il
1: essere
0: computer.
1: Anche il wifi, no? Tipo c'è troppa gente connessa contemporaneamente.
0: Fatalità, guarda, tutti per quella persona poi. 3332688688, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali.

0: Lenny Kravitz, la sua Human. Tra l'altro accadde oggi, non lo so, dico così, Lenny Kravitz Day, il 2 di luglio, ricordatevela.
1: Sì, è vero, cosa, il 2 di luglio, Lenny Kravitz Day. Allora, amici, ancora...
0: Buon Lenny Kravitz Day.
1: Buon... che non è una frase che può stare bene in entrambi i contesti,
0: no,
1: tipo. Allora, 3332688688, oggi stiamo giocando proprio a questo game. Frasi che potete dire sia a letto e sia quando state utilizzando o avete a che fare con la tecnologia.
0: Tipo Tiziano dice: ciao Pischelli, la mia frase è non tirarlo troppo che si può logorare.
1: Ok.
0: Il cavo HDMI, per dire, no?
1: Sì, è vero, grandissimo Tiziano da Sottomarina Beach de Fuego.
0: De Fuego, Armando Maradona.
1: No, è il gemellaggio, c'è Sottomarina qua vicino e poi c'è Sottomarina Beach, Città de Fuego, che è praticamente d'America Latina.
0: È tipo Santiago di Compostela.
1: Bravissimo, bravissimo,
0: strana.
1: Ci siamo capiti.
0: Poi occhio ai virus.
1: Occhio ai virus, ragazzi, soprattutto perché adesso, piccolo momento verità, molti virus stanno tornando.
0: L'hai già presi?
1: E quindi no,
0: non stiamo parlando
1: di me, però purtroppo soprattutto tra i giovani c'è poca conoscenza di quelli che sono i rischi dell'attività sessuale, quindi mi raccomando, le protezioni, che sembra una frase fatta, sembra una cavolata, però purtroppo molte malattie stanno tornando a crescere.
0: Quindi mi raccomando, scarpe antinfortunistiche e caschetto.
1: Sempre, okay? Sempre quando avete a che fare con la tecnologia, con quella ragazza che si chiama tecnologia. Poi
0: Thomas, mi prendi in mano il joystick?
1: C'è una doppia combo, perché un altro ragazzo scrive: è carico il joystick? Beh, effettivamente.
0: Ma anche con PlayStation possiamo giocare, dai, quindi avete capito? 333.
1: Poi il joystick vibra comunque, sì. Sì, quando spari.
0: 3332688688, quindi frasi che stanno bene mentre fai l'amore o mentre hai a che fare con la tecnologia.
1: In generale, cioè tecnologia può essere il computer, la stampante, può essere il telefono, qualsiasi cosa che abbia a che fare proprio con la tecnologia.
2: Beh, sicuramente una frase che si potrebbe utilizzare però solamente in alcuni paesi, diciamo non dappertutto, sarebbe shit, fuck baby, fuck it so bad.
1: Ma nessuno dice
2: shit.
0: Aspetta, sputo. Bene. Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
1: Pischelli Amolo. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.

0: Flamenco Paranoia 15:19, siete su Company, state ascoltando i Pischelli, detti anche Piskels. Oggi frasi che potete dire sia a letto che magari quando siete davanti alla tecnologia, ad usare qualche apparecchio tecnologico.
1: Io stavo cercando l'audio degli audio, questo qua.
2: Tecnologia, esatto.
0: Dai, allora.
1: Allora, se non entra, non sforzare. Magari l'hai messo nella posizione sbagliata. È sempre il discorso del
0: chiavetta USB, molte volte, esatto. Oppure quando provi a inserire un USB-C in un cavo Lightning.
1: O Thunderbolt o Lightning.
0: Possiamo fermarci a queste due robe,
1: va
0: per
1: bene.
0: Favore.
1: Perché poi c'è USB A, B.
0: Lo so che esistono un sacco di USB. Porca miseria. Una e devono fare di USB, no, 500. Meno male che l'Europa sta dicendo facciamo una cosa unica, finalmente, dopo 30
1: Type-C
0: anni.
1: Che fa schifo, però va
0: bene.
1: Vabbè,
0: ciao Pischelli, dice Jessica. Dice, ciao Pischelli, la frase è lentissimo, ci mette un'eternità a caricare. Devo assolutamente aggiornare il sistema, o no mi è andato in crash tutto all'improvviso.
1: Quando la testa va in crash.
0: Porca miseria, queste frasi sono quelle che sento ripetere più spesso.
1: Non è un buon segno. Ecco la frase da Giada da Vicenza, non preoccuparti, a volte bisogna solo riavviare tutto e riprovare. Con più energia.
0: Ma allora in che senso? Cioè, se io ho il mio apparecchio che praticamente è un Windows 95, che devo fare?
1: Doccia fredda un attimino.
0: Doccia fredda un attimino, torniamo a indietro. Prima di Windows cos'è? C'è prompt con dei comandi, cos'è?
1: È DOS. Una buona idea gestita male.
0: Poi cosa abbiamo?
1: Ciao Company, la frase, ma quel jack maschio lo stai mettendo nella presa femmina giusta? Perché ci sono più possibilità, no?
0: È vero. E poi anche Tino, che giustamente tira fuori un'altra perla e dice: caspita, per entrare mi sono dimenticato la password.
1: Di solito è 1, 2, 3, 4. Apriti sesamo.
0: Di solito non bisogna mai sforzare, mai forzare il sistema.
1: No, perché poi ti blocca.
0: Chiedi a un amico. No, di qual è la password? Scusami. Magari sai, quando condividete gli account.
1: Tra password,
0: qua gli scambi di. Gli account scambisti, li chiameremo così da oggi in poi.
1: E tu mi dai la tua password? Sì, io ti do la mia.
0: E tu mi dai la tua? 333-2688-688, quindi?
1: Frasi che puoi dire mentre sei a letto e mentre sei lì che approcci con la tecnologia.

0: Martin Solveig con Hello. Stiamo giocando con la tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Fa sempre ridere questo. Ma molto bene. Allora, frasi, non ridere. Frasi che potete dire sia mentre fate l'amore che mentre, insomma, state utilizzando la tecnologia, che sia un computer, un telefono, internet o qualsiasi cosa.
2: Allora, Valentina, che a quanto pare ama prendere in giro, scrive: non funziona con micro SD. È vero.
0: Beh, con l'SD normale invece?
2: Che
0: cioè,
2: aspetta,
0: aspetta. Una micro SD inserita all'interno di un convertitore da micro SD a SD normale?
2: Vabbè, è una protesi, amico. È una protesi, che ti devo dire? Vabbè, no, certo, fa comunque il suo. Tanto vale usare la micro SD già con la protesi, no?
0: Ci sono anche le chiavette con la micro SD.
2: Lo so, lo so, lo so, ne esistono, ne uso. Poi abbiamo un vocale. Sentiamo.
3: Io non mi fido, chissà quanti virus contiene.
2: Ma sì, esatto. Già
0: sicuramente sono dei Trojan. Comunque, è vero. Sì, sono i Trojan, sono i peggiori.
2: Sì,
0: peggiori.
2: Sì, i virus parli, no?
0: Sì.
2: No, ma cosa significa?
0: Il Trojan è un virus, vero?
2: Ah, sì? E cioè, cosa fa?
0: Prende spunto dal cavallo di Troia proprio. Quindi tu, installando una cosa, hai un virus all'interno di quella cosa lì e quello è detto un Trojan. Quindi scarichi un programma. Sì. Ogni tanto anche...
2: Bello.
0: Come si chiama la via qua? Via... È vero.
2: Allora,
0: quel pomeriggio quando abbiamo finito alle 4 abbiamo detto adesso andiamo a cercare i Trojan.
2: Esatto, sì. Allora, c'è poco da fare se non sai usarlo, tipo, che ne so, il telefono, oppure ho capito che è la prima volta, ma vedrai, impari ad usarlo smanettandoci un po'.
0: Sì.
2: Grande classico. Io ad esempio, quando compro un apparecchio tecnologico, la prima cosa che faccio è guardare le istruzioni.
0: Mi immagino, sei lì con le
2: tipo così che allora. mi siedo lì e faccio: allora aspetta un attimo,
0: creare il pathos.
2: Bacini di conforto con coccole
0: e te li dai da solo.
2: Esatto. Stimolazione manuale, cioè cosa devi fare?
0: Cambio automatico.
2: Poi, riferito al mouse, quando si inchioda, ti prende e ti sbatto sul tavolo. Allora. È vero, la spacchi pure, cioè lo spacchi anche ogni tanto il mouse. Cosa? Sì.
0: Va bene, 333-2688-688, continuate, diciamo, a creare queste frasi tipiche che stanno bene sia mentre fate l'amore che mentre approcciate con la tecnologia.

0: Robin Schulz su Company, 15:35, ancora messaggi che riguardano frasi che potete dire sia a letto che quando siete, diciamo, a contatto con la tecnologia.
1: Salutiamo Matteo, mi piacerebbe se... non ridiamo. No,
2: certo, sì, scusami.
1: Sì. Mi piacerebbe sentire anche a me il lato B. Naturalmente fa riferimento alle vecchie musicassette.
0: Musicassette.
1: E chiudiamo
0: con Adriano. Adriano che dice plug and play.
1: Ah, giusto.
0: Bravo Adriano, plug questa ricercata mi piace.
1: Dai, aspettiamo i vostri messaggi al 333-2688-688.
3: Questi giovani sempre con quel coso in mano.
0: È vero.
4: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
5: Pischelia Mollo. Spot.
6: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Medusa e Rani con Silence, il loro nuovo singolo su Radio Company. Ultime battute per l'argomentone del giovedì, che frasi che puoi dire mentre fai l'amore, mentre stai approcciando con la tecnologia.
1: Per esempio, oggi niente da fare, lo schermo è andato in tilt, è tutto rosso. Oh. Ok, mai visti schermi rossi comunque, al massimo neri.
0: Ma io ho visto schermi sotto sopra.
1: Buchi neri,
0: sì.
1: Appunto. Cosa? No, al massimo gli schermi li vedi neri, buco nero.
0: Ah, perché si spaccano i cristalli liquidi, certo. Sempre di liquido si parla.
1: Beh, d'altronde vedi come quante cose che ci sono in comune tra la tecnologia e l'amore, eh?
0: Poi un'altra non accetta questo formato.
1: Sì.
0: Dipende.
1: Sì. Per esempio, quando quando la musica la tirate fuori da il sistema operativo iOS, ok? È in M4A, giusto? E quindi molte volte noi siamo abituati a sentire le canzoni in MP3 o WAV. Non mi guardare come se fossi un deficiente perché ti stai dicendo ste robe.
0: È
1: una
0: questione di MB.
1: Studio?
0: No. Mamba Black.
1: Da quando, scusami, è coniato questo acronimo?
0: È per non dirlo dall'altra parte.
1: E poi cosa abbiamo?
0: Poi ne ho tantissime.
1: Poi certo allora abbiamo metodo di metodo di pagamento rifiutato, dice Ventu. Effettivamente.
0: C'era
1: sì.
0: C'era una canzone che faceva un riferimento al POS.
1: Giusto, sì,
0: non
1: c'era una canzone,
0: quale.
1: Neanche io. Poi
0: è troppo pesante.
1: Il file, è vero, troppo pesante. Oppure è arrivato il momento di svuotare il cestino, per esempio.
0: Svuotami il cestino. Sì. E poi hai fatto il backup prima di iniziare?
1: Perché? Qual è il rischio?
0: Beh, che se perdi tutto...
1: ho capito. Sarà più bello rifarlo dopo.
0: Dipende le condizioni, se lo permettono.
1: Vabbè, amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Avete ancora un quarto d'ora. 333-2688-688. Per quelli che si sono appena collegati, stiamo cercando delle frasi che possano stare bene sia a letto mentre state facendo le cose e sia magari quando usate la tecnologia. Bravi, oppure state approcciando al mezzo. 333-2688-688.

0: Paola Iezzi, il nuovo singolo, stessa direzione su Radio Company. E
1: ce ne sono tantissimi, molto velocemente. Questo file è troppo grosso per la mia casellina. Grande Christian, poi.
0: Allora, non pensavo che passare il primo livello fosse così difficile.
1: Hai l'antivirus, altrimenti non navigo senza protezioni.
0: Va bene, poi c'è la versione prima per certi servizi. In più
1: devi... bravo Francesco.
0: Puoi passare il braccio, mi metti ansia se punti il soffitto con il braccio, porca miseria, da una paresi. C'è la versione prima per certi servizi, devi passare a quella a pagamento.
1: In chat. Bene. In chat è entrato un nuovo membro, Mirko D'Amalo. Ah, quello che capita questa. In chat.
0: E l'ultimo. Il suo sistema ha la memoria piena. Si vuole procedere con il riavvio?
1: Benissimo. Amici, grazie, ci risentiamo tra poco con i saluti. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: L'ultimo di oggi, Carol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo. Grazie Chicco.
1: Ciao Gio, a domani.
0: Ci sentiamo domani a partire dalle 4.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
0: Non ce la faccio più, basta. Vi lasciamo con Stefano Ferrari.
3: Le 16 e un minuto.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Gaga e Dutchy con Runway qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata del giovedì di Brutti Ma in Costume, che ovviamente non può iniziare se non con la nostra sigla.
1: Consigli per l'estate di Brutti Ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Giovedì 2 luglio 2026, qualche minuto, esattamente 5 dopo le 4 del pomeriggio. Bentrovati, benvenuti qui a Radio Company. Nuova puntata di Brutti ma in costume, l'edizione estiva di Brutti ma simpatici. Salve a tutti da Stefano Ferrari.
2: Salve!
0: Anche da Andrea Rossini, sarà lui ad occuparsi della regia. Siamo orfani, quindi la nostra, lo sapete, lo dico tutti i giorni, la nostra, il nostro programma va in onda in forma ridotta grazie alle nostre ridotte capacità mentali, mancando il vero genio, la mente eccelsa di questo programma.
2: Senti,
0: che
2: e le valigie?
0: Che Pietro gli ho scritto stamattina per sapere se le valigie fossero arrivate, e l'abbiamo detto, magari qualcuno se l'è perso, è andato in Grecia e 3 delle sue 4 valigie sono rimaste all'aeroporto di Venezia, e però non mi ha risposto. Ma la cosa non mi,

facevano dei complimenti, tipo ti dicevano: ah, c'hai dei bei capelli, c'hai dei begli occhi, sei un bel ragazzo. E la dottoressa stamattina mi ha guardato e mi fa: signor Stefano, lei ha un bel cuore. Ah. Lei ha davvero un bel cuore. Vabbè, no, cioè, dal punto di vista della salute va benissimo. Però, sai, ero abituato ad altri tipi di complimenti. Vabbè, è arrivato il momento di cominciare, forza.

0: Temper City, Self Aware, qui a Radio Company. Ci fermiamo, ma torniamo tra poco, state lì.
1: Brutti, brutti, ma in costume, su Radio Company.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 4 luglio con Mixatone al Galzignano Beer Festival a Galzignano Terme. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage. Il

0: nuovo Music Pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness?
0: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Buona domenica qui a Radio Company, brutti ma in costume. Devo salutare velocissimamente Ale, che riguardo a quello che vi ho raccontato prima, l'eco Doppler che ho fatto al cuore, ha scritto: un'ipotetica eco al cervello non avrebbe dato lo stesso responso. No, sicuramente. A parte che o trovavano chiuso o trovavano disabitato, due sono le cose. Invece andiamo a sabato scorso, quando gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Brevard, che se non sbaglio si trova dalle parti del Texas, ma non ne sono sicuro, che poi tu mi insegni, nel Texas ci sono solo
1: le mucche.
0: No, ci sono solo tori e checche.
1: Ah, okay.
0: E tu l'aria del toro non ce l'hai. Dai. Neanche un po', e quindi il cerchio si restringe. Cheat Full Metal Jacket, per quelli che non l'avessero capito. Vabbè, hanno arrestato Regan Cox, 30 anni, per... un genio questa. Resistenza all'arresto durante un controllo stradale. Cioè, l'hanno fermata e cioè, lei poi non voleva essere arrestata. Probabilmente si sono accorti che non era molto, come si dice in gergo, in bolla. E hanno deciso di portarla, ovviamente, l'hanno portata al carcere direttamente della contea di Brevard. E prima di metterla in cella, ovviamente, scatta la perquisizione. Lo sapete, la perquisizione si fa con i vestiti, ma anche senza vestiti in alcuni casi. E lei, diciamo che quella senza vestiti non avrebbe voluto fare, cioè l'avrebbe saltata a pie pari. In realtà gliel'hanno fatto fare, ma nel momento in cui si è tolta tutto non hanno dovuto fare nessuna ispezione, perché si stava tenendo le mani sul sedere, cioè una mano per chiappa praticamente. Quando le hanno tolto le mani è caduta una bustina che conteneva 3,8 grammi di cocaina, quindi cioè, quasi 4 sarebbero tantini, signorina, cioè fa una festa di 2-3 giorni con questi. Però vabbè, a prescindere da questo, che cosa ha fatto la contea di Brevard? Ha addirittura pubblicato su Facebook le foto di lei, della busta, no, delle chiappe no, però hanno praticamente scritto, hanno anche dichiarato quello che ha dichiarato lei, perché qual è stata la scusa che ha trovato? Ha detto che qualcuno gliel'aveva messa lì sicuramente durante un incontro intimo, perché d'altronde sei lì nella foga del sesso, viva la foga naturalmente, ma nella foga del sesso ovviamente non ti sei accorta che te l'hanno lasciata là. Guarda, io una volta mi sono dimenticato lì una patente, guarda un po'.

0: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door qui a Radio Company, Brutti ma in costume, dove arrivano i primi 30 secondi con la nostra redazione.
1: Grazie per la linea. Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e ancora al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate, ma nel fine settimana è attesa la ripresa del caldo.
0: Arriva Elisa.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai qui a Radio Company in brutti ma in costume. Preparate i vostri smartphone perché tra qualche minuto faremo delle cose insieme
1: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Dito nella piaga, businessman, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato il momento di aprire la mezz'oretta dedicata a noi e voi che ci state ascoltando, grazie al nostro numero che è il 333-2688-688 per i vostri messaggi WhatsApp, scritti ma anche vocali. Adesso partiamo da una notizia che riguarda la Cochliomia ominivorax.
1: E cos'è?
0: È la mosca assassina. Che non è cioè il titolo di un film horror, cioè esiste proprio. La mosca assassina è tornata ad essere rilevata nel Nuovo Messico e in Texas, sempre dove ci sono solo tori, checche e mosche assassine, e ha quasi 50 anni di assenza. È un problema ovviamente per gli animali, un problema grosso, ma anche per l'uomo, cioè ci sono stati documentati casi anche di non esattamente, cioè non è una puntura, loro depositano le larve dove trovano e quindi le larve crescono e mangiano quello che
2: schifo.
0: Quello che trovano dove sono in quel momento. Sì, lo so che fa schifo. Intanto bisogna dire che sono mosche apparentemente comuni, di carattere, di colore verde, tipo verde metallizzato, con ABS e airbag inclusi, ve lo dico.
1: Davvero?
0: Sì, sì, assolutamente. E sono molto pericolose a questo punto anche per l'uomo. In ogni caso, cioè, sono nel Nuovo Messico e nel Texas, quindi noi tecnicamente non dovremmo preoccuparcene, ma non si sa mai. Intanto vi dico che sono tornate e che ci sono. Quello che voglio chiedervi via WhatsApp oggi, visto che gli scienziati hanno descritto oltre 1 milione di specie di insetti, ce ne sono veramente tanti, e c'è un numero stimato di 200 milioni di insetti vivi per ogni essere umano. Cioè, quindi tu, Andrea Rossini, hai 200 milioni di insetti tutti per te, ok? Anche tipo i grilli, se vuoi fare le farine, quelle robe là. Vabbè, in ogni caso la domanda è: qual è l'insetto che vi spaventa o comunque vi mette a disagio? Nel mio caso i calabroni, che hanno cominciato a fare i loro nidi sui balconi di casa mia. Non è il massimo della vita, proprio le devo monitorare. Quindi la domanda è: qual è l'insetto che vi spaventa o vi mette a disagio? Magari non vi spaventa, però vi fa schifo, vi dà fastidio. Ecco, quello che vi dà fastidio. Mi raccomando, scriveteci o mandateci il vostro vocale. 333-2688-688. Vi aspetto in tanti come ieri. La domanda è: qual è l'insetto che vi spaventa, vi mette a disagio?

0: I see you qui a Radio Company in Brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti, benvenuti da Stefano Ferrari e da Andrea Rossini che si occupa della regia. Partendo dal ritorno della mosca assassina in New Mexico e Texas, oggi vi abbiamo chiesto qual è l'insetto che vi spaventa o vi mette a disagio. Allora bisogna fare un piccolo preambolo, perché effettivamente avevo il dubbio. Allora, il ragno tecnicamente non sarebbe un insetto, ma appartiene ovviamente alla categoria degli aracnidi, che ci sono tanti. Sono gli aracnidi, ci sono anche i sacchetti al supermercato.
1: Sì, quelli con sale o senza?
0: Con sale o senza, gli aracnidi sono buonissimi. E in ogni caso li accorpiamo, cioè facciamo finta che siano degli insetti. Anche perché gli insetti hanno 6 zampe e invece gli aracnidi ne hanno 8. Vedi quante cose. Qual è Alberto Angela? Quante cose d'imbaro. Vabbè, allora, attenzione. Cominciamo con Elena di Padova. Scrive le vespe, quelle senza le marce. Scrive: sembrano sempre avere un conto in sospeso con me, anche se non ci siamo mai presentati, che non è male. E Gigi di Adria poi ci racconta che da piccolo gli avevano detto che le forbicine, avete presente le forbici, quelle che dietro hanno, che tra l'altro se tu tenti di prenderle con le dita, provano anche a schiacciare, ovviamente non hanno la forza per farti male, e da piccolo mi avevano detto che entravano nelle orecchie, e ho scoperto che è una leggenda, però dice continuo assolutamente a non fidarmi. Poi in molti ad avercela con le zanzare, ad esempio Stefano scrive: non fanno paura, però io divento un buffet per loro, è un buffet aperto praticamente tutta la notte. E Jessica scrive: la locusta mi urta proprio in tutti i sensi, ma la cimice li batte tutti, disgustosa. Beh, disgustoso ovviamente se per sbaglio la schiacci, però la cimice, quando, cioè, sei in casa e tan tan tan comincia a sbattere, poi alla fine dov'è che si posa? È matematico, la cimice si posa sempre su di te, non è che si posi da qualche altra parte. E poi abbiamo, aspetta che vi dico anche di chi si tratta, Simone. Scrive: le cavallette, perché saltano e svolazzano dappertutto e poi sono brutte da vedere. È vero che sono bruttine le cavallette, dalle mie parti sono anche abbastanza grandi, cioè nel senso quando ti avvicini vedi proprio che c'hanno l'occhietto nero che si gira e ti guardano proprio negli occhi. Infatti anche Giulia scrive la stessa cosa: le cavallette bastarde, poverine, che non sai mai dove vogliono saltare, se addosso a te o comunque non si sa. In ogni caso, ha scritto: 2 settimane fa mi ronzava sulla pianta di limoni una vespa mammut. Una vespa mammut, aspetta, sì, lo so che dobbiamo andare, aspetta. Vespa mammut, c'è la proboscide? No, ma non è bella da vedere. Vabbè, qual è l'insetto che vi spaventa o vi mette a disagio? Vi aspetto 333-2688-688.

0: Ma è Fabri Fibra con Antidroga qui a Radio Company. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Ai mondiali gli USA sognano in grande, volano agli ottavi e trovano il Belgio. Il calcio conquista sempre più spazio negli USA grazie al cammino della nazionale americana, appunto ai mondiali. La squadra guidata da Pochettino ha battuto la Bosnia Erzegovina per 2-0 a San Francisco, tornando a vincere una gara a eliminazione diretta dopo 24 anni. Agli ottavi mancherà Balogun, ma Christian Pulisic è in crescita e pronto a guidare la squadra. L'entusiasmo nel paese alle stelle, gli Stati Uniti sognano di continuare a sorprendere nel torneo.
0: Arrivano i consigli per gli acquisti
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
5: La radio rende.
8: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: sicuramente uno dei pezzi dell'estate che vi abbiamo appena suonato dalle nostre magiche frequenze in FM. Yeah! Another 54 Ultra Talk to You. Oggi andiamo a chiudere la mezz'oretta a vostra disposizione. Vi ho chiesto, siamo andati un po' così nello schifio, qual è l'insetto che vi spaventa o vi mette a disagio? Andrea di Treviso scrive: le falene giganti. Effettivamente c'è le falene, avete presente? Cioè entrano in casa, quando si posano sul, cioè fanno, sembrano un quadro, fanno veramente ombra. Che poi, cioè, quando vedo le falene automaticamente mi viene sempre in mente il silenzio degli innocenti, cioè mi aspetto che da un momento all'altro mi volino vicino e mi facciano, avete capito? E Valentina scrive le tarme, perché dice: mi spaventa aprire l'armadio e scoprire che hanno fatto il cambio di guardaroba al posto mio. E abbiamo detto che accettiamo assolutamente i ragni, anche se tecnicamente non sarebbero insetti. Infatti Arianna dice: io ho un serio problema con i ragni, e poi manda una foto, scrive: questo è quello che ho trovato fuori da un bagno in Messico. E ha mandato la foto di uno di quei ragni neri come la pece, con le zampe pelose, e vedi lì, cioè a guardarli lì sono tranquilli perché stanno camminando per i fatti loro, però da un momento all'altro decidono che effettivamente magari non gli stiamo molto simpatici, non sono degli incontri consigliati. Poi abbiamo un audio, lo mettiamo lo stesso, anche se effettivamente...
1: Ciao, sentite... company, a me l'insetto che mi spaventa più di tutti è il maranza, veramente, guarda, non aggiungo altro, ciao company.
0: Allora, anche se il maranza decidesse di camminare usando le mani, sarebbero quattro zampe, quindi no, cioè l'insetto ne ha sei, abbiamo detto, quindi no, è assolutamente, assolutamente, come dire, esonerato. Margherita scrive: oggi ho appena passato l'esame di entomologia, quindi intanto congratulazioni. Poi entomologia, se non sbaglio, è proprio lo studio degli insetti. Tra l'altro era un entomologo, Grissom, il protagonista di CSI Las Vegas, e usava, cioè lui prelevava, adesso schifo, prelevava gli insetti dai cadaveri per capire...
2: Devi proprio.
0: Perché no, non ve lo dico più. No, vabbè, no. Dice: comunque nessun insetto per bruttezza e inutilità batte le cimici che in assoluto penso siano le più gettonate. Va bene, grazie a tutti gli amici e le amiche che hanno scritto al 333-2688-688. La mezz'oretta a nostra disposizione torna domani, sono le 5:03 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Here we go!

0: Guarda caso, oggi abbiamo parlato di insetti, adesso invece vi abbiamo suonato il pezzo degli As Animals, era i Sea Ghost. Mi sono dimenticato di Francesca, che ci ha scritto lo scarafaggio, parlando di insetti che, insomma, spaventa, generano ribrezzo. Devo dire, scarafaggio effettivamente, anche quello forse ce ne siamo dimenticati. Io in realtà, nei miei 2 anni vissuti a Gran Canaria, ne ho incontrati tanti. Le cucaracce, ce ne sono tantissime alle Canarie, purtroppo, e quindi c'ero abbastanza abituato, cioè ci davamo del tu, ci facevamo delle gran partite a carte a volte. Tra l'altro, noi adesso ci fermiamo, tra poco torno con una notizia che guarda caso riguarda ancora altri insetti. Non so perché, ma sembra sia proprio il fil rouge della puntata di oggi. State lì.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli.

0: fuori da regalo poi con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
1: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
5: È tempo di pensare all'estate.
6: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Merkin Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope qui a Radio Company, in Brutti ma in Costume, dove vi ho già detto, cioè, continuiamo a parlare di insetti. Cioè, se qualcuno mi chiedesse oggi com'è andata la trasmissione, oh bene, abbiamo parlato di insetti. Vabbè, allora andiamo a Roma e parliamo di questo signore che si chiama Daniel Palmieri, che è titolare di un'azienda che si chiama SOS Api. Ok? È stato chiamato in una casa per un problema di vespe, ok? Perché stavano girando in una cameretta ai piani alti di un palazzo a Roma Nord. E lui, in pratica, è arrivato lì, ha suonato, cioè ha trovato il portiere, ha detto: sono stato chiamato. Il portiere l'ha accompagnato al piano. Lui ha suonato la porta. Indovinate un po' chi gli ha aperto? Gli ha aperto con il numero 10, il pupone giallo rosso, Francesco Totti! Insomma, gli ha aperto Totti, lui ha cominciato a fare, cioè a guardare, ha cominciato a fare l'ispezione e si è accorto che c'era un problema all'esterno del palazzo, su una roba che si chiama marcapiano. Per quelli che non lo sapessero, sono quelle cornici che nelle case delimitano proprio i piani, quindi sono delle cornici, quelle che dove nei film americani quelli che stanno andando con la moglie di un altro escono nudi e camminano, camminano con il culo appoggiato praticamente al building, ecco. E lui in pratica questo dopo aver fatto la foto, si sa questa cosa perché l'ha messa sui social, dopo aver fatto la foto eccetera eccetera, ha scoperto che proprio sotto al marcapiano c'era un nido dove c'erano addirittura 2000 vespe germaniche.
1: Ma dai,
0: 2000 vespe germaniche, cioè tantissime, e sono, rappresentano un pericolo. Voi direte: come ha fatto lui a capire che erano vespe germaniche? Perché bevevano birra e cantavano le canzoni dei Rammstein.
2: Con Radio Company.

0: Benson Boone, Man in Me, qui su Radio Company, in brutti ma in costume, dove siamo pronti a tornare per 30 secondi in redazione.
1: Sale l'attesa per il maxi concerto di Ultimo del 4 luglio sulla spianata dell'Università Roma Tor Vergata, dove sono attese 250.000 persone. I biglietti sono andati esauriti in sole 3 ore, i cancelli aprono alle 7 del mattino, ma alcuni fan sono già accampati da oltre 10 giorni. Per l'evento è stato predisposto un imponente piano di sicurezza e mobilità, con la metro aperta 24 ore su 24 e viaggio di ritorno gratis per chi ha il biglietto del concerto. L'esibizione punta a diventare il concerto con il maggior numero di spettatori in Italia, superando il record di Vasco Rossi al Modena Park del 2017.
0: Tempo di sposarsi e Tommaso Paradiso torna con un nuovo singolo, fresco delle nozze con la compagna Carolina Sansoni, con la quale ha una figlia Anna. Tommaso è uscito con un singolo destinato a diventare una canzone dell'estate, che racconta di un amore estivo, di un incontro imprevedibile, come sono le tipiche storie estive. Il 14 luglio sarà al Bassano Music Park a Bassano Vicenza, il 16 luglio a Pescara, il 18 a Catania, il 21 a Bari, il 23 a Salerno e il 25 ad Alghero. Lo sentiamo con

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui a Radio Company. State con noi perché tra poco giochiamo a cervelli in fuga.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
2: Grave incidente sul Monte Saccarello, nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro ai massimi storici, scrive la Premier. A Federmanager, di parere opposto all'Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Un portavoce del Ministero degli Esteri catarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
9: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
8: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
10: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
11: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Veste lui,
14: veste lei.
13: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
14: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
13: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna, lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
15: C come Company, C come

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Beat, Alexandra Stan qui a Radio Company, brutti ma in costume, e ora cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Eccolo qua, il nostro gioco, quello che vi permette di provare a vincere 50 euro di buoni carburante SMP San Marco Petroli, che ci dà la possibilità di mettere nelle nostre auto a benza la F101, è la benzina speciale che aumenta la qualità ottanica, quindi consente di esaltare le prestazioni di auto e moto, per le quali è particolarmente consigliata, ma va benissimo anche per le barche. Trovate tutto su smpdistribuzione.it. Dicevo, 50 euro di buoni carburanti in palio, come fare per provare a vincerli? Intanto cominciamo col dire che rimangono due categorie, sono scultori e guerre stellari, inteso come i film, ovviamente, scultori, guerre stellari. Dovete scegliere quale fra le due vi piace di più e mandarcela al 333-2688-688. La categoria che fra le due sarà la più votata è quella che ovviamente, quella che dalla quale andremo a pescare, nella quale andremo a pescare il o la concorrente di oggi, al quale sottoporremo una domanda e anche tre opzioni di risposta, una soltanto quella giusta. Se la risposta esatta arriverà, saranno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, praticamente vinti, spero sia così anche oggi. Allora, scultori oppure guerre stellari al nostro numero, che è 333-2688-688.

0: Alex Warren, Fever Dream qui a Radio Company, in bruttima in costume. Andiamo a scoprire chi giocherà oggi a cervelli in fuga per provare a portarsi a casa i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Oggi abbiamo Elisa, buonasera, ben arrivata.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, Elisa della provincia di Venezia fa un lavoro che in questo periodo è tranquillissimo. Lei non ha niente da fare in ufficio perché lavora come impiegata in uno studio commercialista.
1: Wow.
0: Quindi in pratica da un mese a questa parte, fino alla fine di luglio, cioè, diciamo che sarai tanta roba, nel senso. Tanta roba. Allora, tu hai scelto la categoria Guerre Stellari, sei abbastanza ferrata sull'argomento?
1: Diciamo che i film li ho visti, adesso vediamo se sono così ferrata.
0: Molto bene, molto bene. Speriamo di sì. Funziona così, ti faccio la domanda. Ti do le tre alternative di risposta, categoria ovviamente Guerre Stellari. Dico via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta?
1: Pronta.
0: E allora possiamo andare con la domanda della categoria Guerre Stellari. Allora Elisa, la domanda è questa. Quale maestro Jedi ha l'aspetto di una piccola creatura verde e parla invertendo l'ordine delle parole? A. Obi-Wan Kenobi. B. Yoda. C. Eigen Kolar. Via con il tempo.
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi purtroppo no, non è Obi-Wan Kenobi ma è il maestro Yoda, che è quello piccolino, creatura verde.
1: Avevo il dubbio delle due.
0: Infatti, perché Eigen Kolar poi è sempre un altro Jedi, ma diciamo di secondaria importanza. Ci dispiace Elisa, intanto ti ringraziamo per aver giocato, sai che comunque potrai riprovare, ok?
1: Grazie mille.
0: Un bacione Elisa, buona serata, buon lavoro e buon rientro. Ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Madame Mama Non Mama, qui a Radio Company in brutti ma in costume. Ultimi 30 secondi insieme a Vittorio Ferro.
1: Diamo un'occhiata al meteo, giornata in prevalenza soleggiata al centro-nord, domani con qualche nube sui rilievi, isolati temporali tra Alto Veneto, Friuli e Lazio meridionale. Al sud Sicilia e Sardegna tempo più instabile con rovesci e temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata, Puglia interna, Calabria e Sicilia. In serata gli ultimi fenomeni interesseranno il basso Tirreno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Temperature in calo al sud e in Sicilia, in aumento al centro e al nord-est con massime tra 28 e 33 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, a domani
2: su Radio Company. Brutti ma in costume. Spot.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: come lo dice Sabrina Carpenter. Mezzana. Mezzana.
1: Sabrina.
0: Ferma lì. Eccola. Ah. Mezzana e Sabrina Carpenter, l'ultimo pezzo di oggi. Siamo deficienti veramente, senza limiti. Allora, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Ci ritroviamo domani per il nostro Dai che è venerdì, sempre con zero problemi, zero discussioni, con 100 euro di buoni carburanti, questa volta in palio per il nostro gioco Cervelli in Fuga. Arriva Stefano Conte, vi auguro una buona serata, restate qui su Company. Grazie ad Andrea Rossini per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo. Le 6
2: Radio Company Time.
3: Ciao. No. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
3: ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Sport.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Vince di solito lo stile, la classe, l'eleganza, no? Quando gioco su questa cosa qua, di solito nel Belli Conte Show, beh, in questo caso possiamo affermarlo veramente. Per un attimo eravamo sulle strade di Broadway, non eravamo neanche così nel vostro rientro quotidiano, perché Bruno Mars ha fatto veramente un capolavoro con questa Oh My Soul, che ci riporta un po' indietro nel tempo, alla Motown, quegli anni là, quando insomma c'era questo sound qui. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, dai che si incomincia, tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ma in questo caso è Club Privé. Perché? Perché siamo nell'estate 2026, perché è il 2 di luglio, col bene che ti voglio, e siamo insieme a Stefano Conte e a lui il toscanaccio, cioè Gianluca Pascione.
3: Ciao cuoricino!
0: Non siamo a bordo piscina, come spera il nostro Gianluca dai rumori, ma in realtà siamo qua, nello studio principale, aria condizionata, perché dopo aver temuto ieri il peggio, diciamo per fortuna è arrivata una bella lavata, almeno sulle nostre speriamo sia stata semplicemente una pioggia. Sì, stamattina ha rinfrescato un attimo, però devo dire che io non so voi, ma sto già respirando il clima di ieri. Com'è sta cosa che non si riesce a venirne fuori, di scendere? Sì, sarà sceso di un grado, due gradi. Stamattina tu hai aperto un po' di più le finestre, ma non è che sia cambiato tantissimo, siamo rientrati di nuovo sulle temperature degli altri giorni. Va bene, accontentiamoci, dai, non facciamo quelli che si lamentano. Mi lamenterei più di quelli che ieri sera hanno osato dire forse fa anche un po' troppo freddo. No, per favore, no, dopo 20 giorni così non se ne poteva più. Ringraziamo e salutiamo quelli che stanno già incominciando a mandare messaggi, che ci aggiornano, che ci fanno sapere come va ormai il loro fine giornata, visto che noi arriviamo sul termine di una giornata lavorativa per moltissimi, ma magari l'inizio di del lavoro per molti altri, quindi salutiamo tutti quelli che stanno cambiando anche stasera le loro mansioni. Siamo pronti a tenervi compagnia con un sacco di musica, ci sarà l'argomento che ritorna ed è molto interessante quello di stasera, quindi state con noi, partecipate, il numero lo conoscete, ci sarà Happy Vibes e poi l'effetto, tutto questo fino alle 20. Vai che si incomincia con tutti in lista, c'è anche Baby K.
4: Radio Company, the summer is magic.

notte al Colosseo. In realtà non è una notte al Colosseo come uno si immagina, che magari dice ma sarà stata una notte al Colosseo di quelle divertenti, di quelle... No, vi devo parlare come al solito di un fatto di cronaca che mi ha lasciato perplesso, e da qui la domanda che giriamo oggi a tutti gli ascoltatori Tutti in Lista Club Privé: che cosa è successo? Un gruppo di giovani circonda un'auto della polizia locale che aveva fermato uno di loro, pugni, calci sulla carrozzeria, tutto davanti ai turisti che sono quelli portoghesi che praticamente hanno ripreso la scena, riprendono tutto con telefoni, la gente alla guida fa avanti e indietro cercando di liberarsi dal cerchio dei, diciamo, di quelli che l'avevano circondato. Tre arresti, una scena che fa impressione soprattutto perché è successa in uno dei luoghi più simbolici d'Italia, davanti al mondo intero, davanti al Colosseo. E dopo l'episodio il sindacato della polizia locale ha detto una cosa che fa riflettere: la polizia municipale è numericamente quasi più presente delle altre, diciamo, forze dell'ordine nelle strade nelle grandi città, ma non ha le stesse qualifica giuridica di carabinieri e polizia di Stato, non può fare le stesse cose, non ha le stesse tutele, non ha gli stessi poteri. E allora vi chiediamo, secondo voi è giusto così? O meglio, in casi come questo, quello di ieri sera, dove praticamente c'era qualcuno che non aveva assolutamente rispetto nemmeno della divisa, cioè nemmeno del fatto che comunque qualcuno fosse stato allontanato perché si stava comportando in maniera squallida di fronte a uno dei monumenti italiani, quindi di fronte a un caso come quello di ieri sera, secondo voi la polizia locale dovrebbe avere gli stessi poteri delle forze dell'ordine? Oppure no? Oppure diventa rischioso? Perché ci sono magari all'estero anche poliziotti che hanno la possibilità, diciamo, di intervenire senza atti di violenza. Però vi chiedo, in un caso come quello di ieri sera, cioè dove l'automobile è stata circondata, dove questi continuavano a tirare pugni sull'automobile, dove non erano dalla parte del giusto, quindi dalla parte del torto, e si stavano comportando così solamente perché veniva portato via uno di loro, secondo voi la polizia locale dovrebbe avere gli stessi poteri delle forze dell'ordine oppure no? 333 2688 688 c'è A.

0: dopo l'episodio, il sindacato della polizia locale ha chiesto praticamente, ha detto una cosa che fa riflettere: la polizia municipale è numericamente quella più presente sulle strade delle grandi città, ma non ha la stessa qualifica giuridica di carabinieri e polizia di Stato. Questa è stata la dichiarazione. Perché l'ho preciso? Perché mi è arrivata immediatamente una risposta da parte di un poliziotto, evidentemente, della polizia locale, che dice: volevo precisare che la polizia locale ha già le stesse cose delle altre forze di polizia, solo che non è riconosciuta come una forza di polizia. Perché non è riconosciuta a livello giuridico come la polizia e come i carabinieri? Quindi dovrebbe avere le stesse possibilità di risposta, di atto proprio nei confronti di coloro che si comportano male. Nonostante, come aveva detto, è presente sul territorio con pochissimi uomini e donne. No, in realtà è stato detto il contrario, che è molto più presente, però molto meno la possibilità di intervenire in casi come questi. Cioè, da parte del sindacato è stata fatta questa dichiarazione. E dice: ma è sempre in prima linea grazie a un agente di polizia locale dell'Emilia Romagna che ci ha mandato questo messaggio. Fra un attimo le vostre risposte, anche messaggi vocali al 333-2688-688.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: L'estate 2026, siamo partiti da ciò che è accaduto di fronte al Colosseo a Roma. Un gruppo di giovani circonda un'auto della polizia locale che aveva fermato uno di loro, pugni, calci sulla carrozzeria, tutto davanti ai turisti che riprendono tutto con i telefonini. Da lì la gente della la guida fa avanti e indietro cercando di liberarsi dal cerchio, tre arresti, una scena che fa impressione soprattutto perché è successa in uno dei luoghi simbolici d'Italia. Molti che lamentano il fatto che ormai siamo in... cioè ostaggi delle bande di ragazzi che non hanno nessuna paura dinanzi neanche alla divisa della polizia locale. E allora ci siamo chiesti, visto che poi è stata lo stesso sindacato a richiedere questa cosa, nel caso come quello di ieri sera, che era veramente all'eccesso perché addirittura si incominciava a danneggiare l'automobile, la polizia locale dovrebbe avere gli stessi poteri delle forze dell'ordine, secondo voi? Sentiamo che c'è in lista.
1: Ciao a tutti. No, la polizia municipale non dovrebbe assolutamente avere gli stessi poteri di carabinieri e polizia di Stato per un semplice motivo: non hanno il loro addestramento. Fine.
0: C'è, fra un attimo, altri messaggi ci saranno che arrivano al 333 2688 688. Intanto abbiamo DJ Goya con Micicco.

0: Allora, nella discussione di stasera, o meglio nell'argomento di stasera, sentiamo chi c'è in lista con noi. Ce l'abbiamo? Vai.
1: Allora, volete sapere come la penso io? Allora, i vigili, cioè i vigili urbani, la polizia municipale, eccetera, eccetera, sono dipendenti comunali e perché hanno una divisa pensano di avere i superpoteri. Io non condividerei assolutamente che avessero gli stessi poteri della polizia o dei carabinieri. Loro fanno delle multe assurde, hanno degli obiettivi a fine anno e in base a quelli loro guadagnano. Questo è quello che penso io e quello che ho saputo. Dunque, guardate, non vorrei mai che avessero gli stessi poteri, perché se adesso fanno gli sbruffoni, avendo gli stessi poteri dei carabinieri e polizia, farebbero ancora peggio per le strade, ve lo dico io.
0: Ti fermo su una cosa, tu stai parlando ovviamente evidentemente della tua difficoltà nei confronti della polizia locale nel momento in cui sei in automobile, e fin qua siamo tutti quanti d'accordo che magari non è che si voglia dare più potere su questo aspetto qui. Però se ci fossero situazioni di grave pericolo, come quando in alcune occasioni vediamo i video di persone con coltelli in mano contro altri che hanno il macete dall'altra parte, e dove non c'è la stessa, perché secondo il sindacato viene riportata questa notizia, non hanno lo stesso potere giuridico, non vorreste dall'altra parte che potessero intervenire nello stesso modo e quindi avere la stessa forza di persuasione che può avere un carabiniere o la polizia? Io non sto parlando della situazione dei veicoli sulla strada, là è un altro discorso, sappiamo perfettamente che ci sono persone che non hanno un ottimo rapporto con la polizia locale, ma in altre situazioni vi piacerebbe? 333 2688 688. Eurysir con Queen of Chinatown. Radio Company, the summer is magic.

0: The Queen of Chinatown. Allora, secondo me no, ci scrive qualcuno. La polizia locale è più amministrativa per Eremio, le assunzioni vengono fatte in base a diplomi, laurea, ex guardie private. Quindi diciamo che sulla preparazione a livello difesa militare ha qualche dubbio questo nostro amico. E scrive: sono usati al 90% per multe e incidenti. Ciao Eros da Venezia, che ci ha dato questa opinione qua. Sentiamo poi chi c'è in lista con noi.
1: Non c'è più rispetto neanche per gli sbirri.
0: No, in realtà se tu intendi sbirri come polizia e come carabinieri ce n'è. Stiamo semplicemente chiedendo se non sia il caso di allargare il potere in determinate situazioni anche a qualcun altro. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Si muove, si muove, si muove Lorenzo Gherbini in arte Giovanotti con Alfa, Buon Vento, il singolo che avete sentito all'interno di Tutti in Lista. Siamo partiti da una domanda semplice, perché è successo un fatto deprecabile di fronte al Colosseo, la polizia locale è dovuta intervenire, però il sindacato muove questa diciamo così domanda, dice: ma non è il caso magari di avere lo stesso potere giuridico fra polizia locale e polizia di Stato e fra carabinieri? E là abbiamo girato la domanda agli ascoltatori di Tutti in Lista. Che cosa ne pensate? Sentiamo.
1: Io sinceramente la abolirei, anzi, perché sono, mi dispiace per loro, ma sono semplicemente un corpo comunale che viene sguinzagliato soprattutto per fare multe, per fare contravvenzioni e cose del genere. Nel momento del pericolo importante, momenti fiscali in cui tipo segnali se ci sono incidenti, per tirare giù i dati, cose del genere, loro servono solo fino a un certo punto, sono interventi importanti, sono praticamente inutili. Addestramento scarsissimo, sono poco più che accertatori della sosta, quindi quanto vale che ci siano, nel senso, non sarebbe una cosa da abolire.
0: E allora perché non fare un upgrade? Cioè magari proprio della polizia locale, cioè dargli ancora più un addestramento importante, dargli la possibilità di addestrarsi ancora di più, di dover superare determinate prove, determinate attitudini, per poi arrivare, che poi ci sono già, perché, ma per poi avere l'opportunità di avere sul territorio ancora più forze dell'ordine, visto quello che sta succedendo. Cioè dare un upgrade non così gratis, ma ovviamente sotto un corso, sotto della preparazione atletica, fisica, comportamento adeguato a determinati comportamenti dinanzi a certe persone. Cioè, perché non fare questo upgrade? Chiedo, non è che uno automaticamente passa al grado superiore, dovrebbe superare determinati esami come in ogni aspetto della vita, piuttosto che sprecarli. Cosa dici? Due esami?
2: Due figure,
0: una che si occupa esclusivamente magari del traffico, perché non vuole entrare su quell'upgrade, e chi vuole invece può farlo, quindi diventare una persona molto, ma molto più competente anche in altri ambiti. C'è un altro pezzo, quello di Kygo con Heaven on Your Mind in arrivo.

0: Kygo, Heaven on Your Mind, nel nostro pomeriggio, nella nostra serata per Tutti in Lista. Attenzione, perché a proposito di proposte, io stavo per parlarvi del Bobby, meglio conosciuto in Inghilterra come poliziotto di quartiere o Police Community Support Officers, perché ve lo dico, un poliziotto di quartiere operano all'interno dei cosiddetti rioni, che rappresentano il perno della tradizione della polizia britannica. Pattugliamento a piedi e in bicicletta per strade, nei parchi e nei centri commerciali. Prevenzione, interazione costante con i cittadini, negozianti e le scuole per prevenire piccoli reati e degrado urbano, e gestione dell'ordine pubblico. In particolare si occupano di reprimere i comportamenti antisociali spesso che accadono fra vicinato. Questo è il loro compito. Potrebbe essere l'upgrade? C'è qualcuno che ha un'altra idea? Sentiamo.
1: E perché invece non eliminare tutta questa promiscuità di corpi che ci sono in giro qua in Italia e mettere un solo corpo, no, che si occupi come autorità giudiziaria, con diverse sezioni specifiche per diversi ambiti di intervento, come succede per molte altre professioni o in altri ambiti, perché non si sa mai chi chiamare, se polizia, se carabinieri e i vigili urbani, piuttosto che la polizia municipale, regionale. Ce n'è una riga che non si sa più neanche dove cacchio sbattere la testa. Fai un corpo unico di autorità giudiziaria con le diverse sezioni di intervento, in cui uno si specializza in un campo piuttosto che in un altro, no? Per seguire magari anche quelle che sono le cose che gli piacciono più di tutti.
0: Guarda, la vedo molto dura sulla nostra tradizione, sia per quanto riguarda determinati corpi che sono presenti da anni, e sia perché non si può cancellare con un colpo di spugna quelli che sono stati certi corpi presenti ormai da anni nel nostro stato. Non è che il corpo dei carabinieri lo puoi cancellare così, quindi la proposta potrebbe essere interessante. I nomi credo che siano molto molto difficili, e la storia da cambiare, soprattutto per la storicità che hanno alcuni corpi della polizia e del pronto intervento qui da noi in Italia. La vedo difficile unificare il tutto, ecco. Però proposta interessante. C'è Mark Ronson con Nothing Breaks Like a Heart.

0: Mark Ronson, tutto è partito da una semplice rissa, semplice insomma, non semplicissima, visto che si è svolta di fronte al Colosseo ed è stata insomma segnalata da un gruppo di persone, turisti portoghesi che hanno filmato il tutto. Si sono resi conto che insomma la polizia locale era in mano a questa banda di baby gang. Sembra che fosse un gruppo di ragazzi e si sono scagliati praticamente contro la polizia locale. Non avevano nemmeno paura, perché hanno incominciato anche a colpire ripetutamente la macchina della polizia locale. E da lì ci siamo chiesti, ma forse non è il caso di, in occasioni come queste, dare più potere alla polizia locale? E effettivamente qualcuno ha parlato della proposta di unificare il tutto, ma vi sento un'altra persona in lista con me.
1: In Italia abbiamo un problema, che è quello di avere tante forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, storicamente è così e sarebbe ora di unificare,
0: anche i ministeri.
1: Farne due, una polizia o carabinieri, però il problema è che polizia è polizia di Stato e quindi rispondono al Ministero dell'Interno, carabinieri è una polizia militare perché risponde al Ministero della Difesa, quindi bisognerebbe come unificare, semplificare, cercare una modalità affinché ci siano una maggiore efficacia ed efficienza delle forze dell'ordine. La polizia locale è una polizia che comunque si è evoluta nel tempo, perché prima parlavamo dei classici vigili urbani fino a qualche anno fa, e però sarebbe una polizia da effettivamente integrare nella polizia di Stato a tutti gli effetti. Ciao,
0: grazie. Quindi lui è favorevole a integrarla. Problema è che questo salto lo vediamo molto complicato. Molto complicato. Francesco Gabbani con Summer Funk in arrivo. Radio Company. The summer is magic.

0: Guarda, tutte le forze dell'ordine dovrebbero avere la stessa potenza di azione, però anche la stessa preparazione e controlli psicofisici a cadenza brevi, in modo da avere delle persone preparate sia fisicamente che psicologicamente. Io oggigiorno mi sentirei anche più sicuro, è il messaggio di Andrea, che insomma nasce da lì la domanda, no? Perché con tutta l'insicurezza che magari qualcuno respira ultimamente, dice, cioè ci sono bande di baby gang ovunque, c'è gente che si comporta in maniera veramente deprecabile per strada, perché non avere più potenza anche da parte della polizia locale? Perché è partita da lì la domanda di stasera. Fra un attimo altre risposte per Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: promozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
5: In Campania, in Italia,
6: nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Becky G, prima Buggles, Video Killed the Radio Star, brano del passato, brano del presente per Tutti in Lista, dove insomma è toccante questa cosa qua, cioè perché c'è qualcuno che dice sì, diamogli più poteri, addirittura qualcuno che mi ha scritto diamogli la possibilità di usare le armi perché la situazione sta diventando veramente difficile in alcune città, visto poi quello che è successo a Roma. E allora sentiamo altri amici in lista, che cosa ne
1: pensi? Ciao ragazzi, siete fantastici, ma... Grazie. Dare dei poteri supplementari ai vigili urbani mi sembra eccessivo. Esistono già delle forze dell'ordine, che sono i carabinieri o la polizia, che sono adibiti ad avere questo tipo di attività. Loro hanno naturalmente una competenza e una formazione molto più elevata su come trattare, su come gestire casi di pericolo reale. Quindi non è il caso, secondo me, di eseguire questo tipo di upgrade a figure che non hanno la competenza e non hanno la formazione adeguata. Quindi entrare in un'arma è un lavoro, fare il vigile è un altro tipo di lavoro,
0: sì.
1: Quindi lo escluderei totalmente.
0: Allora, a parte il fatto che secondo me anche fare il vigile è un lavoro, al di là che forse è stato semplicemente un po' un errore d'espressione, però dall'altra parte formiamoli. Cioè formiamoli, se la competenza è maggiore, sono d'accordo sul fatto che la competenza per alcuni casi sia maggiore, formiamoli. Cioè semplicemente diamo la possibilità a coloro che sono più presenti sul territorio di essere formati completamente in maniera da portare più sicurezza ancora. Potrebbe essere un'idea, poi è una proposta. Controlliamo l'ora. Le 19:02 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. La premier interviene dopo il segretario generale uscente Bombardieri. Il salario giusto è una conquista per tutti i lavoratori, ha detto, mentre il salario minimo rischia di sottrarre tutele. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte occupazione. Su base mensile, gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Ben sotto le attese invece i dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre

0: tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Viva, ritornata all'interno di Tutto in Lista Club Privé anche questo pomeriggio, le 19:19, assolutamente live in questo 2 di luglio 2026. Stiamo per scegliere quale pezzo arriverà, deciso da voi con le vostre preferenze, come ogni pomeriggio, come ogni sera. L'Happy Vibes, 333-2688-688 per i vostri messaggi. Pezzo A di stasera, fra i tre possibili, perché vi facciamo come sempre un piccolo assaggio, c'è Katy Perry con la sua Firework. Baby, pezzo B invece, i Backstreet Boys, Larger Than Life. Mi stavo immaginando anche la coreografia, guarda. Pure il pezzo C, Robbie Williams.

canzoncini stasera, quale volete sentire? Quindi Katy Perry, Backstreet Boys, Robbie Williams, a voi la scelta, al tempo di una canzone per farci pervenire tutte le preferenze. Intanto The Second Voice, Let Me Be.

0: Sfera e Basta, la nostra new track di stasera, ma attenzione perché Tutto in Lista non finisce qui, fra pochissimo di nuovo insieme e arriverà anche il momento dell'effetto di stasera.
1: Su Radio Company, Tutto in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: cosa oggi pomeriggio io e Gianluca Pacini, mentre ci preparavamo per i nostri effetti, perché dovete sapere che io e Gianluca, ogni volta che c'è il Palio di Siena, essendo Gianluca appunto originario di quella splendida città, sappiamo che di solito quello di luglio si svolge appunto il 2, no? Cos'è successo? Che oggi evidentemente su Siena c'è maltempo, l'hanno spostato a domani, quindi era lì che attendeva di vedere come andava il Palio di Siena. Perché ricordiamo, tu sei dell'Istrice, no? Ti sto prendendo
1: bastardo
0: in giro. Sapendo che è concorrente, tu sai che io tifo per Loca, quindi...
1: Ah, vabbè, vinci
0: facile, lo so.
1: Dillo danni. Perché tifi Loca?
0: Perché i miei zii erano del Loca, per quello.
1: No, perché quella che ha vinto più pali di tutti?
0: Non era, perché uno diceva tifi la squadra, no, in realtà...
1: I simpatizzanti fanno così.
0: I simpatizzanti, perché i miei zii sono del Loca, quella. E quindi sono questa cosa qua. Vabbè, ma non parliamo di Palio stasera, invece parliamo di cosa c'è in Palio per l'effetto, visto che per Tutti in Lista ci divertiamo anche su questa cosa qua, perché l'effetto di stasera è molto molto interessante, visto che funziona, visto che ci piace. Per chi non avesse mai partecipato, voi ci date degli elementi, degli indizi, e noi da questi indizi vi diciamo una previsione, come siete caratterialmente. A questo serve poi l'effetto ogni sera, e quindi la cosa divertente è scoprire se ci azzecca oppure se sbaglia completamente. Quello di oggi è quello delle due carte dei tarocchi. Ci diverte moltissimo. Dovete mandarci il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. In base a questi elementi, e lui ci dà due carte dei tarocchi, e andiamo a vedere come sarà il vostro mese di luglio. Perché è da un po' di giorni che stiamo facendo la previsione del mese di luglio, visto che è appena incominciato. Ripeto, il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. 333-2688-688 per conoscere come andrà il mese di luglio con le due carte dei tarocchi. Ambasciatore non porta pena, come sempre, cioè i tarocchi vengono fuori per caso, quindi ripeto, se volete giocare con noi, nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Intanto ci ascoltiamo anche questa bellissima Yaz con Replay.

Bellezza, l'abbiamo sentito. Allora andiamo un po' a scoprire cosa dice il mese di luglio su questi due tarocchi pescati per caso per voi dall'effetto Maddalena. 14 bilancia, è nata il 14, segna la bilancia. Maddalena, per te ci sono due carte, il sole e la stella, direi non male da leggere, poi vediamo come lo interpreta. Luglio ti sorride su tutta la linea, il sole apre il mese con energia, gioia e chiarezza, le cose vanno come speri, ti senti al centro del mondo, giusto, e qualcosa a cui tieni si illumina. Poi la stella conferma la rilancia, serenità, fiducia, un desiderio che diventa possibile, un mese di quelli buoni davvero, di cui goderti ogni pezzo senza aspettare il colpo di scena. Quindi Maddalena, luglio è un mese di luce dall'inizio alla fine, prenditelo tutto quanto perché va alla grandissima. Gabriella, 29, segno del leone, la torre e il diavolo. Gabina, cioè siamo partiti alla grande, ma Gabriella, volermene. Le due carte sono la torre e il diavolo. Luglio è un mese tosto, te lo dico con onestà. La torre apre con uno scossone, qualcosa salta o scricchiola, una certezza si rivela meno solida del previsto. E il diavolo nella seconda parte non alleggerisce, anzi c'è una catena, una tentazione, una situazione che ti tiene legata, da cui fatichi a uscire. Il mese ti chiede lucidità. Guarda in faccia quello che crolla e chiediti quali legami ti sei messa da sola. Non è un mese comodo, ma è uno di quelli che se lo attraversi con gli occhi aperti ti fa capire molto. Cioè praticamente Gabriele a luglio non fa sconti, qualcosa crolla, qualcosa ti trattiene, ma vedere le catene è già il primo passo per spezzarle, cioè per uscirne e dire basta, da adesso in poi devo andare oltre. C'è Fred De Palma, c'è Anitta, c'è Mischilla, uno dei pezzi del momento, La testa gira. Radio Company, the summer is magic.

È nata il 24, lei è del segno del Sagittario. Abbiamo dato le tue indicazioni e qua sono venute fuori due carte, Beatrice. Il mago e il carro. Luglio è tutta grinta e movimento. Il mago apre il mese mettendo in mano tutti gli strumenti giusti, idee, energia, contatti, la capacità di far accadere le cose. Poi arriva il carro, raddoppia la spinta. Prendi le redini, scegli la direzione, vai dritta verso la meta con determinazione. Due carte di pura azione, senza freni né ripensamenti. Un mese in cui costruisci e vinci, a patto di partire davvero e non restare a pensarci troppo, perché se pensi sei ferma là, resti ferma allo start. Beatrice, luglio ti dà la bacchetta magica, il carro è pronto, sali e guida tu e vedi come va a finire. C'è Gabriela, con una L sola, Gabriela. 21, segno dei gemelli, la giustizia e l'appeso, due carte. Luglio è un mese da vivere con equilibrio e pazienza. La giustizia apre mettendo i conti in pari, una decisione giusta, una verità che viene riconosciuta, ciò che hai dato che torna indietro. Poi l'appeso rallenta il ritmo, tocca aspettare, guardare le cose da un'altra angolazione, non forzare i tempi. Non è un mese di grandi slanci né di crolli, è un mese con cui le cose si sistemano da sole e se avrai la pazienza di lasciare maturare. Gabriela, luglio ti rende ciò che meriti, ma ti chiedi di aspettare il momento giusto. Potrebbero arrivare le vostre risposte fra un attimo per il nostro effetto. Prima però ci ascoltiamo un'altra canzone. C'è Calvin Harris con Jesse Satisfied.

0: guadagna di più al mondo, cioè Calvin Harris con Jesse, la sua Satisfy, il nuovo singolo all'interno di Tutti in Lista in questa serata. Vediamo se la risposta è la tua, quella che dice le tue previsioni per stasera, oppure se non sei stato fortunato, ma in questo caso già la fortuna di ricevere la risposta, perché c'è Susanna che è nata all'8 ed è del segno del leone. Luglio è un mese da attraversare con gli occhi ben aperti, la luna apre con nebbie e confusione, quindi è luna e diavolo, scusami le due carte perché forse mi ero dimenticato di dirtele. Quindi prima si parte con la luna che apre con nebbia, appunto, e confusione, dubbi, emozioni intricate, cose che non sono come sembrano, non fidarti delle apparenze e non decidere di getto. Poi arriva il diavolo. Non schiarisce il cielo, c'è una catena, una tensione anche per te che tiene legata a qualcosa che ti attira, ma che sai non ti faccia bene. Il filo che unisce le due carte è l'illusione. Attenta a non ingannare te stessa, il mese ti chiede lucidità, non abbandona l'istinto. Quindi, Susanna, luglio gioca con le ombre e le tentazioni. Guarda bene prima di seguire ciò che luccica, non è la strada giusta. Ne facciamo ancora uno, dai. Andrea, segno dei pesci, il suo giorno è il 28, è venuto fuori il matto e il mondo. Luglio è un bel mese di apertura e conquista, il matto parte con voglia di nuovo, un salto, un inizio fresco, un po' di incoscienza, l'istinto che ti porta verso qualcosa di diverso, poi arriva il mondo, premia il coraggio, qui viaggio, quel percorso iniziato si completa nel modo giusto, i pezzi vanno al loro posto, arriva una bella pienezza, due carte che si tengono per mano per andare all'avventura e arrivi dove vuoi. Insomma, Andrea, luglio comincia con un salto nel vuoto e finisce con il mondo tra le mani. Decidi se fare questo percorso nel mese di luglio. Queste le previsioni grazie all'effetto. Domani ritorniamo di nuovo insieme con un altro effetto, ma fra pochissimo di nuovo con Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: uno dei pezzi di quest'estate, magari non facilissimo, ma uno di quelli più utilizzati anche dai DJ internazionali. Abbiamo sentito anche What a Way, What is Love, quindi brano del passato, brano del presente, accoppiata vincente per fare la rima. Siamo arrivati in chiusura anche oggi di Tutti in Lista Club Privé. Voglio ringraziare tutti voi che siete stati con noi anche in questo 02072026 alle 20.02. C'è tutto un 2 che ritorna. Eravamo in due anche noi. Stefano Conte, c'è lui, Pacini, il toscanascio maledetto. In regia che saluto, ma adesso vi lascio con cose da pezzi. Noi ci ritroviamo domani alle 18. Ciao!
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Olivia Dean, So Easy. E allora sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Stasera abbiamo iniziato così molto, molto, molto elegante, molto, molto, quasi romantico. Buonasera a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati. Ci siamo, Gianluca Pacini, a parte tecnica, come sempre, in regia, tutto a posto. Tutto bene?
2: Sì,
0: tutto ok?
2: Sì, sì, sì.
0: Oh, mi fa piacere. Anche qua, tutto a posto, tutto a posto. Nei prossimi giorni sarò negli studi centrali, sappilo. Ok?
2: Che palle.
0: Quindi preparati. Ma non mi vedi mai, ma smettila, dai. Torniamo un po' insieme, insomma, ecco. La distanza riavvicina. La distanza riavvicina. Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi di che si parla? Di che si parla? Credo di parlare, di fare una puntata, quantomeno nella prima parte, un po' revival, perché andremo nei ricordi, nei ricordi belli, sì sì. Parleremo sia di motorini, adolescenza, motorini, ma anche di Walkman, cassetta, musica, eccetera. Ma insomma, adesso la condiamo un attimo, cioè la organizziamo e pronti, perché questa sera vi voglio tantissimi, alla 3332688688, ok? Però questo sarà affare di dopo. Adesso c'è un altro tipo di affare. È il consiglio della sera. Siamo pronti? Io non so che cosa ha preparato lo sciamano stasera, eh? È una sorpresa per tutti. E quindi linea allo sciamano.
3: Il sesso è la prova fisica di una forte intesa mentale. Se non è così, meglio un buon libro. Angelo De Pascalis.
2: Capito, pezzi?
1: Radio.
4: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bottle.

0: I'm not here to make friends. Sam Smith, questa è Radio Company. Buonasera da parte di Igor Pezzi, Gianluca Pacini. Come dicevo prima, sarà una serata un po' revival, una serata, una prima parte di puntata fatta di ricordi. Perché? Perché dovete sapere che noi tra i corridoi della radio spesso si parla di musica. Beh, ovviamente, anche se si parla di musica, facciamo la radio, quindi figurati. E quindi si parla. E qualche giorno fa si parlava del fatto del Walkman, quindi siamo a metà degli anni 90 più o meno, e c'era il Walkman dove all'interno c'era sempre una cassetta, sempre quella, che poi la giravi, lato A, lato B, eccetera, eccetera. Quindi, che cassetta avevamo? Tu, Pacini, qual era la tua cassetta che c'era nel tuo Walkman? Ti ricordi?
1: Di solito c'era quella di Madonna, True Blue.
0: Madonna, tu?
1: Madonna, sì.
0: Io, per esempio, gli 883. Sì, era il momento degli 883, articolo 31, quindi sono a metà anni 90, era un po' l'esplo a loro. E quindi queste avevo. Quindi, ma ti divertiva sta cosa? Cioè, mandavi a cercare anche altri Green Steels, altre cassette, sempre di Madonna o anche alternati?
1: No,
0: per esempio?
1: No, lei e Michael Jackson.
0: Solo Madonna.
1: No,
0: là, eccola. Lei e Michael Jackson. Bene, quindi, nomina la cassetta che avevi sempre nel tuo Walkman. Vogliamo scoprirlo, saperlo? Se Pacini vorrà, magari in base alle canzoni che arrivano, potremmo anche mettere su un pezzettino di quella canzone o di quell'artista. Che ne so, 883, sei un mito. Sì, grande.
1: Sono disponibile.
0: Ma che beh.
1: Gratis.
0: Mamma mia, quando sei così, guarda, potrei dire che ti voglio ancora più bene. Allora, 3332-688-688, nomina la cassetta che avevi sempre nel tuo Walkman.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con

0: terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Si chiama Loco Loco Gordo su Radio Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Buonasera ancora. Stiamo giocando con voi questa sera con i vostri ricordi soprattutto, e la domanda è semplice. Parleremo di musica ogni tanto, insomma siamo alla radio. Qual era la cassetta dentro il vostro Walkman? Quindi cuore degli anni 90, ed eccola qua. Questo è un remix strano di Michael Jackson. Messaggio che è arrivato da parte di Caterina, ma non solo, poi c'erano anche gli AC/DC. Gli AC/DC non passa mai di moda, secondo me. Ma non soltanto, anche il Linkin Park. Proprio qua quasi sfogo, c'è proprio mani al cielo e sfogo. Ma non solo, non soltanto, al 333-2688-688 è arrivato un audio, sentiamolo.
1: Ciao ragazzi, che ricordi. Io penso di avere consumato la cassetta dei Sowing the Seeds of Love dei Tears for Fears.
0: Sentiamoli.
1: A un certo punto il nastro si è proprio spaccato.
0: Addirittura. La passione per la musica va oltre ogni cosa. Che meraviglia. Quanti ricordi! Dopo mi fai sentire North Sud Ovest Est, anche a me, Gianluca Pacini, perché io avevo la cassetta degli 883.
2: Vabbè.
0: Dopo però, ok. Continuate ancora a mandare i vostri messaggi. Qual era la cassetta? Di chi era la cassetta? All'interno del vostro Walkman, quella che è rimasta lì, che ha fatto lato A, lato B, lato B, lato A tantissime volte, come in questo caso della nostra amica, che, avete addirittura spaccato il nastro. Meravigliosa sta cosa, tra l'altro. Quindi, qual era la cassetta del vostro Walkman? 3332 688 688. Yes! Ci sono gli Imagine Dragons.

0: Material Lover, Sina Spyro su Company nelle cose. Ah vabbè, ma no, sapete perché Pacini ha messo il nostro Vestes? Perché era la cassetta mia del Walkman. Stiamo parlando di questo stasera. Grazie.
1: Yeah!
0: Poi c'è Micaela. Poi c'è Micaela che dentro il suo Walkman dice: c'era sempre Profumo di Gianna Nannini.

0: C'è un messaggio arrivato che dice: ma è molto anni 90 questo gioco col Walkman. Sì, tesoro, perché il Walkman era degli anni 90, era normale questo. Vabbè, allora ci fermiamo un attimo, ma tra pochissimo parlerò di quella cosa. Di quella cosa che non possiamo fare a meno, che usiamo anche più volte al giorno. C'è una notizia, signori, sulla carta igienica. A dopo.
1: Yeah!
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
7: C'Company, C'Radio.

0: Dua Lipa, No Lie su Company. Dati Istat, signori, perché noi facciamo anche, parliamo anche di attualità, parliamo di argomenti importanti, certo, e anche di cultura dopo un certo punto di vista, perché dati Euromonitor International, dati sul consumo Istat, quindi parliamo anche di inflazione in questo caso, tutto questo per dire che la carta igienica è sempre più leggera. Eh sì, sapete che la carta igienica è fatta di strati, no? Molti strati. È più leggera. Perché? Perché si sta verificando un fenomeno. E non è solo il caso della carta igienica. Il fenomeno si chiama shrinkflation, cioè il prodotto resta simile. Un attimo con gli effetti, se no non ci capiamo. No, perché io vedo già gente a casa, che a casa è preoccupata, capito? Come la carta igienica è più fina? Come faccio ora? Allora, stavo dicendo che questo fenomeno che si chiama shrinkflation, il prodotto vuol dire che rimane simile dall'aspetto ma contiene meno quantità. Nel caso della carta igienica significa rotoli che sembrano uguali a prima ma hanno meno fogli. Cioè, posso dirla? Quando tu vai non devi andare troppo convinto, perché potrebbe verificarsi un effetto molto sgradevole, capito? Vabbè, il motivo però è molto è abbastanza diretto, cioè il costo della materia prima, cioè la cellulosa in particolare, ma l'energia necessaria anche alla produzione, è aumentato e le aziende hanno cercato di assorbire un po' parte di questi costi senza alzare troppo i prezzi finali, ecco, almeno questo alla fine succede. Quindi state a te. Che poi ci sono anche quelle profumate, hai presente Gianluca? Quelle color rosa, ci sono quelle anche che hanno gli orsi. Sì, hanno dei simboletti, hanno gli orsacchiotti, ci sono diverse carte igieniche, tra l'altro. Te quale c'ha? Quella più ruvida, quella più liscia? Quale hai tu, Gianluca?
1: No, quella camomilla regina. Ho fatto la pubblicità. La
0: ma perché sa di camomilla?
1: No, perché è morbidissima.
0: Perché è morbidissima.
1: Che le mie onorevoli chiappe, naturalmente.
0: Sì, cioè, beh, certo, ma non vogliamo sapere di più delle tue chiappe, ci mancherebbe. Vabbè, allora, questo succede, ragazzi, questo è il momento. Arriva Nico Haines con Fabio De Magistris. J'adore.

Chiedere è lecito, rispondere è company.

0: Franco Paranoia, cambia il mondo di WhatsApp. Siamo pronti al cambiamento epocale di WhatsApp. Sapete cosa sta accadendo già da questa settimana? Che vi arriverà una notifica dove voi metterete il nome utente e quindi addio numero di telefono. WhatsApp dice: lo faccio per la privacy tua, così nessuno sa qual è il tuo numero di telefono. Però attenzione, perché come funziona? Vi arriva questa notifica in alto sulle chat, ok? Dove vi propongono di inserire il vostro nome utente e lo dovete fare alla svelta, perché se ti chiami Mario Rossi ma c'è un altro Mario Rossi che l'ha registrato prima di te, non potrai più chiamarti Mario Rossi, dovrai chiamarti, che ne so, Mario Rossi 1, ok? Perché funziona in questo modo: chi prima arriva meglio alloggia. Da alcuni miei colleghi è già arrivata questa notifica, a me no, per esempio. Se qualcuno è arrivata, ditecelo, grazie. E un pochettino, diciamo, da questo punto di vista WhatsApp si omologa come ha fatto già Telegram o gli altri social. Quindi nome utente in questo caso, ed è molto semplice alla fine. Basta andare, poi una volta che avete ricevuto questa notifica, dovete entrare nel vostro account e scegliere l'account e poi il vostro nome utente. Vorrà dire che un domani, quando andate a cercare quell'altra persona, andate a cercarla con il nome dell'utente, non più col numero di telefono. Un cambiamento di WhatsApp, polemiche contro polemiche, privacy, non è vero, bla bla bla bla bla, ma sarà così. Questa è la novità che arriva proprio questa settimana, ad inizio luglio 2026. Invece noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
8: Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ci mette allegria J-Ax, ci mette allegria i PBIO a chiudere la prima ora delle cose da pezzi qui su Company. Dopo un altro argomento altrettanto divertente, perché parleremo degli strafalcioni alla maturità.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01 della
5: Radio
0: sera.
5: Company Time.
6: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Dave con Cola su Company, la seconda ora delle cose da pezzi. Ancora una buona serata da parte di Igor Pezzi, di Gianluca Pancini. Gianluca Pancini è particolarmente attento e sensibile a quello che sto per dire, perché parliamo della lingua italiana e della cultura generale. Comunque lui, sapete che arriva dalla culla, ovviamente, da dove è nata, così si dice che sia nata lì la lingua italiana.
1: Sì,
0: è molta cultura. Stiamo parlando di Firenze, Siena, insomma centro Italia, in Toscana. Stiamo parlando degli strafalcioni agli esami di maturità, Pacini. Sei pronto a sentire cosa sta accadendo?
1: Sono curioso.
0: Tu ti ricordi, tu sicuramente sai di cosa sto parlando, del famoso romanzo di Luigi Pirandello,
1: Il Fumattia Pascal. Romanzo, esatto, Il Fumattia Pascal. Com'è diventato?
0: Fumattia Pascal è diventato Il Fumattia Pasquale. Ma come si fa? Ma non è mica l'ultimo, cioè l'unico, sapete? Ce ne sono tantissimi di strafalcioni. Poi quelli un po' più seri, più gravi, e quelli che alla fine fanno sorridere. Perché sicuramente a correggere alcuni temi, alcuni insegnanti magari hanno messo un voto basso, giustamente, però una risata gli è scappata. Alla fine sì. Vi faccio alcuni esempi. Qualcosa di errori decisamente seri, gravi. Per esempio, c'è chi ha scritto che l'Italia è una monarchia e che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è il re. Questo è grave, però. Ragazzi, questo è grave, cioè, è grave. Basta. Poi, tra l'altro, il nostro presidente è abbastanza social, no? C'è abbastanza, diciamo così, un buon frontman, chiamiamolo così. Basta seguire un pochettino i telegiornali, quello che si dice su di lui, per capire che non è il re, ma il presidente della Repubblica. Che cosa è successo? Ci sei ancora?
1: Niente.
0: È successo qualcosa? Tutto a posto?
1: Sì.
0: La base si è scappata perché gli strafalcioni non gli sono piaciuti. Ma andiamo avanti ancora. Alessandro Manzoni diventa Alberto Manzoni. Don Rodrigo viene descritto addirittura come un sacerdote innamorato di Lucia, una versione alternativa dei Promessi Sposi. Okay. La guerra dei sette anni si trasforma in guerra dei sette nani. Qui Biancaneve dice, vabbè, posso esserci anch'io, mamma mia. E infine il generale Badoglio, che tutti noi conosciamo, è diventato un improbabile generale Campidoglio. Viva la cultura, posso dire, bisogna stare attenti, ma almeno siete simpatici, diciamocelo. Blessed Madonna con Mercy.

0: Sotto qui su Company. Lo so. No, ma questa signorina che ha superato gli 80 anni sorprende ancora. E chi se lo immaginava del suo risvolto alcolico, Orietta Berti? Sì. Sono troppi. Ma ve lo racconteremo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 4 luglio con Mixatone al Galzignano Beer Festival a Galzignano Terme. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Allora, Cava Max Car Case su Radio Company, parliamo di un'icona che è capace di mettere d'accordo più di tre generazioni. Stiamo parlando di Orietta Berti. Certo, che cosa? No, perché questa frase potrebbe essere dedicata alla sua svolta alcolica, ossia il gin tonic. Allora, lei ha detto questa frase che è diventata, sembrava una battuta e poi è diventata addirittura iconica, e dice che da quando ha conosciuto il gin tonic non beve più champagne. Non è che beveva qualsiasi... Prima beveva champagne la signora, capito? Adesso scopre il gin tonic. E questo momento è nato a che tempo che fa con Fabio Fazio. Sembrava fosse anche una gag televisiva, perché le tira fuori questa bottiglietta, dentro c'ha il gin tonic, capito? Cioè, no, ma cioè, voglio dire... Cioè, è iconica, perché nessuno di noi si sognerebbe di andare via con la bottiglietta col gin tonic dentro. Poi per confondere spesso lo mette nei vari bicchieri, così per magari si confonde con altre bevande, no? Però lei lì c'ha il gin tonic e dice da quando l'ho conosciuto non riesco a farne a meno, lo preferisco al champagne. E quando l'ha scoperto una bella sera durante l'inaugurazione della pizzeria di Flavio Briatore a Milano, e in quell'occasione è stato, sapete chi è stato? Dice, ma Fedez è stato? No, Fabio Rovazzi, perché lei fece un duetto anche appunto con Fabio Rovazzi e gli fa assaggiare il suo primo gin tonic, e da quel momento è nata la passione che ancora oggi la racconta con il sorriso. Facciamo un applauso a Orietta Berti, che secondo me rimarrà nella storia per sempre, leggendaria, un po' come Vasco Rossi, dai, alla fine insomma. Ma la cosa bella è che a oltre 80 anni la sua spontaneità, la sua ironia, la sua genuinità la fa ancora simpatica, la rende popolare, capito? E questo dobbiamo imparare da questa gente, già. Dobbiamo essere spontanei, genuini, capito Pacini? Esatto, devi essere te stesso, punto. Ok, Regard con Ride It.

0: Twisted su Radio Company. Buona serata ancora alle 9:30 della sera. Allora, sapete che la natura è incredibile? La natura è incredibile. E adesso vi spiego perché. Perché i fagioli si difendono e chiamano in soccorso le vespe. Lo sapete come? Lo sapete come? Certo, quando i fagioli vengono attaccati dagli insetti, dai parassiti, dai bruchi che cominciano a mangiare le foglie, cosa succede? Succede che il bruco, aprendo la sua boccuccia e comincia a masticare, rilascia la saliva. Cioè rilascia un liquido, cioè normale. Questo liquido il fagiolo lo percepisce, sembra una filastrocca, una storia, ma è vero tutta questa cosa. Rilascia una sostanza, un profumo che è ghiotto per le vespe. Cioè noi non lo sentiamo, non nessuno lo percepisce, le vespe lo percepiscono subito. Arrivano in bomba, come dei caccia, non perché siano generose, ma perché quel profumo d'allarme, chiamiamolo così, per loro vuol dire cibo, vuol dire che lì ci sono degli insetti da mangiare. In questo modo la pianta del fagiolo si difende e poi noi possiamo mangiarci i nostri fagioli. Lo sapevi, Pacini?
1: Ma dai!
0: Ma è meravigliosa la natura, mamma mia! A tra poco e dopo il Company Disc.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Gerusalemme su Radio Company. Beh, questo ci porta un po' nei ritmi africani, però adesso un attimino andiamo in America perché c'è il mondiale, fase eliminatoria ormai già avviata, sembra che le più forti siano Spagna e Francia, però quello che ha colpito di questo mondiale sono tutti gli aspetti un po' virali, come è successo per quanto riguarda le suore, parleremo delle suore e parleremo anche dei calciatori più affascinanti, perché per la prima volta Vogue ha stilato una classifica. La cosa, diciamo, che sta girando sul web in questi giorni è l'esultanza al gol del Brasile delle suore, cioè che a un certo punto sì, questo fa capire allora questo fa capire quanto sia nella cultura brasiliana il gioco del calcio, cioè per loro è una cultura ma è una religione proprio, perché per loro non è un semplice tifo. Immaginiamoci quando gioca la nazionale, addirittura qua abbiamo un gruppo di suore che salta e comincia a ballare, saltare, cantare, festeggiare come se non ci fosse un domani, ed è qualcosa, diciamo, di molto folcloristico, ma bello, bello, coinvolgente anche. Ecco, ci chiudiamo con chiudiamo il collegamento con lo stadio? Grazie. Perché sai, gli speaker vanno avanti ore, quando c'è un gol, c'è l'esultanza dello speaker, dura per metà partita, capito? Questo è un po' il Brasile. Poi Vogue, ho nominato prima Vogue perché ha stilato una, diciamo, una sorta di classifica. Tra i più affascinanti in questo mondiale c'è Jude Bellingham, che è il centrocampista del Real Madrid e giocatore della nazionale inglese. Se andate a vedere su Instagram, vedete, voi donne andate a vedere, e non solo, che è un belloccio. Fa tutti questi allenamenti, vestito sportivo, però con questo sempre... Sì. Hai capito? E vabbè, insomma, questo è un po' il mondiale, quello che arriva un po' non solo dal calcio giocato, ma dal calcio esterno, che fa un po' da contorno. Arriva invece Emma insieme a Fabri Fibra Antidroga.

La libertà, Alvaro Soleil, e anche lui magari pensava di andare in libertà correndo con un monopattino. Ma sapete dove? Ma sapete cosa gli è successo a dei poliziotti sulla 1 in provincia di Bologna? Ma sapete cosa gli è successo? Vengono chiamati, c'è uno che sta andando in autostrada, tu dici, sono migliaia che vanno in autostrada. Ma questa signora era in monopattino. In monopattino. Al che la polizia lo rincorre, lo ferma e dice, a dove vai? Che fai? Ma ti rendi conto? E lui gli rispose, notizia di qualche giorno fa comunque, ho fretta, devo andare a Milano. In monopattino sulla 1, ho fretta, devo andare a Milano. Al che potrebbe far anche sorridere, però i poliziotti sono un po' incuriositi, ma come mai col monopattino qui... Fanno una specie di controllo, non una specie, un controllo vero, ed emerge una cosa abbastanza seria, che il ragazzo con sé aveva hashish e marijuana. Quindi, ma io dico, ma puoi essere così scemo? Ma puoi essere così scemo? Ma posso dirlo? Cioè, innanzitutto perché avevi quella robaccia con te, punto primo. Ma poi, cioè, ti metti in vista, in autostrada, col monopattino, ma vuoi che quel nessuno ti noti? Ma sei proprio scemo, ma sei tutto scemo, dei Canapoli, eh? Madonna, ma che roba succede, che roba succede? Vabbè, chi fa il poliziotto e forza dell'ordine, guardano, o meglio, cioè, vedono di tutto, gli arriva di tutto, veramente. Un grande applauso a tutte le forze dell'ordine. Milky e David Guetta con Just The Way You Are.

0: tra poco ci risentiremo con un grande disco del passato, Situation degli Yazoo, e tra l'altro questo brano era un lato B, una cosa curiosa che non dicevo mai le notizie musicali, era il lato B di questo disco, poi al tempo DJs e radio hanno iniziato a passarla talmente tanto che è diventata celebre, quindi a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità, 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Geboso, Magnetic, chiudere la puntata di questa sera. Grazie a Gianluca Pacini, grazie a tutti, vi auguro una buona serata, una buona notte soprattutto, buonanotte a tutti. Domani puntualissimi, ore 8 della sera si riparte e dopo di noi ci sarà Musica Maestro con Ale De Biasi e Joe. Buonanotte, un abbraccio, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:01 della sera.
7: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Ben Kim con Adora, si chiama Reload the Renegade Master su Company, disco che in realtà ci porta alla prima e unica pausa per quanto riguarda Musica Maestro, però mi raccomando, non scappate, non rimanete lì, perché noi vi facciamo compagnia per un'altra mezz'ora, quindi ovunque voi siate rimanete belli che comodi. Se siete in macchina continuate a guidare, beccatevi, non si dovrebbe dire in radio, però beccatevi giusto qualche secondo, qualche minuto di pubblicità e tra poco siamo subito da voi.
1: Musica Maestro.
2: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

avete la possibilità non solo di riascoltare questa puntata di Musica Maestro, ma di riascoltare anche tutte le precedenti tramite la nostra applicazione Streammo. Si scrive Streammo, all'interno della quale però ci sono anche altri contenuti originali, tutti da scoprire. Prossimo disco, ci avviciniamo verso la fine, però intanto Ricky Bini con Shingaling Shingaling.

No, no, no, no.

0: Ale De Biasi per aver reso possibile tutto questo anche questa sera. E ovviamente adesso vi lasciamo con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday. Da Joe è tutto e ci sentiamo domani, come sempre, dalle 14 con una nuova puntata dei Pischelli.
1: Musica Maestro. Radio Company, Musica Maestro.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

Ciao a tutti, buona serata e ben ritrovati soprattutto qui su Radio Company. A quest'ora ritorna Company Yesterday, appuntamento di stasera giovedì 2 luglio ed è l'ultimo contatto tra l'altro di questa settimana. Company Yesterday, ricordo, ci dà la possibilità di riascoltare tante canzoni, grandi successi di un po' di tempo fa. Gianluca Pacini è già in regia, sentiremo tra poco Enrique Iglesias, Fatman Scoop, Delight e subito Gavin DeGrom.

Era Grooves in the Heart, la canzone che abbiamo appena riascoltato, Delight, nella serata di Radio Company. Grazie naturalmente per averci scelti qui a quest'ora. Abbiamo tante canzoni, grandi successi, come avete sentito, di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, Gianluca Pacini è in regia. Tra poco sentiremo Sergio Mendes con Black Eyed Peas, poi Duffy, Bostel con Charlie Fast Surf, e adesso c'è Jennifer Lopez.

0: Qualche minuto qui su Radio Company con Vostell, era Charlie Fa Surf, un'altra delle canzoni che abbiamo scelto stasera, giovedì, per Company Yesterday, quindi un ritorno che facciamo come sempre nel tempo. Ci fermiamo adesso, brevissima pausa e ritorneremo tra poco. Company Yesterday! Don't stop the
1: party! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

buona serata a tutti, io sono Fabio De Magistris, siete su Radio Company, c'è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, come avete sentito si chiama Company Yesterday questo appuntamento e siamo pronti quindi a ripartire con altre canzoni, quelle di Kelly's, Justin Timberlake, Will Smith, subito Christina Aguilera.

Radio Company, Will Smith, un altro dei suoi grandi successi, lo abbiamo riascoltato per qualche minuto all'interno del nostro appuntamento qui su Radio Company. Siamo pronti a continuare, arriveremo intorno alla mezzanotte. Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni, io sono Fabio De Magistris, vi farò riascoltare tra poco Chris Cab con Liar Liar, poi Bruno Mars, Outkast, e adesso c'è Zucca.

0: podcast per qualche minuto su Radio Company, per chiudere a quest'ora il nostro appuntamento, per chiudere Company Yesterday, l'ultimo contatto praticamente di questa settimana. Ringrazio Gianluca Pacini che è stato in regia, grazie come sempre a voi per essere stati qui con me. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domenica, vi aspetto alle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.
5: Summer Vibes.

0: Summer Vibes.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro.